devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

0: Καλημέρα, καλησπέρα. Πίλλολε τη curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servo astuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, il dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia. Nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano. Si lamenta sempre ed è molto molto tirchio, ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda, è molto affezionata alla sua padrona Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino provvisto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una cristina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi, agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella, all'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre poverissima gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.
3: Radio Fly viene in viaggio con te.
4: Radio Fly viene in viaggio con te.
3: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 3:02.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Rewind. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
1: E allora benvenuti alla 114esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi, benché siamo nell'autunno cadono le foglie, ma lei ci parla dei grandi viaggi. Perché grandi viaggi? Chissà che l'autunno non sia anche una grande prerogativa di alcuni animali, non lo so, ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
2: Ciao Giuseppe. Sì, certo, ho preso spunto
1: da
2: dalle
1: dove?
2: Migrazioni.
1: Mi sembra
2: anche un po' da te, che vai
1: da me.
2: A camminare.
1: Sì. Non faccio proprio la migrazione, comunque.
2: No, non migri, però cammini.
1: No. Allora, i grandi viaggi,
2: perché è vero, perché no? Te immaginati di uscire di casa, partire da casa e iniziare a fare un cammino, oppure un volo, oppure una nuotata, poi questo lo vedremo meglio.
1: Ora ce lo spiegherò.
2: Comunque, partire da casa e attraversare un continente, superare delle montagne, attraversare dei deserti, dei mari e raggiungere una destinazione che potrebbe essere anche la stessa, identica dove siamo giunti tanti anni fa.
1: E come faccio a ricordare?
2: Per noi, bravo, esatto, cioè, per noi è un'impresa impossibile.
1: Abbastanza, insomma, no?
2: Esatto, eppure ogni anno milioni di animali compiono questo tipo di viaggio straordinario. E quindi io mi sono chiesta, no? Sai che mi faccio sempre delle domande così, di sera
1: partire,
2: principalmente, quindi non so, forse dovrei rivedere un attimo l'assetto mentale.
1: Sì, insomma, vabbè.
2: Ho detto, ma come fanno a non perdersi?
1: C'è una bussola, scusa.
2: Vedi, ma ormai sei diventato...
1: Perché?
2: No, non ce l'hanno la bussola.
1: Dopo che ci hai parlato di animali zombie, animali col frigorifero, animali che dormono in volo, cioè se non si capisce, cioè, vuoi che ci siano animali che non hanno la bussola?
2: Esatto, loro, c'è una bussola degli animali che non si compra, non si mette nello zaino, ce l'hanno inserita tipo un GPS, però non dobbiamo immaginarci una bussola come quella a cui siamo abituati di usufruire noi, ovviamente. La bussola degli animali è qualcosa di molto particolare. Perché? Perché ha a che vedere tanto con il campo magnetico terrestre, verso il quale gli animali sono molto sensibili. E questo aspetto è molto affascinante. Perché? Perché la Terra si comporta come se fosse un enorme magnete e molti animali sono in grado di sfruttare queste informazioni proprio per orientarsi. Gli scienziati hanno dato un nome a questa capacità, che è magnetoricezione. Proprio per...
1: Non so come abbiano fatto, però ci sono dei scienziati.
2: Esatto. Non significa che gli animali abbiano una bussola interna,
1: come abbiamo detto,
2: in apertura. Anche perché, sinceramente, ho fatto una grossa ricerca, ma i meccanismi biologici che coinvolgono questa forma di orientamento sono veramente complessi e soprattutto sono molto diversi da specie a specie. E quindi non sono stati chiariti per tutte le specie, anche perché non esiste un unico modo di navigazione, diciamo, no? Molto spesso gli animali combinano più sensi, più aspetti. È un po' come se noi, questo però succedeva prima dell'avvento del telefonino con le mappe.
1: Chi è che sa leggere una mappa?
2: Bravo, però invece gli animali, immaginati, è un po' come quando noi si guardava, che ne so, la bussola, la mappa, e si chiedevano anche informazioni agli altri.
1: Indubbiamente, perché non c'era...
2: Capito? Cercavi di combinare più informazioni diverse per raggiungere un obiettivo. È un po' quello che succede negli animali. E io oggi ho voluto portare quattro esempi molto diversi tra di loro, però un po' per far capire come appunto avviene e quanto è incredibile questo viaggio che compiono e che molto spesso, se si parla di animali delle nostre zone o almeno periodicamente delle nostre zone, compiono a primavera e poi ora. La prima infatti è la rondine.
1: Questa com'è, se è una rondine? Perché anche lì c'era tutta una... ti ricordi, si fece una disquisizione?
2: Sì.
1: Gruccioni.
2: No, rondone.
1: Rondone.
2: Balestruccio.
1: Balestruccio. Vabbè, questa è una rondine. Vai.
2: Allora, rondine comuna, irundo, rustica. Quindi niente balestrucci.
1: Potremmo
2: e niente rondoni.
1: Potremmo trovare un nome anche un pochino più tranquillo, insomma, rustico. E che è?
2: Lei è uno degli animali che associamo maggiormente alla primavera, ma io oggi l'ho voluta stravolgere associandola all'autunno. Perché lei che cosa fa? Arriva in primavera e torna in autunno. Ha una cosa, ha veramente una cosa incredibile, che è quella di tornare ogni volta nello stesso luogo. No, non nello stesso luogo, nello stesso nido.
1: Ecco. Quindi ha delle capacità riconoscitive, come si dice?
2: Cognitive. Un GPS. Guarda, ha un GPS, diciamo, incorporato.
1: Io penso che abbia anche una grande memoria fotografica,
2: allora,
1: cioè visiva,
2: sì,
1: che
2: sì,
1: riconosce.
2: E soprattutto una cosa, perché loro, attraversando deserti e oceani, probabilmente dei punti di riferimento, ti dico probabilmente perché ovviamente sono cose molto particolari quelle di cui parliamo oggi, molto probabilmente grossi punti di riferimento li prende dalla volta celeste, dalle stelle.
1: Ah, ho capito.
2: E anche poi dalle correnti. Comunque la cosa certa è che non può utilizzare un senso solo, utilizza una combinazione di strumenti naturali, diciamo. E proprio quelli, gli elementi geografici sicuramente sono dei punti di riferimento per ritrovare il nido, ma per fare il viaggio, appunto, loro devono attraversare zone che non sono illuminate, che non hanno riferimenti, perché è oceano,
1: il sole,
2: è deserto.
1: No,
2: bravissimo,
1: il tramonto,
2: perché... bravissimo, il sole e soprattutto il campo magnetico.
1: Il campo magnetico. E sì, ne vediamo un paio di rondini che svolazzano qua, chissà che cosa fanno, insomma. Però hanno, quanto fanno di migrazione? Più o meno, per quanti chilometri migrano le onde?
2: Ho fatto un calcolo, ma arrivano dall'Europa al Sudafrica.
1: Al Sudafrica?
2: Sì. L'Africa subsahariana, sotto il Sahara. Quindi,
1: sotto il Sahara, quindi
2: sì.
1: Vabbè, insomma, voglio dire, se la fanno di strada.
2: Sì, poi è bello perché quando ripartono, comunque quelle più mature, quelle più anziane, insomma, quelle più grandi, partono per prime e un po' insegnano la rotta alle nuove generazioni, insomma, visto quando si aspettano.
1: La natura sicuramente ha pensato tutto in questo senso.
2: Sì, ora però ne ho un'altra che qui veramente la natura si è proprio, cioè, si è superata, perché ti parlerò della sterna artica.
1: E che cos'è?
2: Allora, anche lui è un uccello della famiglia dei Laridi, e se si pensava che la rondine fosse una grande viaggiatrice, la sterna artica
1: vero?
2: È lei, esatto, è un uccello marino. Va bene? Che cosa fa? Praticamente può passare anche tutto l'anno spostandosi da l'Antartide all'Artide, dal polo nord al polo sud.
1: Ho capito, sì. Ma dovrà riprodursi, dovrà mangiare.
2: Sì, è proprio, fa proprio questo, perché si riproduce nell'Artico, ma poi che cosa fa? Attraversa il mondo, in questo caso si può dire, per andare in Antartide, perché che cosa? Per raggiungere le regioni meridionali. Ma questo perché lo fa? Perché ovviamente può sfruttare le massime ore di luce, perché quando si accorcia il giorno al polo nord, lei va al polo sud, dove invece le giornate sono lunghissime, e questo gli dà il vantaggio di trovare sempre, di inseguire praticamente delle aree ricche di risorse marine di cui lei si nutre.
1: Si parla sempre di uccelli, quindi anche prima le rondini,
2: sì.
1: Quindi abbiamo capito che gli uccelli sono molto, diciamo, migrano per forza, insomma.
2: Esatto.
1: Cioè, però sono molto bravi a orientarsi.
2: Soprattutto senza mappe.
1: Sì, vabbè, dai, questo ormai l'abbiamo sdoganata questa parte.
2: Esatto, ma ora
1: te lo immagini un uccello che invece di volare con le ali tiene.
2: Ma ora ce n'è un altro.
1: Terra subito.
2: Ce n'è un altro che le mappe di certo non le può guardare, perché altrimenti queste mappe si bagnerebbero.
1: Oh, e dove mi porti? Nel mare, sicuramente, nei fiumi, dove mi porti?
2: Ti porto un po' nel mare, un po' nel fiume.
1: Ragazzi, mi fa sempre questi dispetti a me che io.
2: Però sicuramente, ecco, lasciamo il cielo per un altro elemento naturale, ecco. L'acqua.
1: Cos'è, una trota questa?
2: No, è il salmone atlantico.
1: Ah,
2: un pesce, va bene, un pesce con cui molto muscoloso, perché adatto al nuoto, molto forte, perché che cosa deve fare? Nasce in acqua dolce, migra verso il mare, cresce nel mare, quando raggiunge la maturità torna verso i fiumi per riprodursi.
1: No,
2: solo
1: incredibile,
2: che...
1: cioè...
2: Ma c'è ancora un altro gradino di difficoltà. Immaginati che quando sono piccoli e vanno verso il mare, praticamente si lasciano trasportare dal fiume verso il mare. Ma quando devono tornare dal mare nel fiume, è che lo devono risalire. Quindi
1: si fa il salto del salmone, sì.
2: Esatto.
1: E poi c'è molto spesso c'è l'orsi che lì fanno.
2: Esattamente, che li aspettano, vero? Come fanno? Come fanno soprattutto a fare una cosa eccezionale? Perché molti salmoni non è soltanto che tornano in un fiume, tornano nel fiume in cui sono nati.
1: Qui insomma voglio dire, gli scienziati hanno dovuto lavorare molto per capire la motivazione.
2: Lavorare molto, però pare che siano arrivati a capire che c'è un senso coinvolto, e questo senso è l'olfatto.
1: L'olfatto, Valentina?
2: Sì. Perché durante le prime fasi della vita questi salmoni imparano a riconoscere con l'olfatto alcune caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua in cui sono nati. E quindi questo processo, che ha proprio un nome, che è imprinting olfattivo, gli serve poi per orientarsi verso il fiume che riconoscono.
1: Ok, devo dire che c'è una parte infinitesimale dell'olfatto dove sono partiti, però vabbè. Interessante questa cosa, insomma.
2: Esatto, e pensa che può anche trascorrere tanti anni in mare, infatti non tutti risalgono alla stessa età, diciamo. Quindi può trascorrere anche tanti anni in mare e poi tornare verso le acque della sua infanzia.
1: Scusa, ma perché la natura gli ha fatto fare questa cosa dolce, salato, dolce? Cioè, che senso ha? Cioè...
2: Questa è una domanda neanche da scienziato,
1: cioè,
2: da madre natura.
1: Proprio cercare di dirgli, insomma, vi devo...
2: Cioè, la vita è in salita.
1: Cioè, veramente, qualcosa vi devo mettere tra i piedi.
2: Cioè,
1: insomma.
2: Una risalita incredibile, perché poi ci sono le correnti, le rapide, dighe, gli ostacoli, quindi fanno proprio questi salti, forse per dare una chance anche agli orsi,
1: forse per una sorta di selezione naturale, che da lì in poi solo i più forti, riescono, e probabilmente per quello.
2: E questo è vero, perché infatti questa risalita richiede un'energia incredibile, e proprio molti individui addirittura riducono o interrompono l'alimentazione durante la riproduzione, perché devono vivere delle riserve accumulate, quindi rifacendo quella salita in quel momento non è detto che tutti ce la facciano, anzi c'è una grossa selezione.
1: Va bene, l'ultimo mi lascio
2: l'ultimo
1: in acqua? L'ultimo
2: ti lascio in acqua, ti lascio in mare, neanche nei nostri mari. E ti porto dalle mie amiche tartarughe, principalmente perché poi volevo volevo far vedere ai nostri amici anche un video che oggi ho voluto condividere.
1: Ok, dimmi quando lo devo mettere.
2: No, quello lo mettiamo alla fine. Le tartarughe marine, in maniera molto simile ai salmoni, cioè diversa ma simile, le tartarughe marine, dopo circa 20-30 anni da quando hanno visto una spiaggia, nel senso che ci sono nate, perché la loro mamma ha deposto delle uova in una spiaggia, la loro mamma che loro non hanno mai visto, perché quando le uova si schiudono, esatto. Quindi dopo circa 20-30 anni da quel momento la tartaruga femmina tornerà in quella spiaggia. Tornerà in quella spiaggia dove è nata per deporre a sua volta le, uova.
1: Qui la domanda viene spontanea: su quale istinto, su quale segnale si
2: come
1: basa?
2: Fanno? Come insomma, fanno? Perché, insomma, esatto.
1: Queste potrebbero anche essere magnetiche, ma insomma.
2: Sì. Sì, allora sono state appunto studiate, perché poi gli vengono messi anche dei dispositivi proprio per monitorarle, e loro proprio pare che siano tanto influenzate dal percepire il campo magnetico, e quindi l'intensità del campo magnetico, l'inclinazione delle linee variano in base alla geografia, e queste caratteristiche gli forniscono delle indicazioni proprio utili per orientarsi e ritrovare proprio la posizione, nonostante tutti gli spostamenti che facciano in vita.
1: Che poi devo fare anche una riflessione: queste sono marine, no?
2: Sì.
1: Magari se devono avere anche una memoria, tra virgolette, fotografica, permettimi, delle immagini, dei posti, loro le conoscono dal basso, perché
2: esatto,
1: non è che vedono le montagne.
2: Esatto.
1: Beh, insomma.
2: Sì, allora hanno delle ghiandole che gli permettono, se cernono una sostanza, insomma, che le aiuta per digerire l'acqua, l'acqua marina, quindi sono ghiandole del sale, e gli lubrificano anche in maniera particolare gli occhi, praticamente le rendono quasi impermeabile, però insomma penso che sia fuori dubbio che questi animali hanno delle capacità invisibili, no? Perché e anche inspiegabili, perché a noi anche noi, per noi sarebbe difficile, no?
1: Beh, io non lo so come facevano i nostri avi antenati le migrazioni, forse seguendo l'acqua dove era, quindi non lo so, non ho idea, però chiaramente queste sono tutte cose che la natura ha provveduto a dotare questi animali, quindi sono belle anche se il salmone, lo sapevo, acqua dolce, poi salata, poi
2: poverini
1: dolce. Ma poi ora il salmone quando lo vedo, cioè dico, veramente sei messo
2: che fatica,
1: cioè, ma non si può,
2: sei nato salmone.
1: Esatto, se volevi mettere il video, che video
2: sì
1: c'è?
2: Allora c'è un video di una tartaruga marina, vabbè questo è un caso, insomma, di un'esperienza che ho fatto quest'estate. Questa tartaruga marina è stata curata, e qui è il momento in cui lei torna nel suo mare.
1: Ah, ecco, c'è anche l'audio qui?
2: No.
1: Quindi è stata curata e sente il profumo dell'acqua, secondo
2: sì,
1: me.
2: No, perché non è un salmone, lei sente il campo magnetico.
1: Ma sentire anche l'acqua, voglio dire, cioè, se no che la vede, cioè
2: sì,
1: qualcosa.
2: Certo,
1: vabbè, insomma,
2: sì, dai, stavo scherzando.
1: Lo so, mi stai prendendo
2: un
1: giro,
2: pochino.
1: Ma a parte quello, quindi questa tartaruga marina che adesso finalmente dice
2: che torna
1: ora
2: nel suo mare, bellissimo.
1: Va benissimo, sì. E farà il suo viaggio poi.
2: Farà il suo viaggio, ma poi chissà se lo ricorderà, se deve tornare nella spiaggia da dove è nata o quella da dove è rinata, perché se no
1: che fa, torna in una gabbia magari,
2: le metterà, li deporrà due volte le uova, no? Dice, questa è per la volta che sono nata e questa per la volta che sono guarita.
1: Bene, comunque bel viaggio ci hai fatto fare anche oggi, parlavamo di viaggi, quindi non potevi che fare così, quindi io ringrazio la carissima Valentina.
2: Grazie.
1: Ma i mosconi li fanno i viaggi?
2: I mosconi li fanno grossi.
1: Ciao Vale, appuntamento
2: ciao.
1: Alla prossima puntata.
0: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:19, ora legale. La luna sorge alle 12:18 e tramonta alle 20:48, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, San Severo e Santa Tecla.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1815 il fisico francese Austin Fresnel dimostrò la natura ondulatoria della luce. Spiegò cioè come la luce fosse composta da onde e non da corpuscoli, teoria già ipotizzata da Newton.
0: Benessere naturale.
1: Benefica vitamina E. La frutta secca è molto salutare, dunque è una buona abitudine imparare ad utilizzarla per gli spuntini. È sufficiente una ciotolina di uvetta e mandorle per assumere la giusta dose di ferro e di vitamina E. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario, è di 8 mg. La sua carenza crea senso di stanchezza, letargia, mancanza di vitalità. Sgranocchiare qualche mandorla prima di dormire regolarizza invece i battiti cardiaci e diminuisce i livelli di adrenalina, una sorta di sonnifero naturale.
0: Consigli pratici.
1: Ortaggi meglio se verdi. Gli ortaggi crudi o poco cotti vanno sempre preferiti di stagione. Anche i broccoli tagliati sottili e conditi con olio, sale e limone sono gustosissimi. L'utilizzo delle verdure sottoposte a imbiancamento, come radicchi, sedani e lattughe, va invece limitato. Questa tecnica prevede che gli ortaggi vengano tenuti al buio per renderne più tenera e croccante la fibra. Ma l'imbianchimento penalizza il contenuto di vitamine, perché dove non c'è luce non c'è clorofilla e dove non c'è clorofilla non si sintetizzano vitamine.
0: Hanno detto:
1: la bellezza non è che una promessa di felicità. Stendhal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Farah Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto.

0: persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servastuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone, dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tieso. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino, civetta e un po' bugiarda. È molto affezionata alla sua padrona, Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice, Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo toppa è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre, poverissima, gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.

0: Salute!
1: Salute!
2: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:19, ora legale. La luna sorge alle 12:18 e tramonta alle 20:48, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, San Severo e Santa Tecla.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1815 il fisico francese Austin Fresnel dimostrò la natura ondulatoria della luce. Spiegò cioè come la luce fosse composta da onde e non da corpuscoli, teoria già ipotizzata da Newton.
0: Benessere naturale.
1: Benefica vitamina E. La frutta secca è molto salutare, dunque è una buona abitudine imparare ad utilizzarla per gli spuntini. È sufficiente una ciotolina di uvetta e mandorle per assumere la giusta dose di ferro e di vitamina E. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario, è di 8 mg. La sua carenza crea senso di stanchezza, letargia, mancanza di vitalità. Sgranocchiare qualche mandorla prima di dormire regolarizza invece i battiti cardiaci e diminuisce i livelli di adrenalina, una sorta di sonnifero naturale.
0: Consigli pratici.
1: Ortaggi meglio se verdi. Gli ortaggi crudi o poco cotti vanno sempre preferiti di stagione. Anche i broccoli tagliati sottili e conditi con olio, sale e limone sono gustosissimi. L'utilizzo delle verdure sottoposte a imbiancamento, come radicchi, sedani e lattughe, va invece limitato. Questa tecnica prevede che gli ortaggi vengano tenuti al buio per renderne più tenera e croccante la fibra. Ma l'imbianchimento penalizza il contenuto di vitamine, perché dove non c'è luce non c'è clorofilla e dove non c'è clorofilla non si sintetizzano vitamine.
0: Hanno detto:
1: la bellezza non è che una promessa di felicità. Stendhal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Farah Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti.

0: maggiore coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Pera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di alcune delle famose maschere che popolano il nostro carnevale, perché le maschere tradizionali non nacquero in realtà per questa festività, ma per il teatro. Era infatti la metà del Cinquecento quando si sviluppò una nuova forma di teatro, la commedia dell'arte. Gli attori impersonavano soggetti con precise caratteristiche, c'era l'imbroglione, il servo astuto, il cavaliere galante, l'avaro, eccetera eccetera. Si trattava di opere divertenti e coinvolgenti, portate soprattutto sulle piazze, e piano piano quasi tutte le regioni ebbero le loro maschere tradizionali. Stenterello è una maschera tipica della Toscana, vive di stenti e per questo è così magro. È molto generoso con chi è più povero di lui, è dotato di arguzia e di saggezza che, unite all'ottimismo, gli fanno superare le avversità della vita. Balanzone. Dottor Balanzone è bolognese e corpulento, sembra che sappia sempre tutto, ha una citazione per ogni cosa, ma poi infila uno strafalcione dietro l'altro. In testa ha un cappello nero a larghe falde, indossa una toga lunga e nera, una giubba e pantaloni neri, ha un merletto bianco sui polsi e sul collo un bel colletto di pizzo, porta calze bianche e scarpe nere con tanto di tacco, ha i baffetti all'insù e molto spesso tiene un libro sotto il braccio che completa la sua immagine. Abbiamo poi Capitan Spaventa. Capitan Spaventa è ligure, si chiama anche Capitan Fracassa o Scaramuccia, nomi diversi per il capitano che pretende a parole di essere coraggioso, ma al minimo pericolo trema di paura e scappa. Ha un vestito a strisce gialle e arancioni, un cappello a larghe tese con piume colorate e spada lunghissima. Abbiamo poi Pantalone, che è un vecchio brontolone veneziano, si lamenta sempre ed è molto molto tiero. Ha una calza maglia rossa, indossa un mantello, le pantofole e una cuffia nera come la sua maschera. Colombina è veneziana ed è la compagna di Arlecchino. Civetta è un po' bugiarda, è molto affezionata alla sua padrona Rosaura, altrettanto giovane e graziosa, e pur di renderla felice Colombina è disposta a combinare imbrogli su imbrogli. Indossa un corpetto e un'ampia gonna a balze, ha un grembiolino visto di tasche in cui infilare bigliettini d'amore, sul capo porta una crestina, il fazzoletto tipico delle cameriere, fermata da un nastro. Finiamo poi con Arlecchino è di Bergamo, il suo nome deriva dagli Harlequins, i diavoletti buffoni delle rappresentazioni medievali francesi. Agile, vivace e dalla battuta pronta, ma anche buono e generoso con gli amici. Il suo principale antagonista è Brighella. All'inizio il vestito di Arlecchino era bianco, poi toppa dopo Totta è diventato di mille colori, perché la tradizione vuole che la madre poverissima gli abbia cucito il vestito con scampoli di vari colori. E allora con questi personaggi io vi lascio al prossimo appuntamento e buona giornata, ciao!
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola con Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:19, ora legale. La luna sorge alle 12:18 e tramonta alle 20:48, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, San Severo e Santa Tecla.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1815 il fisico francese Austin Fresnel dimostrò la natura ondulatoria della luce. Spiegò cioè come la luce fosse composta da onde e non da corpuscoli, teoria già ipotizzata da Newton.
0: Benessere naturale.
1: Benefica vitamina E. La frutta secca è molto salutare, dunque è una buona abitudine imparare ad utilizzarla per gli spuntini. È sufficiente una ciotolina di uvetta e mandorle per assumere la giusta dose di ferro e di vitamina E. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario, è di 8 mg. La sua carenza crea senso di stanchezza, letargia, mancanza di vitalità. Sgranocchiare qualche mandorla prima di dormire regolarizza invece i battiti cardiaci e diminuisce i livelli di adrenalina, una sorta di sonnifero naturale.
0: Consigli pratici.
1: Ortaggi meglio se verdi. Gli ortaggi crudi o poco cotti vanno sempre preferiti di stagione. Anche i broccoli tagliati sottili e conditi con olio, sale e limone sono gustosissimi. L'utilizzo delle verdure sottoposte a imbiancamento, come radicchi, sedani e lattughe, va invece limitato. Questa tecnica prevede che gli ortaggi vengano tenuti al buio per renderne più tenera e croccante la fibra. Ma l'imbianchimento penalizza il contenuto di vitamine, perché dove non c'è luce non c'è clorofilla e dove non c'è clorofilla non si sintetizzano vitamine.
0: Hanno detto:
1: la bellezza non è che una promessa di felicità. Stendhal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Accendi la giornata con Radio Fly.

Giovedì 30 luglio, buongiorno, quasi ci siamo, ragazzi. Il Fizz in the Morning vi saluta con una ricorrenza bellissima. Oggi veramente è una giornata spettacolare. La giornata internazionale dell'amicizia. Chi è l'amico che vorreste avere, per esempio, vicino in spiaggia in questo momento? Taggatelo, chiamatelo, semplicemente dedicategli la prossima canzone che passeremo, perché no? È un piacere ricordare gli amici. Io sono davvero fortunato perché ne ho tanti. La vita è veramente frastornata spesso, no? Di bassi più che di alti, ma gli amici ti danno veramente quella carica, il sorriso, la buona parola che spesso, appunto, tutti noi ne abbiamo bisogno. E sapere che abbiamo, no, al nostro fianco una persona di cui ci possiamo fidare ed affidare è veramente tanta roba, fatemelo dire. Quindi viva gli amici in questa giornata internazionale dell'amicizia. Allora, penultima puntata del Fizz in the Morning di questa grande stagione. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati tantissimi, ci avete eletto come il programma più ascoltato del nostro territorio, siete sempre di più, siete stati tantissimi, ci avete scritto in decine, e quindi grazie. Abbiamo ovviamente i nostri fan, abbiamo le persone che ci seguono per la prima volta, insomma, davvero, pensate, poi torneremo da ottobre, sigla tutta nuova, spazietti tutti nuovi, non vi posso dare degli anticipi, però vi assicuro che faremo il meglio per voi per arricchire sempre di più questa trasmissione che piace tanto alla gente. Quindi grazie per averci scelto, grazie per averci circondato del vostro affetto, di tutto quello, insomma, che ci avete regalato, perché la voglia di fare la radio da parte nostra è proprio perché ci siete voi dall'altra parte. Tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardini in questo penultimo appuntamento, e poi Lorenzo Zucchi. Raccontiamocela, questa bella Italia tutta da visitare. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da darvi e soprattutto tanto da vedere in questo paese meraviglioso. Facciamo girare l'economia del nostro territorio anche in quest'anno difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, va bene? Fizz in the Morning!

0: Fly Spot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.
2: Pizza in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, ben trovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 da Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è, caro Alessandro. E con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
1: Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106,1. Radio Fly.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:19, ora legale. La luna sorge alle 12:18 e tramonta alle 20:48, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, San Severo e Santa Tecla.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1815 il fisico francese Austin Fresnel dimostrò la natura ondulatoria della luce. Spiegò cioè come la luce fosse composta da onde e non da corpuscoli, teoria già ipotizzata da Newton.
0: Benessere naturale.
1: Benefica vitamina E. La frutta secca è molto salutare, dunque è una buona abitudine imparare ad utilizzarla per gli spuntini. È sufficiente una ciotolina di uvetta e mandorle per assumere la giusta dose di ferro e di vitamina E. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario, è di 8 mg. La sua carenza crea senso di stanchezza, letargia, mancanza di vitalità. Sgranocchiare qualche mandorla prima di dormire regolarizza invece i battiti cardiaci e diminuisce i livelli di adrenalina, una sorta di sonnifero naturale.
0: Consigli pratici.
1: Ortaggi meglio se verdi. Gli ortaggi crudi o poco cotti vanno sempre preferiti di stagione. Anche i broccoli tagliati sottili e conditi con olio, sale e limone sono gustosissimi. L'utilizzo delle verdure sottoposte a imbiancamento, come radicchi, sedani e lattughe, va invece limitato. Questa tecnica prevede che gli ortaggi vengano tenuti al buio per renderne più tenera e croccante la fibra. Ma l'imbianchimento penalizza il contenuto di vitamine, perché dove non c'è luce non c'è clorofilla e dove non c'è clorofilla non si sintetizzano vitamine.
0: Hanno detto:
1: la bellezza non è che una promessa di felicità. Stendhal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
3: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Incontro con le stelle, l'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Farah Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa, socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio. Buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
0: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: It's in the morning.

0: E siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning per l'ultimo appuntamento con Mille Un'Italia, che poi tornerà con la nuova stagione da ottobre, sempre con la voce del nostro bravissimo inviato che è Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: È un piacere come sempre ospitarti e soprattutto raccontare, no, il nostro territorio e le Mille e un'Italia che abbiamo scoperto insieme a te. Chiudiamo in bellezza oggi, però, addirittura con una repubblica.
1: Oggi abbiamo fatto per l'ultima puntata uno strappalaregola, insomma, nel senso che si parla di Italia, sì, Italia come penisola, no? Perché in realtà non è Italia dal punto di vista così amministrativo. Parliamo della Repubblica di San Marino, naturalmente, che è uno degli stati più piccoli al mondo, 34.000 abitanti. Tu pensa che è una repubblica indipendente da oltre 1700 anni, tant'è che viene, loro hanno il claim, no, che sono la più antica repubblica ancora esistente. Sono solo 61 chilometri quadrati, ma ha una storia politica istituzionale unica, è un microstato che comunque ha mantenuto la sua dignità e sovranità attraverso tutta la sarabanda di guerre che ci sono state in Europa.
0: Per cosa si conosce San Marino?
1: Allora, innanzitutto è molto nota non tanto tra noi ovviamente che la conosciamo, ma all'estero, perché appunto è questo piccolo stato sovrano dell'Italia, il suo governo e Parlamento, la Costituzione è molto antica e attenzione, il sistema è particolare, no? Perché al vertice dello Stato ci sono i capitani reggenti, che sono due figure che governano insieme e vengono elette ogni sei mesi, quindi ovviamente è una istituzione democratica decisamente importante, no? Pensa che la tradizione, secondo la tradizione, nasce addirittura nel 301, lo Stato, quando un cristiano di nome Marino, no, da cui deriva il nome, si è rifugiato sul monte Titano e ha fondato questa comunità libera. E da allora, insomma, l'indipendenza e la libertà non sono mai mancate. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma utilizza l'euro e ha accordi economici doganali con l'Unione Europea tramite l'Italia, perché comunque è pienamente integrato nel contesto europeo.
0: Parliamo anche delle attrazioni da non perdere.
1: Esattamente, quando andiamo a visitare questa repubblica non possiamo non visitare le attrazioni. Il simbolo assoluto e anche nello stemma della repubblica sono le tre torri del Monte Titano, White, Cesta e Montale. Non solo sono monumenti, ma rappresentano la difesa fisica e simbolica dell'indipendenza. Sono sulla cresta del Titano, no? Dove sta la capitale, città di San Marino, e sono collegate da un percorso panoramico spettacolare. Attenzione che è bello impegnativo anche dal punto di vista dei gradini da fare, la salita, il passo delle streghe. Il Monte Titano appunto è ancora il cuore dello Stato, tant'è che racchiude il centro storico appunto della capitale, città di San Marino, che è adesso patrimonio dell'UNESCO, quindi andiamo assolutamente a dedicare una giornata, passeggiamo senza meta, perché così avremo questa strana sensazione di essere come in Italia ma in uno Stato indipendente.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda le esperienze?
1: Allora, appunto, innanzitutto l'esperienza incredibile che di solito noi quando andiamo a visitare un paese facciamo gli itinerari, no, di quanti giorni possiamo dedicare. Qua ovviamente il paese si può visitare in poche ore, però le esperienze sono tante. Innanzitutto direi andiamo a visitare sicuramente il Palazzo Pubblico, che è la sede del governo, anche per vedere appunto com'è avere un'altra istituzione di lingua italiana, no? E possibilmente, se c'è lo spettacolo del cambio della guardia, è qualcosa di... E poi naturalmente ci sono tutte quelle particolarità che ci ricordano in uno stato diverso, no? Quindi i francobolli, le vecchie monete, no? Prima dell'euro, ancora adesso lo possono battere. Poi ci sono tutti i negozi tax free, i musei curiosi, no? E poi ovviamente possiamo così dedicarci ad esempio a studiare l'economia, che è fatta di turismo e piccole industrie e servizi. Naturalmente la cucina, in questo caso non sto nemmeno a dirtelo, visto che San Marino è all'interno dell'area che noi conosciamo come Romagna, è praticamente una cucina romagnola. In realtà negli ultimi anni ovviamente hanno cercato di sviluppare anche qualcosa di locale legato al territorio, ma insomma rimane un pezzo di territorio che insomma è una Mille Italia, è un'Italia più una. Allora io adesso ringrazio tutti per questa bellissima stagione e vi auguro una buona estate.
0: Grazie Lorenzo, e a ottobre un abbraccio di cuore.
1: Ciao.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via questa mattina a Bruxelles il Consiglio europeo, sul tavolo dei 27 leader il dossier Ucraina, ma anche energia, bilancio e migranti. Ieri in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni, via libera alle risoluzioni della maggioranza, respinte quelle delle opposizioni. La Premier ha rivendicato l'azione del governo su energia e sostegno a Kiev, poi ha messo in guardia sull'intesa sul gasolio russo raggiunta fra Trump e Mosca. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
3: È una scelta che io considero molto rischiosa. Chiaramente tutti comprendiamo e condividiamo l'esigenza di contenere i prezzi dell'energia che pesano su famiglie e imprese anche in Italia, ma dobbiamo essere consapevoli che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. E quindi il risultato di questa scelta è dubbio, mentre i rischi sono chiari.
2: L'accordo con Washington non è affare di Meloni, la replica a distanza della portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova, grazie al governo italiano per la posizione inequivocabile, le parole invece del presidente ucraino Zelensky. Acceso lo scontro in aula con le opposizioni che hanno accusato il governo di essere isolato e debole. Sentiamo la segretaria del PD, Elish Lein.
4: Negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente proprio quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. È accaduto sull'Europa. È caduto sulla Palestina, sull'Ucraina e lo abbiamo visto perfino con la scelta dell'assenza alle Nazioni Unite. Voi delegittimate le sedi multilaterali e stamattina in un'ora di discorso non ha trovato 5 secondi per condannare le inaccettabili sanzioni di Trump alla Corte Penale Internazionale.
2: In Ucraina le prese con vasti blackout, ancora vittime nella notte, un massiccio attacco russo ha colpito l'est del paese provocando almeno 3 morti e 6 feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto oltre a diversi stabilimenti industriali della città. Intanto il presidente ucraino Zelensky in visita a Londra ha chiesto a Musk di ripristinare le funzionalità di Starlink, il cui accesso ai terminal, secondo quanto riferito dal consigliere tecnologico, sarebbe stato fortemente limitato, compromettendo le capacità di Kiev di difendersi dai droni. Nessun coinvolgimento nei disservizi, si smarca la Casa Bianca. E il Cremlino torna a chiudere all'Europa, nessun negoziato e margine di trattative sull'Ucraina, mancano le basi per un dialogo. La linea dura del viceministro degli esteri russo. Papa Leone XIV ha concelebrato ieri la messa in un'apposita stanza allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo ha affermato il portavoce Vaticano Bruni. Il decorso post-operatorio procede in modo regolare e i valori degli esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito. Il pontefice, che ha anche ripreso una regolare alimentazione, è ricoverato per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Svolta nelle indagini sulla banda della minicar in azione a Roma, individuati i responsabili delle aggressioni. Si tratta di 2 minorenni che hanno ammesso le loro responsabilità. Sentiamo Nicola Compagnone.
5: Quella notte ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di divertirci così. Hanno ammesso le loro responsabilità i 2 minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo, componenti della banda della minicar. Sono ritenuti gli autori delle aggressioni che hanno preso di mira almeno 6 passanti nel quadrante ovest di Roma. La svolta nelle indagini è arrivata grazie alle immagini di videosorveglianza e alla testimonianza di un meccanico che ha portato all'individuazione della minicar nera impiegata nei raid 3 quartieri di Monteverde e Testaccio. A permettere l'identificazione del veicolo sarebbero stati degli adesivi e un LED messi alle strette. Dai gravi indizi a loro carico, i 2 hanno ammesso le loro responsabilità nelle aggressioni perpetrate mentre festeggiavano il compleanno di uno di loro. Le indagini passano ora all'attenzione della procura dei minorenni, a loro carico la denuncia a piede libero per tentato omicidio. L'imputazione è legata in particolare alla violenta aggressione dell'attore 42enne Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata dopo 2 interventi per il grave trauma cranico riportato.
2: Davanti la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva, ieri a Genova ha occupato il palazzo della prefettura. Gli operai in sciopero chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento ligure di

0: Finora c'è solo la Roma, ma guai a fidarsi della belva ferita, soprattutto delle merengues nell'amata Champions. José Mourinho, osannato dai suoi vecchi tifosi, si ricorda di essere lo special one, azzecca i cambi ed è ripagato da 3 reti in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, infortuni per Dybala e Koné. In classifica i giallorossi rimangono a quota 1 e stavolta resta al palo anche il Como dopo il debutto vincente con il Lipsia. A Rotterdam Fabregas si illude con il vantaggio di Diao, che poi si fa male. Veemente ritorno dei tulipani che si impongono 3-2, lasciando i lariani in classifica con 3 punti. Insomma, peggio di così non poteva andare la notte di Champions per le italiane, che verrà ricordata anche per il triste record della prima volta nella storia con 4 KO su 4, 14 marcature subite, 3 situazioni di vantaggio perse. E stasera spazio all'Europa League, ore 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 Celtic Juventus. In Conference l'Atalanta aspetta il Paphos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Vola con Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche velatura di passaggio, delle foschie e dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly spot. Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai!
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
6: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
1: Flyspot.
7: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.
8: Fits in the morning.

Buongiorno casalinghi disperati e non, siete all'interno del Fizz in the Morning. Oggi facciamo i conti con uno degli elettrodomestici più amati e anche odiati. Indovinate, la lavatrice. Pensate di sapere come si fa davvero un bucato? Beh, probabilmente state sbagliando qualcosa e la vostra bolletta ringrazia. Ecco i 5 errori che commettiamo praticamente tutti. Allora, partiamo dal detersivo. Pensate che più schiuma sia più pulito? Sbagliato. Troppo detersivo non si sciacqua, rovina le fibre, rendendo i vestiti rigidi e col tempo intasa la lavatrice, creando quei cattivi odori che poi finiscono sulle vostre magliette. Meno detersivo è meglio. La temperatura, molti impostano i 40 gradi centigradi come scelta sicura. In realtà per jeans, t-shirt e felpe 30 gradi sono più che sufficienti. Il trucco salva portafoglio? Il 90% dell'energia consumata serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo o a basse temperature taglia la bolletta e salva che cosa? I colori. Parliamo del cestello. Riempire la lavatrice fino a quando non si chiude lo sportello a calci non è efficienza, è un disastro. I vestiti devono muoversi per lavarsi. La regola del pugno. Lasciate sempre lo spazio di un pugno tra i panni e il bordo del cestello. Se non ci passa la mano, togliete qualcosa. Parliamo di macchie. Avete macchiato per esempio la camicia di vino o di sugo? Non buttatela direttamente dentro. Il calore della lavatrice agisce come un ferro da stiro sulle macchie. Le fissa per sempre. Pretrattate sempre con uno smacchiatore, per esempio, e lasciate agire 10 minuti prima, appunto, del lavaggio. Dimenticarsi della lavatrice è un errore. Se la lavatrice puzza, puzzeranno anche i panni puliti. Una volta al mese fate un lavaggio a vuoto a 60 gradi centigradi e soprattutto lasciate sempre lo sportello aperto dopo l'uso per far asciugare quella che è l'umidità ed evitare la muffa. Ma diamo un tocco green a tutto quello che abbiamo dato e detto. Per un bucato davvero moderno, passate all'acido citrico sciolto in acqua al posto dell'ammorbidente. È la scelta più ecologica che ci sia. E se volete comodità, provate i nuovi detersivi in fogli biodegradabili, zero plastica e massimo risultato. Qual è il mio consiglio? Trattate bene la vostra lavatrice e lei tratterà bene i vostri vestiti e il vostro conto in banca e durerà di più. E voi siete dei maghi del bucato o fate ancora i disastri come me con i calzini rossi insieme alle lenzuola bianche? Raccontatecelo qui alla nostra diretta del mattino. Restate con noi, Fizz in the Morning continua così come la musica.

bello dare i consigli della massaia, come si dice. Insomma, ho imparato anch'io un po' di cose oggi nella nostra puntata del Fizz the Morning, parlando della nostra cara, cara proprio lavatrice. Ma utilizziamo la testa, quando facciamo il bucato. Basse temperature, poco detersivo e poco, pochissimo ammorbidente. Insomma, lavora meglio la lavatrice, si salvano i colori, si salvano i vestiti e bene. E voglio dire, ci salveremo forse anche noi, chi lo sa. Noi ci risentiamo invece domani all'ultima puntata del Fizz the Morning, una grande stagione vissuta insieme al programma più ascoltato del nostro territorio. Ci avete premiato voi tutti i giorni, continuate a farlo, ascoltando ovviamente la nostra radio. È stato un piacere e un privilegio servirvi anche oggi. A domani.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

lunedì 30 luglio, buongiorno, quasi ci siamo, ragazzi. Il Fizz in the Morning vi saluta con una ricorrenza bellissima. Oggi veramente è una giornata spettacolare, la giornata internazionale dell'amicizia. Chi è l'amico che vorreste avere, per esempio, vicino in spiaggia in questo momento? Taggatelo, chiamatelo, semplicemente dedicategli la prossima canzone che passeremo, perché no? È un piacere ricordare gli amici. Io sono davvero fortunato perché ne ho tanti. La vita è veramente frastornata spesso, no? Di bassi più che di alti, ma gli amici ti danno veramente quella carica, il sorriso, la buona parola che spesso, appunto, tutti noi ne abbiamo bisogno. E sapere che abbiamo, no, al nostro fianco una persona di cui ci possiamo fidare ed affidare è veramente tanta roba, fatemelo dire. Quindi viva gli amici in questa giornata internazionale dell'amicizia. Allora, penultima puntata del Fizz in the Morning di questa grande stagione. Io vi ringrazio, ragazzi, siete stati tantissimi, ci avete eletto come il programma più ascoltato del nostro territorio, siete sempre di più, siete stati tantissimi, ci avete scritto in decine, e quindi grazie. Abbiamo ovviamente i nostri fan, abbiamo le persone che ci seguono per la prima volta, insomma, davvero, pensate, poi torneremo da ottobre, sigla tutta nuova, spazietti tutti nuovi, non vi posso dare degli anticipi, però vi assicuro che faremo il meglio per voi per arricchire sempre di più questa trasmissione che piace tanto alla gente. Quindi grazie per averci scelto, grazie per averci circondato del vostro affetto, di tutto quello, insomma, che ci avete regalato, perché la voglia di fare la radio da parte nostra è proprio perché ci siete voi dall'altra parte. Tra poco, almanacco del giorno con Ermanno Accardi in questo penultimo appuntamento, e poi Lorenzo Zucchi. Raccontiamocela questa bella Italia tutta da visitare. Abbiamo tanto da dirvi, tanto da darvi e soprattutto tanto da vedere in questo paese meraviglioso. Facciamo girare l'economia del nostro territorio anche in quest'anno difficile, ma noi ci proviamo lo stesso, va bene? Fizz in the Morning!

0: sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via oggi a Bruxelles il Consiglio europeo, alla vigilia del quale ieri è intervenuta alle Camere la Premier Meloni. Nella sua relazione è stigmatizzata l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo. È rischiosa perché illegittima Mosca, ha osservato la Presidente del Consiglio, attaccata immediatamente dalla portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Zakharova. L'accordo con Washington non è affare di Meloni. Grazie al governo italiano per la sua posizione inequivocabile, ha affermato invece il presidente ucraino Zelensky. Approvate da entrambe le camere le risoluzioni della maggioranza, ma la polemica con le opposizioni è salita di tono. La premier ha difeso la nuova legge elettorale, dicendosi poi favorevole all'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% oltre l'attuale soglia di 50.000 euro. All'attacco la segretaria del PD Schlein: negli ultimi mesi abbiamo visto un'Italia sempre più spesso assente quando altri paesi europei prendevano iniziative comuni. Famiglie e imprese pagano a caro prezzo l'incertezza del governo, ha rilanciato il leader dei 5 Stelle Conte. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe. Lo ha annunciato il presidente Zelensky in un'intervista al Financial Times, esprimendo anche contrarietà per la pericolosa interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette le capacità di difendersi dai droni. Secondo il quotidiano britannico, inoltre, gli USA avrebbero proposto ai paesi europei di sbloccare parte degli asset russi nel tentativo di rilanciare i negoziati di pace. La proposta sarebbe stata avanzata dagli inviati USA Witkoff e Kushner nell'incontro a Miami di 5 giorni fa. Intanto in Ucraina, dove circa 600.000 persone sono rimaste senza luce, ancora attacchi russi. Nella notte raid sull'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I bombardamenti hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali della zona. La banda della minicar in azione a Roma: sono 2 ragazzi, un 17enne e un 16enne, i responsabili delle aggressioni avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo. Scioccante la confessione resa agli inquirenti dai 2 giovani, entrambi denunciati per tentato omicidio. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ma non è un mostro. Vorrei parlare con la mamma di Davide Jacopini e chiederle scusa, le parole della mamma del 16enne. Champions League, serata da incubo ieri per la Roma. All'Olimpico, giallorossi ribaltati dal Real Madrid dell'ex Mourinho, che rimonta 3 reti in 8 minuti, vincendo 4-3 con sigillo decisivo di un altro ex Rudiger. Serata negativa anche per il Como, battuto 3-2 a Rotterdam dal Feyenoord. Stasera Juventus e Milan in Europa League, in Conference di scena l'Atalanta. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche velatura di passaggio. Nelle foschie dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. Fitz in the morning.

0: giorno dopo giorno. Storie e curiosità quotidiane.
1: Siamo al giovedì, puntuali più che mai, all'interno del Fizione Morning a fare il nostro almanacco insieme ad Ermanno Accardi. Buongiorno Ermanno, bentrovato.
2: Buongiorno Alessandro, grazie a te, un saluto ai nostri ascoltatori. Oggi santo del giorno, 18 giugno, San Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo, che visse nel XVII secolo. Fu dapprima vescovo, poi cardinale. Il Papa Alessandro VII lo conobbe in Germania e lo chiamò a Roma per soccorrere i malati di peste. San Gregorio Barbarigo educò i fanciulli alla fede. San Gregorio Giovanni Barbarigo, che appunto è un santo poco noto, ma di grande importanza per la Chiesa Cattolica. Accade oggi, 18 giugno 1155, in Italia l'incoronazione di Federico Barbarossa. Nel 1778 negli Stati Uniti la guerra d'indipendenza americana, le truppe britanniche abbandonano Filadelfia in Pennsylvania. 1815 Europa, la battaglia di Waterloo porta all'abdicazione di Napoleone Bonaparte dal trono di Francia per la seconda volta. 1940 dalla Radio Londra Charles de Gaulle lancia il famoso appello al popolo francese invitando la nazione a resistere all'invasore nazifascista. E poi 1979, Stati Uniti e Unione Sovietica firmano l'accordo SALT II. La giornata della gastronomia sostenibile oggi, Alessandro, è nata per porre l'attenzione del mondo sul ruolo che la gastronomia può svolgere. È voluta dall'Assemblea delle Nazioni Unite dal 2016 con il motto Agisci, pensa globalmente, mangia localmente. Si celebra come ogni anno, il 18 giugno, e ha come scopo rispettare gli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati nell'agenda 2030, in quanto la gastronomia svolge un ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile. Promuove infatti lo sviluppo agricolo, la sicurezza alimentare, la produzione sostenibile di cibo, il consumo responsabile e la conservazione della biodiversità. Proverbio di oggi, giugno lavoratore porta in casa felicità. Bene, non lo so, bisognerebbe chiederlo ai lavoratori, però il Dalai Lama, che ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ci dice che ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente. Uno si chiama ieri, l'altro si chiama domani. Perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e principalmente vivere. Io credo che questa sia una verità semplicemente straordinaria, per quanto apparentemente banale, ma questo è. Caro Alessandro, e con questo noi ci salutiamo, auguriamo ai nostri ascoltatori una buonissima giornata e ci sentiamo domattina. Ciao.
1: Un abbraccio ovviamente al nostro Ermanno, a presto.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio. Pinolte porta a Venezia la mia collezione, il mecenato, un consiglio ai giovani, osate. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la premier critica l'asse Trump e Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccata Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, l'Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivare Starlink, costi energia a tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette, Najmen Amini, 23 anni iraniana, condannata a morte per questo post. La Stampa, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, l'Europa deve proteggere gli italiani e non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald, capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino, da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme infiltrati, raid e danni. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Demme spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci, taglio alto, maschera, allenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in Inghilterra. Il Resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, gli USA limitano l'uso dei due satelliti massicci raid russi sull'Ucraina, Musk decide la Casa Bianca, una notte con gli accampati, in tenda contro il caro affitti, minicar presi due ragazzini, per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio. Il Messaggero, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein, Conte in trancea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Roma, peccato, Mourinho la gela. Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forze. La Verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, dopo 3 anni tornano le tente davanti a Montecitorio. Sanchez non ha tempo per gestire Ceuta, deve cucinare la paella e salutare la Litizzetto. Ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra, il premier insiste per avere flessibilità, firmerò un accordo solo quando sarà giusto, sia l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. Il Giornale, Meloni a tutto gas, in Parlamento interviene fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump e Putin sul gasolio, sul gas russo troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, si dimettano. Pizzini, Garofano, PM, per incastrare Stasi, nei faldoni il legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. Il Tempo, il Meloni spiana Grillini, Schlein, chi l'ha vista? Giorgia alle camere accusa Conte le sue contraddizioni, sull'estensione della liquida IRPEF al 33% più che favorevole. Beffa Real per la Roma, 3-4 in 8 minuti butta via tutto. Libero Quotidiano, la nuova strategia della sinistra, anche Marisa Lorito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, Trump, tasse e opposizione, Meloni show. Il Manifesto, il segnale, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligenza singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in tranche, da midterm alza la pressione ma il diesel russo non l'aiuta, inflazione USA al 3,7%, Meloni inflessibile per la flessibilità, Conti in rosso, la Premier verso un Consiglio Unione Europea complica la minaccia di non votare il bilancio. Avvenire, gioco di sponda. Meloni critica Trump e conferma in pieno il sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio Unione Europea, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. Taglio basso, Leone 14esimo, mangia e cammina, il decorso procede regolare. Esito positivo per i primi esami post-operatori. Il mondo in preghiera. Il secolo d'Italia, campo larghissimo, tutti KO. Meloni in aula mette a tacere le sinistre vannacciani, divisi e senza programmi. In primo piano la Litizzetto detta la linea alla sinistra internazionale. Sanchez incorona la Schlein, Meloni Dersman è un boomerang. Marine Le Pen incorona Meloni, una politica coerente che non è mai cambiata. Premi Teacher 2026, Pro Caccini svela i vincitori e lancia la sfida. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di leader di ferro. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, giù le ultime baracchine, piano da 1,4 milioni ne sarà ricostruita solo una. Al Rosignano rifiuti arriva al CIP che conta i conferimenti, raccolta indifferenziata, via la sperimentazione per applicare la tariffa puntuale. Da Viareggio, tempi certi per asse e piano portuale, intervista Katia Balducci, Navigo. La nautica ha bisogno di scelte rapide. Massa, il corteo di 15.000, CGL pacifisti al grido, la protesta non è reato. Il Tirreno, Ponte d'Era, dialisi, allarme per la mancanza di medici, attacco di Fratelli d'Italia, l'ASL allo studio, accordi con altre aziende sanitarie. Pisa, rotatoria, prove d'intesa, la provincia convoca gli altri enti per Montanchiello. Da Grosseto, blatte e cavi volanti nella casa dormitorio, il sindaco ordina la messa in sicurezza dell'abitazione con 12 posti letto. Campagnatico morto per gravi ustioni, due imprenditori sono sotto accusa. Da Pistoia, mattoni aumentano le richieste di acquisto e da Prato gli schiavi si ribellano, sono 225 gli operai che denunciano lo sfruttamento. Andiamo a leggere Firenze e la Repubblica, la battaglia per la casa in Toscana, 1500 cause negli ultimi 10 mesi, sfratti, arretrati da pagare, liti sui contratti, aumentano i procedimenti nei tribunali. La denuncia dell'affitto triplicato alla novantenne, la sindaca inaccettabile, trattiamo noi. Andiamo al Corriere di Siena che questa mattina titola la piaga dei reati minorili, nel 2025 aumentate le azioni criminose compiute sotto i 18 anni, l'avvocato Betti, troppa leggerezza nei giovani, Capodanno in compagnia di Gabbani, l'ospite Francesco Gabbani sarà protagonista del Capodanno in Piazza del Campo per la rassegna di Siena Incanta. Andiamo al Corriere di Arezzo che questa mattina titola in prima pagina colpo fallito, 8 arresti, banda rumena all'assalto dell'azienda Ora Facchini, ma scatta l'allarme, non bastano auto bruciate, tronchi per evitare la cattura. Cambia la mappa delle parrocchie, sacerdoti sono pochi e arriva la rete. Giordini, ma così torna la paura, arresti a lampo dopo il fallito assalto al covo dell'azienda Orafa Fratelli Chini di Ponticino. Le opere dei maestri del Novecento, Casabruschi, da Balla Severini, da Oppio De Chirico, 30 preziosi dipinti nelle collezioni Gallerie d'Italia. Bene, passiamo adesso alla rassegna della Nazione. Vai Valentina.
3: Allora sì, cominciamo con la prima pagina, morta in strada, un altro indagato, la tragedia della cortonese Lucia Lamentini non convince la ricostruzione di chi era con lei quella sera. Colpo milionario in fumo, acciuffata in autosole la gang dei romeni, ladri in azione alla Chini di Ponticino. I carabinieri intervengono e bloccano 8 sospettati in fuga. Il gruppo aveva sbarrato strade e incendiato veicoli. Non hanno raggiunto il cavò. Chini tira un sospiro di sollievo dopo il terzo assalto in 6 anni. Ringrazio le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, per il supporto puntuale che ci garantiscono in queste occasioni, sottolinea il titolare dopo il clamoroso blitz fallito, l'ultimo precedente ad aprile. Ciccio Gol e l'Olmo Ponte, il valore del calcio inclusivo nella campagna nazionale. L'ex campione del mondo ed ex presidente Amaranto, protagonista con i giovani delle società nello sport di Intesa San Paolo, diretto da Sergio e Pietro Castellito. Il Novecento dell'arte a Casabruschi, mostra da Severini a De Chirico. 30 dipinti delle collezioni di Intesa San Paolo ripercorrono mezzo secolo di ricerca figurativa italiana, tra grandi firme, personalità meno note e linguaggi che hanno attraversato territori e epoche diverse. E per finire, turista precipita dal secondo piano, è il palazzo del doppio femminicidio, è accaduto in zona San Lorentino, dove nel 2023 furono uccise Sara Ruschi e la madre Brunetta Ridolfi. L'uomo è in grave condizioni, la polizia indaga tra l'ipotesi del gesto volontario e quello dell'incidente.
2: Bene, ringraziando Valentina, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
4: Notizie, curiosità e molto altro ancora. Ascoltaci su Radio Fly 98.5 e 106.1.

0: E siamo in diretta ancora una volta all'interno del Fizzone Morning per l'ultimo appuntamento con Mille Un'Italia, che poi tornerà con la nuova stagione da ottobre, sempre con la voce del nostro bravissimo inviato che è Lorenzo Zucchi. Ciao Lorenzo.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: È un piacere come sempre ospitarti e soprattutto raccontare, no, il nostro territorio e le Mille e un'Italia che abbiamo scoperto insieme a te. Chiudiamo in bellezza oggi, però, addirittura con una repubblica.
1: Oggi abbiamo fatto per l'ultima puntata uno strappalaregola, insomma, nel senso che si parla di Italia, sì, Italia come penisola, no? Perché in realtà non è Italia dal punto di vista così amministrativo. Parliamo della Repubblica di San Marino, naturalmente, che è uno degli stati più piccoli al mondo, 34.000 abitanti. Tu pensa che è una repubblica indipendente da oltre 1700 anni, tant'è che viene, loro hanno il claim, no, che sono la più antica repubblica ancora esistente. Sono solo 61 chilometri quadrati, ma ha una storia politica istituzionale unica, è un microstato che comunque ha mantenuto la sua dignità e sovranità attraverso tutta la sarabanda di guerre che ci sono state in Europa.
0: Per cosa si conosce San Marino?
1: Allora, innanzitutto è molto nota non tanto tra noi ovviamente che la conosciamo, ma all'estero, perché appunto è questo piccolo stato sovrano dell'Italia, il suo governo e Parlamento, la Costituzione è molto antica e attenzione, il sistema è particolare, no? Perché al vertice dello Stato ci sono i capitani reggenti, che sono due figure che governano insieme e vengono elette ogni sei mesi, quindi ovviamente è una istituzione democratica decisamente importante, no? Pensa che la tradizione, secondo la tradizione, nasce addirittura nel 301 lo Stato, quando un cristiano di nome Marino, no, da cui deriva il nome, si è rifugiato sul monte Titano e ha fondato questa comunità libera. E da allora, insomma, l'indipendenza e la libertà non sono mai mancate. San Marino non fa parte dell'Unione Europea, ma utilizza l'euro e ha accordi economici doganali con l'Unione Europea tramite l'Italia, perché comunque è pienamente integrato nel contesto europeo.
0: Parliamo anche delle attrazioni da non perdere.
1: Esattamente, quando andiamo a visitare questa repubblica non possiamo non visitare le attrazioni. Il simbolo assoluto e anche nello stemma della repubblica sono le tre torri di Monte Titano, White, Cesta e Montale. Non sono solo monumenti, ma rappresentano la difesa fisica e simbolica dell'indipendenza. Sono sulla cresta di Titano, no? Dove sta la capitale, città di San Marino, e sono collegate da un percorso panoramico spettacolare. Attenzione che è bello impegnativo anche dal punto di vista dei gradini da fare, la salita, il passo delle streghe. Il Monte Titano appunto è ancora il cuore dello Stato, tant'è che racchiude il centro storico appunto della capitale, città di San Marino, che è adesso patrimonio dell'UNESCO. Quindi andiamo assolutamente a dedicare una giornata, passeggiamo senza meta, perché così avremo questa strana sensazione di essere come in Italia, ma in uno Stato indipendente.
0: Assolutamente sì. E per quanto riguarda le esperienze?
1: Allora, appunto, innanzitutto l'esperienza incredibile che di solito noi quando andiamo a visitare un paese facciamo gli itinerari, no, di quanti giorni possiamo dedicare. Qua ovviamente il paese si può visitare in poche ore, però le esperienze sono tante. Innanzitutto direi andiamo a visitare sicuramente il Palazzo Pubblico, che è la sede del governo, anche per vedere appunto com'è avere un'altra istituzione di lingua italiana, no? E possibilmente, se c'è lo spettacolo del cambio della guardia, è qualcosa di... E poi naturalmente ci sono tutte quelle particolarità che ci ricordano in uno stato diverso, no? Quindi i francobolli, le vecchie monete, no? Prima dell'euro, ancora adesso lo possono battere. Poi ci sono tutti i negozi tax free, i musei curiosi, no? E poi ovviamente possiamo così dedicarci ad esempio a studiare l'economia, che è fatta di turismo e piccole industrie e servizi. Naturalmente la cucina, in questo caso non sto nemmeno a dirtelo, visto che San Marino è all'interno dell'area che noi conosciamo come Romagna, è praticamente una cucina romagnola. In realtà negli ultimi anni ovviamente hanno cercato di sviluppare anche qualcosa di locale legato al territorio, ma insomma rimane un pezzo di territorio che insomma è una Mille Italia, è un'Italia più una. Allora io adesso ringrazio tutti per questa bellissima stagione e vi auguro una buona estate.
0: Grazie Lorenzo, e a ottobre un abbraccio di cuore.
1: Ciao.

0: Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
0: Fizz in the morning.

Buongiorno casalinghi disperati e non, siete all'interno del Fizz and the Morning. Oggi facciamo i conti con uno degli elettrodomestici più amati e anche odiati. Indovinate, la lavatrice. Pensate di sapere come si fa davvero un bucato? Beh, probabilmente state sbagliando qualcosa e la vostra bolletta ringrazia. Ecco i 5 errori che commettiamo praticamente tutti. Allora, partiamo dal detersivo. Pensate che più schiuma sia più pulito? Sbagliato. Troppo detersivo non si sciacqua, rovina le fibre, rendendo i vestiti rigidi e col tempo intasa la lavatrice, creando quei cattivi odori che poi finiscono sulle vostre magliette. Meno detersivo è meglio. La temperatura, molti impostano i 40 gradi centigradi come scelta sicura. In realtà per jeans, t-shirt e felpe 30 gradi sono più che sufficienti. Il trucco salva portafoglio? Il 90% dell'energia consumata serve a scaldare l'acqua. Lavare a freddo o a basse temperature taglia la bolletta e salva che cosa? I colori. Parliamo del cestello. Riempire la lavatrice fino a quando non si chiude lo sportello a calci non è efficienza, è un disastro. I vestiti devono muoversi per lavarsi. La regola del pugno. Lasciate sempre lo spazio di un pugno tra i panni e il bordo del cestello. Se non ci passa la mano, togliete qualcosa. Parliamo di macchie. Avete macchiato per esempio la camicia di vino o di sugo? Non buttatela direttamente dentro. Il calore della lavatrice agisce come un ferro da stiro sulle macchie. Le fissa per sempre. Pretrattate sempre con uno smacchiatore, per esempio, e lasciate agire 10 minuti prima, appunto, del lavaggio. Dimenticarsi della lavatrice è un errore. Se la lavatrice puzza, puzzeranno anche i panni puliti. Una volta al mese fate un lavaggio a vuoto a 60 gradi centigradi e soprattutto lasciate sempre lo sportello aperto dopo l'uso per far asciugare quella che è l'umidità ed evitare la muffa. Ma diamo un tocco green a tutto quello che abbiamo dato e detto. Per un bucato davvero moderno, passate all'acido citrico sciolto in acqua al posto dell'ammorbidente. È la scelta più ecologica che ci sia. E se volete comodità, provate i nuovi detersivi in fogli biodegradabili, zero plastica e massimo risultato. Qual è il mio consiglio? Trattate bene la vostra lavatrice e lei tratterà bene i vostri vestiti e il vostro conto in banca e durerà di più. E voi siete dei maghi del bucato o fate ancora i disastri come me con i calzini rossi insieme alle lenzuola bianche? Raccontatecelo qui alla nostra diretta del mattino. Restate con noi, Fizz and the Morning continua così come la musica.

bello dare i consigli della massaia, come si dice. Insomma, ho imparato anch'io un po' di cose oggi nella nostra puntata del Fitz Morning, parlando della nostra cara proprio lavatrice. Ma utilizziamo la testa, quando facciamo il bucato. Basse temperature, poco detersivo e pochissimo ammorbidente, insomma, lavora meglio la lavatrice, si salvano i colori, si salvano i vestiti e bene. E voglio dire, ci salveremo forse anche noi, chi lo sa. Noi ci risentiamo invece domani all'ultima puntata del Fitz Morning, una grande stagione vissuta insieme al programma più ascoltato del nostro territorio. Ci avete premiato voi tutti i giorni, continuate a farlo ascoltando ovviamente la nostra radio. È stato un piacere e un privilegio servirvi anche oggi. A domani.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Il sole sorge alle 7:12 e tramonta alle 18:19, ora legale. La luna sorge alle 12:18 e tramonta alle 20:48, luna crescente. La chiesa ricorda Santa Teresa d'Avila, San Severo e Santa Tecla.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 ottobre del 1815 il fisico francese Austin Fresnel dimostrò la natura ondulatoria della luce. Spiegò cioè come la luce fosse composta da onde e non da corpuscoli, teoria già ipotizzata da Newton.
0: Benessere naturale.
1: Benefica vitamina E. La frutta secca è molto salutare, dunque è una buona abitudine imparare ad utilizzarla per gli spuntini. È sufficiente una ciotolina di uvetta e mandorle per assumere la giusta dose di ferro e di vitamina E. Il fabbisogno giornaliero di questa vitamina, potente antiossidante che rafforza il sistema immunitario, è di 8 mg. La sua carenza crea senso di stanchezza, letargia, mancanza di vitalità. Sgranocchiare qualche mandorla prima di dormire regolarizza invece i battiti cardiaci e diminuisce i livelli di adrenalina, una sorta di sonnifero naturale.
0: Consigli pratici.
1: Ortaggi meglio se verdi. Gli ortaggi crudi o poco cotti vanno sempre preferiti di stagione. Anche i broccoli tagliati sottili e conditi con olio, sale e limone sono gustosissimi. L'utilizzo delle verdure sottoposte a imbiancamento, come radicchi, sedani e lattughe, va invece limitato. Questa tecnica prevede che gli ortaggi vengano tenuti al buio per renderne più tenera e croccante la fibra. Ma l'imbianchimento penalizza il contenuto di vitamine, perché dove non c'è luce non c'è clorofilla e dove non c'è clorofilla non si sintetizzano vitamine.
0: Hanno detto:
1: la bellezza non è che una promessa di felicità. Stendhal. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: Sono le 10:03.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Spero che il Papa si rimetta presto, lo ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Intanto Leone XIV prosegue la degenza al Policlinico Gemelli, dove è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. Stamane la Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato bene la notte e ha fatto colazione. Ancora raid nel conflitto russo-ucraino. Nella notte massiccio attacco di Mosca nell'est del paese, almeno 3 i morti, 6 i feriti. I raid hanno preso di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata a una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere russe, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times il presidente Zelensky, esprimendo anche contrarietà per la interruzione della condivisione di informazioni di intelligence da parte degli Stati Uniti, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink che, denuncia Kiev, compromette la capacità di difesa. A stretto giro la replica di Elon Musk: qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso dall'esercito statunitense e, in ultima analisi, dal presidente degli Stati Uniti. Si smarca il miliardario che attacca, e ora che Zelensky se ne vada. L'omicidio di Garlasco. Ieri Angela Taccia, difensore di Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta, è stata in tribunale a Pavia per ascoltare altri audio di intercettazioni acquisite nel nuovo filone di indagine sulla morte di Chiara Poggi. I nostri nuovi accertamenti possono andare anche a vantaggio di Stasi, ha affermato la legale. Calcio stasera, Juventus e Milan in Europa League, bianconeri in trasferta con il Celta Vigo, rossoneri impegnati sul campo del Salisburgo. In Conference League l'Atalanta riceve i ciprioti del Paphos. Ora il nostro approfondimento dedicato alla politica europea.
2: Casa Europa, voci dal Parlamento Europeo.
3: Il Parlamento europeo qualche tempo fa ha chiesto alla Commissione europea di presentare una proposta di legge per stabilire una definizione di stupro comune a tutti i 27 Paesi membri basata sul consenso. Spiega il senso di questo provvedimento Benedetta Scuderi, europarlamentare di AVS e membro della Commissione diritti delle donne e parità di genere dell'Europarlamento.
4: In tanti stati, anche in Italia, abbiamo la necessità di provare la violenza, la coercizione per poter definire uno stupro. Questa cosa fa sì che laddove non ci sia stato o non si possa provare la violenza, quindi immaginiamoci una donna che si paralizza dalla paura, non c'è una violenza fisica e quindi secondo la nostra normativa quello non può essere definito come stupro. Quello che invece chiede il Parlamento europeo, una definizione comune, ma che si basi su una cosa molto concreta e specifica, il consenso espresso, e che quindi laddove non c'è questo consenso c'è una fattispecie di stupro.
3: Non è la prima volta che il Parlamento europeo prende posizione su questo tema. Nella passata legislatura si era arrivati ad una proposta della Commissione che era stata poi bocciata dai governi. Anche questa volta la risoluzione, pur approvata a larga maggioranza, ha incontrato l'opposizione dei gruppi della destra, pur con motivazioni differenti, entrambe da condannare secondo l'onorevole Scuderi.
4: C'è una parte di destra, quella più nazionalista, che ritiene che questa cosa debba essere fatta dagli Stati membri. C'è un'altra destra, quella che invece chiede che ci sia un dissenso espresso. Purtroppo quando si mette nel campo del dissenso la discussione, come ha fatto la destra in Parlamento europeo, ma anche come ha fatto nel Parlamento italiano, si sta invertendo l'onere della prova, si sta dando un carico alla vittima e si sta togliendo la possibilità della vittima di vedere riconosciuta la giustizia, andando a fare un favore a quello che è il carico.
2: In collaborazione con

0: ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Eleanor! Dal capolavoro di Jane Austen.
5: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
4: Due sorelle, due modi diversi di amare.
5: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
4: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Radio Fly, la voce della tua città.
8: Va ora in onda Filo Diretto a cura di Valentina Giusti.
9: E allora ben trovati a tutti gli amici e le amiche di Radio Fly a Filo Diretto, questo filo radiofonico che si collega alle storie delle persone, degli eventi, e oggi il filo diretto di Radio Fly mi conduce alla mia ospite, Chiara Renzi, benvenuta.
10: Buongiorno, grazie, grazie Valentina.
9: Ciao Chiara, è un piacere per noi ovviamente averti qui, soprattutto perché ci parlerai di cose belle che stanno per succedere, quindi è sempre qualcosa di molto piacevole.
10: Speriamo.
9: Sì, assolutamente, ne sono certa, perché tu vieni oggi a raccontarci di più eventi, ecco, mettiamola subito così.
10: Di più storie.
9: Di tantissime storie, e tu sai che noi a Radio Fly siamo proprio innamorati delle storie, no? A cui cerchiamo di dare più voce possibile. Quindi iniziamo dalle prime storie, quindi una rassegna stampa che tu oggi ci vieni a presentare, perché tra un po' inizierà.
10: Inizia intanto a ottobre, durerà fino a novembre una rassegna che è giunta alla quarta edizione, Geografie ed Oggetti, e prevederà tre appuntamenti, uno a ottobre e due a novembre, e racconta di storie, perché alla fine queste Geografie ed Oggetti che racconta la Casa Museo, al Museo Casa Museo Ivan Bruschi, farà un viaggio attraverso delle storie, partendo, noi siamo partiti da degli oggetti che rappresentano, simboleggiano queste storie.
9: Degli oggetti del museo?
10: Allora, intanto per chi non conosce, diciamo che il museo è pieno di oggetti.
9: È pieno di oggetti e anche di storie.
10: E anche di storie, perché ogni oggetto racconta una storia,
9: certo.
10: No? E questa è l'idea base. È un museo bellissimo, per chi non lo conosce, è una Wunderkammer, è una casa delle meraviglie, perché il fondatore Ivan Bruschi era un collezionista molto eclettico,
9: sì.
10: E quindi collezionava di tutto, dagli oggetti più curiosi, particolari, monete, arredi, a dipinti, a reperti archeologici. Veramente questo
9: Vero.
10: Museo raccoglie dai reperti archeologici etruschi, romani, fino a, che ne so, i quadri di Macchiaioli, quindi veramente un viaggio nelle epoche.
9: Eh sì, è vero.
10: Quindi noi siamo partiti proprio per far sì che gli spettatori e le spettatrici che vengono, ormai siamo giunti alla quarta edizione, alla nostra rassegna, facciano dei viaggi, no? Attraverso le storie, a volte anche attraverso le epoche. E siamo partiti, abbiamo associato a ogni spettacolo un oggetto che non è magari direttamente nel museo.

0: o mai simbolico.
1: Okay.
0: Quindi nel caso del primo spettacolo, il costruttore di storie parla di un uomo che racconta una storia, e quindi l'oggetto è una scatola per noi che raccoglie dei pezzi con cui costruire questo ponte di storie, perché lui costruirà un ponte di storie tra due città nemiche.
1: Infatti è uno spettacolo anche per bambini, vero?
0: Esatto,
1: bambini
0: e
1: ragazzi.
0: Spettacolo to public, quindi dai bambini 3-4 anni fino alle famiglie, insomma, ovviamente
1: certo.
0: I bambini da 3-4 anni da soli non li mandiamo
1: no,
0: a teatro.
1: No.
0: Però è un'occasione.
1: Meglio di no.
0: Esatto, per le famiglie di vedere uno spettacolo bello di una compagnia importante di Bologna, e in scena ci sarà Fabio Galanti, Teatro Testoni La Baracca, e racconterà questa storia, queste storie della storia, ed è bello, anche molto simbolico visto i tempi che stiamo vivendo.
1: Immagino. E l'appuntamento, lo ricordiamo, è per il 24 ottobre alle ore 16:30.
0: Esatto.
1: Unico spettacolo. Per prenotare, Chiara?
0: Per prenotare c'è una mail, racconta la casa museo @gmail.com, e si prenota scrivendo questa mail e noi vi aspettiamo.
1: La prenotazione ovviamente è consigliata, perché
0: molto,
1: il numero di posti
0: è limitato,
1: è un museo, insomma.
0: Esatto,
1: quindi
0: non è che possiamo, non so, è un museo molto piccolo, e anche il bello, no?
1: Sì.
0: Vivere un'esperienza in un museo che poi di per sé è anche, come dire, su più piani, diciamo, la sala dove noi facciamo lo spettacolo.
1: Esatto, sì, è raccolta.
0: Sì. E questo è il primo di questi tre appuntamenti. Il secondo ci sarà a novembre, ed è Gli occhi di Vivian Maier, e lì come oggetto siamo partiti da una fotografia, perché racconta la storia, e siamo di nuovo qui a raccontare storie,
1: certo,
0: di una grande fotografa che è Vivian Maier, americana, che è diventata famosa postuma. Quindi questa fama postuma, dopo la morte, è una storia straordinaria, Roberto Carlone ci racconterà, ci farà fare questo viaggio nella biografia di questa grande fotografa.
1: Quindi, è in occasione del suo 100° compleanno,
0: quindi,
1: chiamiamolo,
0: diciamo,
1: così.
0: È un'occasione unica per sentire questa storia. E poi l'ultimo appuntamento, questo ci sarà, questo appuntamento il 6 novembre alle 21.
1: Alle 21, sempre prenotazione consigliata,
0: la stessa mail.
1: Insomma,
0: vi aspettiamo, perché comunque ci sono già delle prenotazioni, quindi se siete interessati,
1: fatevi scrivete. Avanti.
0: Esatto, non aspettate all'ultimo momento. E poi c'è l'ultimo appuntamento, che è dedicato a una figura particolare, e qui come oggetto collegato al saio, perché si parla di San Francesco, visto che siamo all'ottavo centenario dalla sua morte, ricorre l'anniversario. È una produzione Rumor Bianco, uno spettacolo che ha la mia regia, vede scena Tommaso Rossi, e parla di questo giovane ribelle, giovane visionario che era San Francesco. È un ragazzo appunto pieno di passione, con una visione, che si è ribellato a uno status grande privilegio, ma l'ha fatto per cercare qualcos'altro, che era legato appunto all'amore per gli altri, all'amore per tutti gli esseri viventi, pensiamo anche all'amore per gli animali.
1: Infatti.
0: E quindi è uno spettacolo micro teatro, quindi dura una durata breve, e quindi ci sono vari turni.
1: Avrà
0: 16,
1: una
0: 30,
1: data, 10, ma tre orari,
0: tre repliche. Esatto, quindi se volete venire anche lì, accorrete numerosi e numerose. E cos'altro dire, che questo progetto, un progetto di Noi delle Scarpe Diverse, in collaborazione con Rumor Bianco, la mia associazione, direzione artistica è mia, insieme a Samuele Buoncompagni, che salutiamo perché oggi non è potuto venire, e quindi vi aspettiamo in questo luogo delle meraviglie per meravigliarci insieme, perché insomma, ne abbiamo bisogno di continuare a meravigliarci.
1: Vero. Senti, sempre il 14 novembre ci sarà una replica speciale alle 17:30, vero? Che avrà anche degli ospiti extra teatrali.
0: Esatto, extra teatrali, ed è una replica appunto che abbiamo fatto per dare la possibilità, insomma, di vivere anche nell'inclusione una replica. Sì, esatto.
1: Molto bello. E lo ricordiamo, con Arezzo Autismo e Calcio Champagne.
0: Esatto,
1: giusto?
0: Esatto, per appunto aprire il museo anche in una dimensione di inclusività.
1: Bene, e quindi adesso però dobbiamo spostarci, no? La nostra
0: esatto.
1: storia adesso prende la macchina
0: esatto.
1: e si sposta solo di qualche chilometro, non andiamo
0: no.
1: chissà dove,
0: andiamo
1: non prepariamo le valigie.
0: Non le prepariamo le valigie, oddio, se vogliamo, si sta bene anche in quest'altra città, in quest'altro
1: ci
0: paese.
1: Ci si può
0: molto
1: stare
0: bene.
1: Anche qualche giorno.
0: Esatto,
1: sì.
0: secondo me ne vale la pena anche in quel caso. E andiamo in un altro museo, perché si tratta
1: sì.
0: del Museo Mike, quindi di museo in museo. E abbiamo, come dire, prodotto, stiamo producendo come Rumor Bianco un nuovo spettacolo grazie all'Accademia Etrusca di Cortona, che è Quando i colori cantano, ovvero Le donne di Gino. Siccome in questo momento c'è una bellissima mostra dedicata a Gino Severini,
1: ecco,
0: che è un grande artista cortonese, che però ha avuto una carriera anche in Francia, a Parigi, perché insomma è cresciuto insomma tra i caffè
1: Oltralpe,
0: ha avuto esperienza insomma Oltralpe, fondatore, uno dei fondatori del futurismo, e poi ha attraversato anche le avanguardie italiane. E in occasione appunto di questa mostra, ora in questo caso il 1° novembre è il finissaggio, quindi in occasione del finissaggio di questa mostra noi debutteremo con questo spettacolo, che è itinerante all'interno del museo. E che storie raccontiamo? Raccontiamo le storie delle figure femminili nei quadri, di alcuni quadri di Gino Severini. Quindi
1: uno spettacolo itinerante nelle sale del museo,
0: nelle
1: in questo
0: sale
1: caso,
0: del museo,
1: giusto?
0: Esatto, e alcuni quadri prenderanno vita.
1: Che bello!
0: Quindi, alcuni quadri, ovviamente non tutti, perché sennò era un'epopea, non era uno spettacolo, che sono la Bohémienne, la maternità, e un altro quadro che tra l'altro è molto particolare perché è grandissimo ed è bellissimo, che è un quadro sempre, come dire, ambientato a Parigi, ed è, no, non sempre, nel senso gli altri due non sono ambientati, nel senso uno dei tanti ambientati che hanno della vita parigina come sfondo. Esatto, e quindi prenderanno vita queste figure femminili, ci parleranno, ci racconteranno
1: chi
0: la
1: erano,
0: loro storia.
1: La loro storia.
0: Esatto. Una tra queste è la moglie, tra l'altro, di Gino Severini, e quindi insomma un viaggio attraverso queste figure femminili che abitano i quadri di Gino
1: Severini.
0: Che bello.
1: Sì. Senti, questo spettacolo sarà sempre in un'unica data, ma con due orari.
0: Le 17 e le 19. Al momento è sold out.
1: Ecco, infatti.
0: Beh,
1: però,
0: diciamolo,
1: però
0: c'è una lista d'attesa.
1: Esatto.
0: Quindi se uno volesse coltivare la speranza di venire, poter venire, assistere allo spettacolo, può scrivere una mail a prenotazioni@rumorbianco.it e magari sperare che
1: Che si liberi qualche posto, certo. Lo ricordiamo, è il 1° novembre. Due turni alle ore 17 e alle ore 19.
0: Esatto.
1: Anche questo è uno spettacolo sotto la tua direzione artistica?
0: Sì, la regia è mia, la drammaturgia è di Camilla Mattiuzzo, in scena ci saranno Elena Ferri, Giulia Rupi, Elena Talenti e Samuele Boncompagni, che farà Gino Severini. Quindi, diciamo,
1: l'unico uomo,
0: e insomma speriamo si senta bene tra noi, insomma, ormai no, lavoriamo ormai da anni insieme, quindi insomma è trattato bene, come
1: è trattato bene,
0: quota
1: dai.
0: Maschile è trattato bene,
1: è una quota gradita.
0: Grazie, sì, graditissimo.
1: Bene, Chiara, allora io ti ringrazio.
0: Grazie a te.
1: Perché per noi appunto il teatro e la radio hanno questo parallelismo, che è quello di raccontare storie, quindi per me è sempre un piacere particolare quando racconto appunto, anzi racconto una racconta storie, perché qui non si parla nemmeno della tua storia ma addirittura di altre storie, quindi
0: tra l'altro ne posso approfittare,
1: certo,
0: di un altro appuntamento mi è venuto in mente adesso,
1: estemporaneo, ci piace,
0: ho uno spettacolo estemporaneissimo, ho uno spettacolo, si chiama Lotteria degli stereotipi,
1: uh-huh,
0: dove sono in scena io, e lo rifacciamo il 29 novembre, visto abbiamo parlato di ottobre-novembre, al Teatro Virginian. Quindi ecco, appuntate questa data, per chi non l'avesse ancora visto, questo spettacolo è tratto da un libro edito Le Plurali, che parla appunto di, cerca di smontare gli stereotipi di genere coinvolgendo il pubblico con una lotteria, che alla fine è anche un, come dire, un gioco che noi facciamo, però un gioco serio, nel senso che poi dopo gli argomenti sono seri, però
1: quando
0: facciamo,
1: si dice scherzando,
0: Arlecchino si confessò burlando, esatto, diceva mia nonna. E quindi, per chi non l'avesse visto, è un'occasione per venire a vederlo ad Arezzo al Teatro Virginia,
1: 29 novembre,
0: domenica.
1: Perfetto.
0: Domenica.
1: Perfetto. Allora, ecco, ora siamo proprio, abbiamo
0: detto tutto.
1: Abbiamo così tante storie da vedere che non vi resta che decidere da quale partire.
0: Esatto.
1: Chiara, io ti ringrazio e ti do appuntamento a quando vorrai. Guarda,
0: grazie mille,
1: ti lascio
0: Valentina,
1: proprio aperta.
0: Grazie a voi.
1: Alla prossima.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo di un po' di dolci di carnevale, perché sì, c'è l'imbarazzo della scelta, la lista è molto ampia, le ricette sono veramente tutte golose per soddisfare appunto tutti i palati, perché non importa come il menù di carnevale inizia, ma come finisce. Nella cucina tipica italiana, in cima alla classica, troviamo sicuramente le chiacchiere di carnevale, che a seconda della regione assumono un nome diverso. Curiosamente infatti vengono chiamate chiacchiere in tutto il centro-sud, ma anche a Milano, bugie in Liguria, sfrappe nelle Marche, frappe a Roma e dintorni, sfrappole a Bologna, crostoli in Trentino e in Friuli Venezia Giulia e poi galani a Venezia. Un altro dolce di carnevale tipico dello stivale sono le castagnole, originali dell'Italia settentrionale ma preparate diffusamente in tutto il bel paese. Nella tradizione della cucina napoletana, nel periodo di carnevale si prepara il migliaccio, un dolce semplice e veloce a base di semolino e ricotta. E possiamo fare quindi un viaggio nella tradizione gastronomica del nostro territorio, perché ogni regione italiana e ogni paese, soprattutto la tradizione cattolica, ha le sue tradizioni e quindi dove dobbiamo assaggiare ricette di carnevale a seconda di dove ci troviamo e dove andiamo. Per esempio quindi abbiamo le chiacchiere, che sono appunto le regine del carnevale e sono anche semplici da fare. Poi le frittole venezie, che sono le palline buone golose, sono frittelle dolci di carnevale, soprattutto popolari nel nord Italia. E poi le castagnole fritte differiscono dalla variante veneziana per l'assenza di uvetta, risultano così un po' più leggere, anche se si tratta sempre di fritto. Esistono poi i ravioli dolci, che sono un prodotto tipico che non ha una sola regione d'origine, si prepara un po' dappertutto in occasione del carnevale. Ci sono le graffe napoletane, cioè che sono delle ciambelle popolari durante il carnevale, appunto a base di patate. Ne esistono moltissime versioni e una su tutte è quella senza patate, che prende il nome appunto di zeppola. E poi c'è la crescionda con gli amaretti, appunto una torta di carnevale per eccellenza, che è la crescionda spolentina, una preparazione a tre strati con amaretti, cioccolato e note agrumate. È una preparazione un po' magica infatti. E poi il migliaccio napoletano, una torta di semolino più amata del carnevale appunto è questa napoletana. Ovviamente sono tutti dolci che prevedono frittura, e per ottenere una buona frittura è meglio usare grassi di origine vegetale. Per esempio consigliatissimo è l'olio di semi, in grado di sostenere alte temperature senza alterare le sue proprietà. Sconsigliato invece quello di oliva, dal gusto troppo forte. È molto importante rispettare un'ottimale temperatura dell'olio, se non abbastanza elevata si rischia di ottenere una frittura zuppa di grasso. Al contrario, se l'olio è troppo caldo il cibo si brucerà rapidamente all'esterno, non cuocerà all'interno. E sì, è vero che durante il carnevale possiamo fare uno strappo alla regola, però non dimentichiamo che ci sono delle varianti dei dolci preferiti di carnevale che prevedono una cottura al forno per alleggerire appunto la preparazione, magari godersi una quantità maggiore di dolce a fine pasto. E allora con queste curiosità io vi lascio alle vostre scorpacciate e buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

stanco da non dormire. Le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Più che il buio, calano le tenebre sul calcio italiano. Non era mai accaduto prima che le nostre formazioni fossero sconfitte nello stesso turno di Champions League. Esemplificativi numeri: 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Doppio KO casalingo per 4-3. L'ultimo dei quali ha guastato la notte dell'Olimpico. L'emozione per il ritorno di José Mourinho davanti ai vecchi tifosi illusi da una Roma versione Real. Padrona del campo per oltre un'ora, andata su 3-1 con doppietta di Malen e gol di Drun. Ma i cambi dello Special One ribaltano i giallorossi, che subiscono 3 gol in 8 minuti. Espi, Hendrik, l'ex Rudiger, che fissano il successo merengues al debutto vittorioso con l'Inter. Non resta che dar voce alle due facce dello spogliatoio, nemmeno a dirlo contrapposte, quella di mister Gasperini e quella di Mourinho.
1: È stato un momento che ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Cioè noi eravamo quasi delle sagome, e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo. È anche vero che le partite bisogna portarle in fondo.
2: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già 6 punti, abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top. Molto bene per noi.
0: Non bastasse, doppia tegola per la Roma. Gli infortuni muscolari patiti da Dybala e Koné. E dopo l'esordio da 3 punti contro il Lipsia, niente bis per la matricola Como. Avanti 1-0 a Rotterdam con Diao che poi si fa male. E inizia la riscossa Feyenoord, che si impone 3-2. L'analisi di Cesc Fabregas.
3: Questa è una crescita costante della nostra squadra. Prima volta nella storia della nostra società che va in trasferta in Europa. Continueremo a imparare, sinceramente. Sì, hanno avuto alcun cambiamento. È vero che dobbiamo gestire 3 competizioni e anche io ho sbagliato sicuramente alguna scelta.
0: Stasera speriamo andrà meglio nelle altre coppe. In Europa League 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18.45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo col Celta. In Conference alla stessa ora Atalanta Pafos. Adesso è ufficiale Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, ultimo senza punti in Serie A. Ho una fame pazzesca, ha detto l'ex tecnico della Cremonese, che ha sottoscritto un biennale. Basket, terza vittoria in 5 gare di Eurolega per la Virtus Bologna. Le Brunere si impongono 96-94 sul parquet del Paris. Stasera occasione di riscatto per l'Olimpia Milano dopo il tracollo col Real. Alle 20.30 le scarpette rosse ospitano Dubai. In Eurocup ieri 2 vittorie e 2 sconfitte per le italiane. Napoli passa in Polonia con lo Slask, Venezia ok con Ankara, entrambe al comando del girone. Tonfo, massima Roma a Tenerife, meno 25, meno 20 il passivo per Tortona in casa Aris Salonicco. Infine il volley femminile, doppio anticipo della terza di A1, primo successo di Scandicci, 3-0 a Macerata. Con lo stesso score Conegliano scudettata vince a Chieri. Ed è tutto, a più tardi.
4: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
5: Ascolta la tua musica.
6: 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.
7: Flyspot.
8: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
9: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
8: Ma io ho il giga!
9: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
7: Flyspot.
10: Tra poco su Radio Fly, l'oros.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon giovedì 15 ottobre a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica che comincia come sempre con gli auguri di buon onomastico. Oggi vanno alle Teresa e le Tecla all'ascolto e non. Sono invece nati in data 15 ottobre l'inventore del barometro Evangelista Torricelli, Philippe Leroy, Farah Diba, Valerio Staffelli e Fedez. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 23° grado della bilancia, hai una mente versatile, sei comprensivo e bilanciato nelle tue idee e azioni, una forte attitudine alle scienze positive, alle osservazioni critiche e sperimentali ti distingue, quindi hai la possibilità di dedicarti con ottimi risultati alle discipline scientifiche, all'arte, alla letteratura. Molti viaggi sono previsti per te e generalmente non ti fermerai molto tempo nello stesso posto. In famiglia avrai molta fortuna, posizione di preminenza. Tuffiamoci ora insieme tra le stelle e chiediamo a loro come sarà questo giovedì 15 per tutti noi. Ariete, giornata all'insegna dell'operosità, caratterizzata da comunicativa socievolezza e presa sugli altri. Catturati da un'ispirazione, coinvolgiamo gli amici che aderiranno con entusiasmo alla nostra impresa. Toro, Giove in Leone ci è di inciampo, ma rimaniamo in contatto con la realtà e non cerchiamo guadagni facili. La concretezza ci aiuta a trovare soluzioni. Emozione un po' in subbuglio, ma non tutti i mali vengono per nuocere. Dalla confusione emerge stavolta qualcosa di stimolante. Gemelli, manteniamo l'attenzione concentrata sui nostri obiettivi senza prestare ascolto a chi cerca di insinuare dubbi sulle scelte fatte. Malcontento e nervosismo per un contrattempo, non andiamo subito in orbita, prendiamola con ironia. Cancro, il voltafaccia di qualcuno ci coglie di sorpresa, vediamola come un'opportunità per chiarire definitivamente questioni che vengono dal passato. Limitiamo la responsabilità ai nostri comportamenti, le reazioni degli altri non ci appartengono affatto. Leone, una botta di tenacia riscalda l'atmosfera. La spinta per agire concretamente la troviamo in noi stessi. Neutralizziamo gli imprevisti e le piccole variazioni di programma con un adattamento creativo. Vergine, l'attenzione è incentrata sul lavoro o la salute. In famiglia qualcuno potrebbe sentirsi trascurato e contestarci. Poca intesa con un socio o un collega. Gli occhi sono puntati sugli esiti di un'operazione economica. Bilancia, il passaggio della luna in Sagittario regala una serata da spendere in allegria, vivacità, notizie, inviti, impegno nel sociale. È l'occasione ideale anche per una rimpatriata con i vecchi amici. Scorpione, ordine, organizzazione e intuito sono i mezzi con i quali possiamo preparare il terreno per i cambiamenti desiderati e sono utili anche negli imprevisti. Accogliamo chiunque si avvicini con disponibilità all'ascolto. Ogni persona ha qualcosa da trasmettere. Sagittario, si presenta la necessità di rivedere il concetto di impegno. Un aiuto arriva dalla Luna e da Giove che evidenziano i vantaggi della cooperazione. Buone possibilità economiche arrivano dai mercati esteri. Capricorno, portiamo a buon fine le faccende di ordine pratico. Una pausa di riflessione ci aiuta poi a dare il giusto valore a una questione che ci sta a cuore. Stiamo attenti ai rapporti interpersonali, cerchiamo di essere più diplomatici, potrebbero nascere rivalità. Acquario, cogliamo al volo una bella avventura amorosa senza farci inutili scrupoli o senza insoliti ripensamenti. Ogni lasciata è persa, dice il saggio.

0: buon umore, scambi stimolanti con persone nuove, intenso coinvolgimento e affetto con la famiglia. Pesci, non sottovalutiamo il nostro istinto, capace di guidarci dove non pensiamo di arrivare. Un progetto si evolve e diventa qualcosa di diverso. La fiducia in noi stessi ci sostiene, anche se ci sono particolari nel lavoro che fatichiamo a digerire. E prima di chiudere, come sempre, una citazione, quella odierna, dice così: l'esperienza è una buona scuola, ma le sue rette sono più alte. Heinrich Heine.
1: Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
1: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiani nazionali grazie al portale giornalone.it. Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene. Confessano i due ragazzi degli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio. Pinolte porta a Venezia la mia collezione, il mecenato, un consiglio giovani osate. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la premier critica l'asse Trump e Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccata Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivare Starlink, costi energia a tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette. Najmen Amini, 23 anni, iraniana, condannata a morte per questo post. La Stampa, Meloni punge l'Unione Europea, critica Trump, l'Europa deve proteggere gli italiani, non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. Capi, galoppini, telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme infiltrati, raid e danni. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Dem spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci, taglio alto, maschera, lenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in Inghilterra. Il Resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, gli USA limitano l'uso dei satelliti massicci raid russi sull'Ucraina, Musk decide la Casa Bianca, una notte con gli accampati, in tenda contro il caro affitti, minicar presi due ragazzini, per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio. Il Messaggero, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein, Conte in trancea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Roma, peccato, Mourinho la gela. Leone, fisioterapia, celebra la messa, ma Perù in forze. La Verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, dopo 3 anni tornano le tente davanti a Montecitorio. Sanchez non ha tempo per gestire Ceuta, deve cucinare la paella e salutare la Litizzetto. Ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra, il premier insiste per avere flessibilità, firmerò un accordo solo quando sarà giusto, sia l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. Il Giornale, Meloni a tutto gas, in Parlamento interviene fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump e Putin sul gasolio, sul gas russo troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, si dimettano. Pizzini garofano PM per incastrare Stasi, nei faldoni il legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. Il Tempo, il Meloni spiana Grillini, Schlein, chi l'ha vista? Giorgia alle Camere accusa Conte le sue contraddizioni, sull'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% più che favorevole. Beffa Real per la Roma, 3-4, in 8 minuti butta via tutto. Libero Quotidiano, la nuova strategia della sinistra, anche Marisa Lorito fa ricorso contro la legge elettorale, unirà i progressisti, Trump, tasse e opposizione e Meloni show. Il Manifesto, il Segnale, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligenza singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in tranche, da midterm alza la pressione ma il diesel russo non l'aiuta, inflazione USA al 3,7%, Meloni inflessibile per la flessibilità, Conti in rosso, la Premier verso un Consiglio Unione Europea complica la minaccia di non votare il bilancio. Avvenire, gioco di sponda, Meloni critica Trump, conferma in pieno il sostegno a Kiev, non è l'alternativa alla pace ma ciò che la rende possibile, oggi il Consiglio Unione Europea dove l'Italia chiede flessibilità sui conti, taglio basso, Leone 14esimo, mangia e cammina, il decorso procede regolare, esito positivo per i primi esami post operatori, il mondo in preghiera. Il Secolo d'Italia, campo larghissimo, tutti KO. Meloni in aula mette a tacere le sinistre vannacciane, divisi e senza programmi. In primo piano la Litizzetto detta la linea alla sinistra internazionale. Sanchez incorona la Schlein, Meloni Dersman è un boomerang. Marine Le Pen incorona Meloni, una politica coerente che non è mai cambiata. Premi Teacher 2026, Pro Caccini svela i vincitori e lancia la sfida. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di leader di ferro. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, giù le ultime baracchine, piano da 1,4 milioni ne sarà ricostruita solo una. La Rosignano rifiuti arriva al CIP che conta i conferimenti, raccolta indifferenziata, via la sperimentazione per applicare la tariffa puntuale. Da Viareggio, tempi certi per asse e piano portuali, intervista a Katia Balducci, Navigo. La nautica ha bisogno di scelte rapide. Massa, il corteo di 15.000, CGL pacifisti al grido, la protesta non è reato. Il Tirreno, Pontedera, dialisi, allarme per la mancanza di medici, attacco di Fratelli d'Italia, l'ASL allo studio, accordi con altre aziende sanitarie. Pisa, rotatoria, prove d'intesa, la provincia convoca gli altri enti per Montanchiello. Da Grosseto, blatte e cavi volanti nella casa dormitorio, il sindaco ordina la messa in sicurezza dell'abitazione con 12 posti letto. Campagnatico morto per gravi ustioni, due imprenditori sono sotto accusa. Da Pistoia, mattoni aumentano le richieste di acquisto, e da Prato gli schiavi si ribellano, sono 225 gli operai che denunciano lo sfruttamento. Andiamo a leggere Firenze e la Repubblica, la battaglia per la casa in Toscana, 1500 cause negli ultimi 10 mesi, sfratti, arretrati da pagare, liti sui contratti, aumentano i procedimenti nei tribunali, la denuncia dell'affitto triplicato alla novantenne, la sindaca inaccettabile, trattiamo noi. Andiamo al Corriere di Siena, che questa mattina titola la piaga dei reati minorili, nel 2025 aumentate le azioni criminose compiute sotto i 18 anni, l'avvocati Betti, troppa leggerezza nei giovani, Capodanno in compagnia di Gabbani. L'ospite Francesco Gabbani sarà protagonista del Capodanno in Piazza del Campo per la rassegna di Siena Incanta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola in prima pagina colpo fallito, 8 arresti, banda rumena all'assalto dell'azienda Ora Facchini, ma scatta l'allarme, non bastano auto bruciate, tronchi per evitare la cattura. Cambia la mappa delle parrocchie, sacerdoti sono pochi e arriva la rete. Giordini, ma così torna la paura, arresti Lampo dopo il fallito assalto al covo dell'azienda Orafa Fellichini di Ponticino. Le opere dei maestri del Novecento, Casabruschi, da Balla Severini, da Oppia De Chirico, 30 preziosi dipinti nelle collezioni Gallerie d'Italia. Bene, passiamo adesso alla rassegna della Nazione. Vai Valentina.
2: Allora sì, cominciamo con la prima pagina, morta in strada, un altro indagato, la tragedia della cortonese Lucia Lamentini non convince la ricostruzione di chi era con lei quella sera. Colpo milionario in fumo, acciuffata in autosole la gang dei romeni, ladri in azione alla Chini di Ponticino. I carabinieri intervengono e bloccano 8 sospettati in fuga, il gruppo aveva sbarrato strade e incendiato veicoli. Non hanno raggiunto il cavò, Chini tira un sospiro di sollievo dopo il terzo assalto in 6 anni. Ringrazio le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, per il supporto puntuale che ci garantiscono in queste occasioni, sottolinea il titolare dopo il clamoroso blitz fallito, l'ultimo precedente ad aprile. Ciccio Gol e l'Olmo Ponte, il valore del calcio inclusivo nella campagna nazionale. L'ex campione del mondo ed ex presidente Amaranto, protagonista con i giovani delle società nello sport di Intesa San Paolo, diretto da Sergio e Pietro Castellito. Il Novecento dell'arte a Casabruschi, mostra da Severini a De Chirico. 30 dipinti delle collezioni di Intesa San Paolo ripercorrono mezzo secolo di ricerca figurativa italiana, tra grandi firme, personalità meno note e linguaggi che hanno attraversato territori e epoche diverse. E per finire, turista precipita dal secondo piano, è il palazzo del doppio femminicidio, è accaduto in zona San Lorentino, dove nel 2023 furono uccise Sara Ruschi e la madre Brunetta Ridolfi. L'uomo è in grave condizioni, la polizia indaga tra l'ipotesi del gesto volontario e quello dell'incidente.
1: Bene, ringraziando Valentina, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 15 ottobre 2026, appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa. Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Al via a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia anche Giorgia Meloni. Il summit dei 27 leader si apre con una sessione informale dedicata alla roadmap One Europe, One Market. Poi seguirà la riunione formale sull'energia. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, teso in presenza anche il presidente Zelensky, ricevuto ieri a Londra dal premier britannico Burnham. La UE scelga presto un inviato per la pace in Ucraina. È tornato a sollecitare questa mattina il ministro degli esteri Tajani, parlando dal pre-vertice UE del Partito Popolare Europeo. Quanto all'accordo sul gasolio tra Stati Uniti e Russia, condivido assolutamente la posizione del governo. È stata una scelta rischiosa, non condivisibile, ha detto il vice premier, che è tornato anche sulla flessibilità richiesta a Bruxelles dall'Italia su sicurezza ed energia. Continueremo ad insistere, ha affermato Tajani. Questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Tragedia a Peshawar, nel nord-ovest del Pakistan, dove è crollato il tetto di una scuola. Drammatico il bilancio, morti 27 bambini e un insegnante, una trentina i feriti, 6 dei quali in gravi condizioni. Corsa contro il tempo dei soccorritori che stanno scavando tra le macerie per liberare alcuni studenti. Nel luglio scorso tragedia analoga. Crollato a Lahore il tetto di un centro di ripetizioni in costruzione, morti 4 alunni. Nuovi aggiornamenti medici sulle condizioni del Papa potrebbero essere diffusi nel pomeriggio. Intanto la Santa Sede questa mattina ha comunicato che Leone XIV ha passato bene la notte e che ha fatto colazione. Spero che il Papa si rimetta presto, ha detto il presidente americano Trump al termine di un comizio in Arizona. Martedì scorso il pontefice, 71 anni, è stato operato per l'asportazione di un tumore polmonare maligno. 2 operai morti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino, un 23enne è deceduto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, poche ore dopo, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi da un auto articolato. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Calcio, archiviato il disastroso bilancio delle 4 italiane impegnate in Champions League, questa sera spazio alle altre coppe. In Europa League, 2 trasferte attendono Milan e Juventus alle 18:45 a Salisburgo, alle 21 a Vigo con il Celta. In Conference alla stessa ora si gioca Atalanta-Pafos. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di giovedì caratterizzata da un contesto ancora stabile anticiclonico sull'Italia. Avremo al più qualche velatura di passaggio. Nelle foschiere dei banchi di nebbia saranno possibili al primo mattino sulla Valpadana, specie lungo il Po, ma localmente anche sulle vallate interne del centro. Contesto molto mite, valori massimi che superano i 21-22 gradi su gran parte del nostro paese, ma ancora un po' di vento da nord che soffierà a tratti sostenuto tra basso Adriatico e Ionio. A fine giornata qualche annuvolamento in più tra Liguria e Alta Toscana per l'arrivo di aria più umida. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot. Va ora in onda Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.
6: E allora benvenuti alla 114esima puntata di Gatta Cicova di e con Valentina Giusti, che oggi, benché siamo nell'autunno cadono le foglie, ma lei ci parla dei grandi viaggi. Perché grandi viaggi? Chissà che l'autunno non sia anche una grande prerogativa di alcuni animali, non lo so, ce lo dirà la Valentina. Ciao Valentina.
7: Ciao Giuseppe. Sì, certo, ho preso spunto
6: da
7: dalle migrazioni.
6: Mi sembra giusto.
7: Anche un po' da te, che vai a camminare.
6: Da me. faccia, sì. Non faccio proprio una migrazione comunque.
7: No, non migri, però cammini. No.
6: Allora, i grandi viaggi,
7: perché no? Te immaginati di uscire di casa, partire da casa e iniziare a fare un cammino, oppure un volo, oppure una nuotata, poi questo lo vedremo meglio.
6: Ora ce lo spiegherò.
7: Comunque, partire da casa e attraversare un continente, superare delle montagne, attraversare dei deserti, dei mari e raggiungere una destinazione che potrebbe essere anche la stessa, identica dove siamo giunti tanti anni fa.
6: E come faccio a ricordarmi?
7: Bravo, esatto, cioè, per noi è un'impresa impossibile.
6: Abbastanza, insomma, no?
7: Esatto, eppure ogni anno milioni di animali compiono questo tipo di viaggio straordinario. E quindi io mi sono chiesta, no? Sai che mi faccio sempre delle domande così, di sera principalmente, quindi non so, forse dovrei rivedere un attimo l'assetto mentale.
6: Ho
7: detto, ma come fanno a non perdersi?
6: C'è una bussola, scusa.
7: Vedi, ma ormai sei diventato...
6: Perché?
7: No, non ce l'hanno la bussola.
6: Dopo che ci hai parlato di animali zombie, animali col frigorifero, animali che dormono in volo, cioè se non si capisce, cioè vuoi che ci siano animali che non hanno la bussola?
7: Esatto, loro... c'è una bussola degli animali che non

0: questo aspetto è molto affascinante. Perché? Perché la Terra si comporta come se fosse un enorme magnete e molti animali sono in grado di sfruttare queste informazioni proprio per orientarsi. Gli scienziati hanno dato un nome a questa capacità che è magnetorecezione. Proprio per...
1: Non so come abbiano fatto, però se ci sono dei scienziati...
0: Esatto, non significa che gli animali abbiano una bussola interna, in apertura. Anche perché, sinceramente, ho fatto una grossa ricerca, ma i meccanismi biologici che coinvolgono questa forma di orientamento sono veramente complessi e soprattutto sono molto diversi da specie a specie. E quindi non sono stati chiariti per tutte le specie, anche perché non esiste un unico modo di navigazione, diciamo, no? Molto spesso gli animali combinano più sensi, più aspetti. È un po' come se noi, questo però succedeva prima dell'avvento del telefonino con le mappe,
1: chi è che sa leggere una mappa?
0: Bravo, però invece gli animali, immaginati, è un po' come quando noi si guardava, che ne so, la bussola, la mappa, e si chiedevano anche informazioni agli altri.
1: Sì, indubbiamente, perché non c'era...
0: Capito? Cercavi di combinare più informazioni diverse per raggiungere un obiettivo. È un po' quello che succede negli animali. E io oggi ho voluto portare quattro esempi molto diversi tra di loro, però un po' per far capire come appunto avviene e quanto è incredibile questo viaggio che compiono e che molto spesso, se si parla di animali delle nostre zone o almeno periodicamente delle nostre zone, compiono a primavera e poi ora. La prima infatti è la rondine.
1: Questa commessa è una rondine, perché anche lì c'era tutta una... ti ricordi, si fece una disquisizione su gruccione,
0: no, rondone, balestruccio,
1: vabbè, questa è una rondine, vai.
0: Allora, rondine comune, Hirundo rustica, quindi niente balestrucci.
1: Potremmo
0: e niente
1: trovare
0: rondoni.
1: Un nome anche un pochino più tranquillo, insomma, rustico, che è?
0: Lei è uno degli animali che associamo maggiormente alla primavera, ma io oggi l'ho voluta stravolgere associandola all'autunno. Perché lei che cosa fa? Arriva in primavera e torna in autunno. Ha una cosa, ha veramente una cosa incredibile, che è quella di tornare ogni volta nello stesso luogo. No, non nello stesso luogo, nello stesso nido.
1: Ecco. Quindi ha delle capacità riconoscitive, come si dice?
0: Esatto, cognitive. Un GPS. Ha un GPS, diciamo, incorporato.
1: Io penso che abbia anche una grande memoria fotografica, visiva, che riconosce.
0: E soprattutto una cosa, perché loro, attraversando deserti e oceani, probabilmente dei punti di riferimento, ti dico probabilmente perché ovviamente sono cose molto particolari quelle di cui parliamo oggi, molto probabilmente grossi punti di riferimento li prende dalla volta celeste, dalle stelle.
1: Ho capito.
0: E anche poi dalle correnti. Comunque la cosa certa è che non può utilizzare un senso solo, utilizza una combinazione di strumenti naturali, diciamo. E proprio quelli, gli elementi geografici sicuramente sono dei punti di riferimento per ritrovare il nido, ma per fare il viaggio appunto loro devono attraversare zone che non sono illuminate, che non hanno riferimenti, perché è oceano,
1: il sole,
0: è
1: bravissimo, il tramonto, perché...
0: bravissimo, il sole e soprattutto il campo magnetico.
1: E ne vediamo un paio di rondini che svolazzano qua, chissà che cosa fanno, insomma. Però hanno quanto fanno di migrazione? Più o meno per quanti chilometri migrano le rondini?
0: Ho fatto un calcolo, ma arrivano dall'Europa al Sudafrica.
1: Al Sudafrica? Passando sopra...
0: l'Africa subsahariana, sotto il Sahara. Quindi,
1: sotto il Sahara, quindi vabbè, insomma, voglio dire, se la fanno di strada.
0: Sì, poi è bello perché quando ripartono, comunque quelle più mature, quelle più anziane, insomma, quelle più grandi, partono per prime e un po' insegnano la rotta alle nuove generazioni. Visto quando si aspetta.
1: La natura sicuramente ha pensato tutto in questo senso.
0: Sì, ora però ne ho un'altra che qui veramente la natura si è proprio. Cioè, si è

0: superata perché ti parlerò della sterna artica.
1: E che cos'è?
0: Allora, anche lui è un uccello della famiglia dei Laridi, e se si pensava che la rondine fosse una grande viaggiatrice, la sterna artica, non so
1: Immagino che sia
0: come.
1: questa, vero?
0: È lei, esatto, è un uccello marino. Va bene? Che cosa fa? Praticamente può passare anche tutto l'anno spostandosi dall'Antartide all'Artide, cioè dal polo nord al polo sud.
1: Cioè, ho capito, ma
0: Sì.
1: dovrà riprodursi, dovrà mangiare, dovrà.
0: Sì, è proprio, fa proprio questo perché si riproduce nell'Artico, ma poi che cosa fa? Attraversa il mondo, in questo caso si può dire, per andare in Antartide. Perché? Che cosa? Per raggiungere le regioni meridionali. Ma questo perché lo fa? Perché ovviamente può sfruttare le massime ore di luce. Perché quando si accorcia il giorno al polo nord, lei va al polo sud, dove invece le giornate sono lunghissime, e questo gli dà il vantaggio di trovare sempre, di inseguire praticamente delle aree ricche di risorse marine, di cui lei si nutre.
1: Si parla sempre di uccelli, quindi anche prima le rondini,
0: Sì.
1: quindi abbiamo capito che gli uccelli sono molto, diciamo, vabbè, migrano per forza, insomma,
0: Esatto.
1: cioè, però sono molto bravi a orientarsi.
0: Soprattutto senza mappe.
1: Sì, vabbè, dai, questo ormai l'abbiamo sdoganata questa parte qua.
0: Esatto, ma ora
1: Però
0: ce n'è un
1: immagino un
0: altro.
1: uccello che invece di volare con le ali tiene
0: Ma
1: una
0: ora ce n'è
1: mappa,
0: un
1: va in terra
0: altro. Ce
1: subito.
0: n'è un altro che le mappe di certo non le può guardare, perché altrimenti queste mappe si bagnerebbero.
1: Oh, e dove mi porti? Nel mare, sicuramente, nei fiumi, dove mi
0: Mi
1: porti?
0: ti porto un po' nel mare, un po' nel fiume.
1: Miseria, ragazzi, mi fa sempre questi dispetti a me che io non
0: Però
1: capisco.
0: sicuramente, ecco, lasciamo il cielo per un altro elemento naturale,
1: Ecco,
0: l'acqua.
1: cos'è una trota questa?
0: No, è il salmone atlantico.
1: Ah,
0: Un
1: pensavo.
0: pesce, va bene, un pesce con cui mu molto muscoloso perché adatto al nuoto, molto forte, perché che cosa deve fare? Nasce in acqua dolce, migra verso il mare, cresce nel mare, quando raggiunge la maturità, torna verso i fiumi per riprodursi.
1: No,
0: Solo che.
1: incredibile, cioè. Perché?
0: Ma c'è ancora un altro gradino di difficoltà. Immaginati che quando sono piccoli e vanno verso il mare, praticamente si lasciano trasportare dal fiume verso il mare. Ma quando devono tornare dal mare nel fiume, è che lo devono risalire
1: Dobbiamo
0: e
1: risalire,
0: quindi.
1: si fa il salto del salmone, sì. E
0: Esatto.
1: poi c'è molto spesso c'è l'orsi che lì fanno.
0: Esattamente, che li aspettano, vero? Come fanno? Come fanno soprattutto a fare una cosa eccezionale? Perché
1: Mamma mia.
0: molti salmoni non è soltanto che tornano in un fiume, tornano nel fiume in cui sono nati.
1: Qui insomma voglio dire, gli scienziati hanno dovuto lavorare
0: Allora,
1: molto per capire la
0: lavorare molto, però
1: motivazione. Sì,
0: pare che
1: capito.
0: siano arrivati a capire che c'è un senso coinvolto e questo senso è l'olfatto.
1: L'olfatto, Valentina.
0: Sì, perché durante le prime fasi della vita, questi salmoni imparano a riconoscere con l'olfatto alcune caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua in cui sono nati. E quindi questo processo che ha proprio un nome, che è imprinting olfattivo, gli serve poi per orientarsi verso il fiume, che riconoscono.
1: Ok, devo dire che c'è una, insomma, una parte infinitesimale del fatto dove sono partiti, però vabbè, cioè, beh, insomma,
0: Sì.
1: è interessante questa cosa, insomma.
0: Esatto, e pensa che può anche trascorrere tanti anni in mare, infatti non tutti risalgono alla stessa età, diciamo. Quindi può trascorrere anche tanti anni in mare e poi tornare verso le acque della sua infanzia.
1: Scusa, ma perché la natura gli ha fatto fare questa cosa dolce, salato, dolce? Cioè, che senso ha? Cioè?
0: Questa è una domanda da neanche da scienziato, cioè, da madre natura.
1: Cercare di dirgli, insomma, vi devo...
0: Cioè, la vita è in salita.
1: Cioè, veramente, perché... qualcosa vi devo mettere tra i piedi.
0: Cioè,
1: insomma,
0: una risalita incredibile, ma, perché poi ci sono le correnti, le rapide, le dighe, gli ostacoli, quindi fanno proprio questi salti, forse per dare una chance anche agli orsi,
1: Forse per una sorta di selezione naturale, che da lì in poi solo i più forti, riescono, e probabilmente per quello.
0: E questo è vero, perché infatti questa risalita richiede un'energia incredibile, e proprio molti individui addirittura riducono o interrompono l'alimentazione durante la riproduzione, e perché devono vivere delle riserve accumulate, quindi rifacendo quella salita in quel momento non è detto che tutti ce la facciano, anzi c'è una grossa selezione.
1: Una grossa selezione. Va bene, l'ultimo mi lascio in acqua.
0: L'ultimo ti lascio in acqua, ti lascio in mare, neanche nei nostri mari. E ti porto dalle mie amiche tartarughe, principalmente perché poi volevo volevo far vedere ai nostri amici anche un video che oggi ho voluto condividere.
1: Ok, dimmi quando lo devo mettere.
0: No, quello lo mettiamo alla fine. Le tartarughe marine, in maniera molto simile ai salmoni, cioè diversa ma simile, le tartarughe marine, dopo circa 20-30 anni da quando hanno visto una spiaggia, nel senso che ci sono nate, perché la loro mamma ha deposto delle uova in una spiaggia, la loro mamma che loro non hanno mai visto, perché quando le uova si schiudono, esatto. Quindi dopo circa 20-30 anni da quel momento, la tartaruga femmina tornerà in quella spiaggia dove è nata, per deporre a sua volta le uova.
1: Qui la domanda viene spontanea: su quale istinto, su quale segnale si
0: come basa? Esatto.
1: Queste potrebbero anche essere magnetiche, ma insomma...
0: Sì, allora sono state appunto studiate, perché poi gli vengono messi anche dei dispositivi proprio per monitorarle, e loro proprio pare che siano tanto influenzate dal percepire il campo magnetico, e quindi l'intensità del campo magnetico, l'inclinazione delle linee variano in base alla geografia, e queste caratteristiche gli forniscono delle indicazioni proprio utili per orientarsi e ritrovare proprio la posizione, nonostante tutti gli spostamenti che facciano in vita.
1: Che poi devo fare anche una riflessione: queste sono marine, no?
0: Sì.
1: Magari se devono avere anche una memoria, tra virgolette, fotografica, permettimi, delle immagini, dei posti, loro le conoscono dal basso, perché
0: esatto,
1: non è che vedono le montagne.
0: Esatto.
1: Beh, insomma.
0: Sì, allora hanno delle ghiandole che gli secernono una sostanza, insomma, che le aiuta per digerire l'acqua, l'acqua marina, quindi sono ghiandole del sale, e gli lubrificano anche in maniera particolare gli occhi, praticamente le rendono quasi impermeabile, però insomma penso che sia fuori dubbio che questi animali hanno delle capacità invisibili, no? Perché, e anche inspiegabili, perché a noi anche noi, per noi sarebbe difficile, no?
1: Beh, io non lo so come facevano i nostri avi antenati le migrazioni, forse seguendo l'acqua dove era, quindi non lo so, non ho idea, però chiaramente queste sono tutte cose che la natura ha provveduto a dotare questi animali, quindi sono belle anche se salmoni, lo sapevo, acqua dolce, poi salata, poi
0: poverini
1: dolce. Ma poi ora il salmone quando lo vedo, cioè, dico, veramente sei messo
0: che fatica,
1: cioè, ma non si può,
0: sei
1: va
0: nato
1: bene.
0: Salmone
1: esatto, se volevi mettere il video, che video
0: sì,
1: c'è?
0: Sì, allora c'è un video di una tartaruga marina, vabbè, questo è un caso, insomma, di un'esperienza che ho fatto quest'estate. Questa tartaruga marina è stata curata, e qui è il momento in cui lei torna nel suo mare.
1: Ah, ecco, c'è anche l'audio qui?
0: No.
1: quindi è stata curata e sente il profumo dell'acqua, secondo me.
0: No,
1: diciamo,
0: perché non è un salmone, lei sente il campo magnetico.
1: Ma sentire anche l'acqua, voglio dire, cioè, se no che la vede, cioè,
0: sì,
1: qualcosa,
0: certo,
1: ora, vabbè,
0: sì, dai, stavo scherzando.
1: Lo so, mi stai prendendo in giro,
0: pochino.
1: Ma a parte quello, quindi questa tartaruga marina che adesso finalmente dice,
0: che torna
1: ora
0: nel suo mare, bellissimo.
1: Va benissimo, sì. E farà il suo viaggio poi.
0: Farà il suo viaggio, ma poi chissà se lo ricorderà, se deve tornare nella spiaggia da dove è nata o quella da dove è rinata, perché se no...
1: Capito, che fa? Torna in una gabbia magari.
0: Li deporrà due volte le uova, no? Dice, questa è per la volta che sono nata e questa per la volta che sono guarita.
1: Va bene, comunque bel viaggio ci hai fatto fare anche oggi, parlavamo di viaggi, quindi non potevi essere, non potevi che fare così, quindi io ringrazio la carissima Valentina.
0: Grazie.
1: Ma i mosconi li fanno i viaggi?
0: I mosconi li fanno grossi.
1: Ciao Vale, appuntamento.
0: Ciao.
1: Alla prossima puntata.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Gatta Cicova in compagnia di Valentina Giusti.

0: E ben trovata Daniela, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori, torna Radici e Ricette in un'altra puntata estiva.
1: Esatto, ben ritrovata.
0: Estiva,
1: Vale.
0: Ben ritrovata, estiva e soprattutto localissima, cioè quando si dice proprio qui veramente le nostre radici, eh?
1: Questa è veramente la nostra radice.
0: È vero.
1: Perché arriva dagli Etruschi.
0: Oh.
1: Dagli Etruschi che lo coltivavano, poi l'hanno ripresa i Romani, però per come proprietà, diciamo, curative. E poi c'è una curiosità particolarissima di questa cultura, che praticamente a un certo punto gli isolani dell'isola del Giglio vennero praticamente portati via da Nerone, quindi fu svuotata l'isola del Giglio. I medici cosa fecero? Presero e ripopolarono l'isola con gli abitanti della Val di Chiana, che portarono questa cultura che tutt'oggi coltivano.
0: Anche all'isola del Giglio, quindi.
1: Esatto.
0: Ma dai, non lo sapevo. Esiste una versione marittima, quindi.
1: Marittima, brava. E di cosa parleremo? Aglione della Val di Chiana.
0: Sembra aglio, ma non è, infatti è grande,
1: sembra
0: per
1: aglio,
0: esempio.
1: Ma non è. Guarda, cioè, ora, differenza. Questo è solo uno spicchio.
0: Eh sì.
1: Questo è solo uno spicchio. È enorme.
0: È enorme, sì. E anche il sapore è particolarissimo.
1: Sì. Sì, molto più delicato rispetto all'aglio.
0: Molto, molto più digeribile.
1: Esatto, anche perché non ha l'allina e quindi non dà noia neanche a chi è, diciamo, intollerante.
0: Sensibile, sì.
1: Diciamo che viene chiamato anche l'aglio dei baci.
0: Perché ci si può baciare,
1: esatto,
0: dopo l'aglione.
1: Esatto, questo non dà gli effetti collaterali dell'aglio,
0: esatto,
1: ecco, mettiamola così.
0: Esatto.
1: Quindi, fidanzati, potete mangiare l'aglione
0: potete
1: della Val di Chiana.
0: Regalare un mazzo, sì, di aglioni.
1: Insieme ai famigerati fiori di zucca metteteci anche l'aglione in mezzo.
0: E volendo ci potete mettere anche due fiori di aglione.
1: Esatto. E quelli, io sono la ricetta dei fiori.
0: Ma io non avevo dubbi che io ti servissi una ricetta su un piatto d'argento.
1: Esatto. Guarda, paradossalmente dell'aglione non si butta via niente, nemmeno il fiore che viene poi tolto quando siamo quasi a raccogliere proprio l'aglione.
0: Guarda, ho la foto, eh.
1: Esatto. Esatto, quello.
0: Adesso per chi ci segue in video metterò la foto dei fiori di aglione.
1: Per chi invece ci segue in radio proviamo a descriverglielo. Diciamo che è un frutto a cono rovesciato, verdastro e praticamente con uno stelo lunghissimo.
0: Sì.
1: Di solito viene cucinato un pezzetto di stelo con proprio il fiore.
0: Il fiore, vero.
1: Sì. E questo viene poi... Vi spiegherò come si cucina.
0: Sì, sì, sì, sì. Cominciamo dall'inizio, Dani.
1: Vai.
0: Cominciamo dall'inizio.
1: Ti lascio la parola.
0: Allora, io guarda, sull'aglione non sono preparatissima, ti lascio proprio tutta la palla al balzo a te. Cioè, io sono preparata a cucinarlo.
1: Ah sì?
0: Sì.
1: Oh no, stai a vedere che oggi ci si inverte
0: ci
1: anche
0: si inverte le parti.
1: No.
0: Sì, sì, sì.
1: Fantastico.
0: Sì, sì.
1: Ragazzi, state assistendo ad una puntata micidiale. Allora, vediamo se potrò veramente sostituire la Vale in
0: Ma
1: questo.
0: Ma forse nemmeno io potrò sostituire te.
1: Vediamo, vediamo. Allora, abbiamo detto che è molto più digeribile rispetto all'aglio normale. È un antiossidante e un antibatterico naturale, un po' le stesse proprietà
0: dell'aglio.
1: Che ha anche l'aglio, esatto. Facciamo un passo indietro però, come si coltiva? Perché è più o meno, siamo lì, nel senso che si coltiva come l'aglio, si semina tra ottobre e dicembre e ovviamente poi si va a raccogliere l'aglione praticamente da maggio, da giugno, luglio, insomma.
0: Non è una coltura semplice, eh?
1: No, assolutamente no. Anche perché l'aglione deve essere, se c'è periodi di siccità, deve essere annaffiato e il mese prima della raccolta l'innaffiatura deve essere sospesa assolutamente. Si raccoglie quando inizia ad ingiallire praticamente le foglie esterne del bulbo. e poi dopo non si va a strappare come l'aglio normale o come una cipolla, con un solcatore si va praticamente delicatamente ad alzare, cioè a raccoglierlo, diciamo si alza il terreno lateralmente al bulbo e si va a toglierlo, non si lava,
0: si scalza insomma,
1: si scalza, non si lava, si mette a seccare praticamente, ad asciugare più che a seccare per 3-4 settimane e poi dopo si può, diciamo, consumare e vendere. Però ecco, diciamo che è un pochino più delicato anche nella coltivazione rispetto
0: infatti
1: all'aglio.
0: Guarda, ora ti voglio raccontare perché non sono preparata sull'aglione, perché vai. Lui non mi apprezza,
1: non
0: cioè
1: apprezza.
0: L'aglione non apprezza, io apprezzo lui ma lui non apprezza me.
1: Come
0: perché
1: mai?
0: Un anno ho provato a piantarlo,
1: okay.
0: Va bene, e non è uscito assolutamente niente, proprio niente. Quindi l'avevo dopo 2 anni praticamente.
1: È uscito fuori?
0: Sì.
1: Perché è rimasto lì in stallo.
0: Ho visto questi fiori e ho pensato: ma che fiori sono?
1: Ma che ci ho messo io qui?
0: Ma che cosa c'era? Perché l'avevo messa su 2 grandi vasi in giardino.
1: Sì.
0: Su cui poi non avevo più piantato niente.
1: Meno male, direi.
0: Sì. E mi sono usciti 4 aglioni.
1: Fantastico.
0: Sì.
1: Ma perché? Perché dovevi
0: quindi
1: mettere...
0: capisci perché non ci ho capito molto, ma confuso. Guarda, l'aglione mi ha confuso.
1: No, allora dipende come l'hai piantato. L'hai piantato con il picciolino in su?
0: Sì.
1: 4-5 centimetri?
0: Sì.
1: Allora probabilmente aveva bisogno di acqua, non gliel'hai data?
0: No, gliel'ho data.
1: Vabbè, non aveva voglia di nascere,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì,
1: voleva farci le sue.
0: Farti aspettare.
1: Sì. Decisamente. Però c'è stato un anno che mi ricordo che non, diciamo che la coltura dell'aglione non è stata proprio propizia, cioè non è andata a buon fine.
0: Perché era un anno particolarmente secco?
1: Esatto, esatto. E tanti che comunque sia lo producevano, anche tra i miei colleghi, insomma, che non avevano avuto raccolto di niente. Invece negli anni...
0: Hai detto di guardarci 2 anni dopo?
1: No, ma infatti poteva essere un'idea. Poi però durante la coltivazione a un certo punto, prima della raccolta, diciamo che verso marzo, aprile, inizia a buttare fuori questo fiore.
0: Mm-mm.
1: E questo fiore si taglia perché se no l'aglione non cresce, perché
0: esatto.
1: Se no sviluppa il fiore e il sotto
0: sì, sì.
1: Non si propaga. Ma questo fiore non si butta perché
0: no.
1: È mangiabile,
0: sì.
1: E quindi ci viene fuori delle cose bellissime, buonissime.
0: Vai.
1: Ma passiamo a un altro aspetto dell'aglione. Te dici, un aglio così ci sarà solo questo? No. No. Perché c'è un suo omonimo che viene praticamente coltivato, diciamo, in America.
0: Ah.
1: Esatto, e viene chiamato l'aglio elefante. Ha le stesse caratteristiche, è proprio un sosia,
0: ma
1: un
0: dai.
1: Sosia internazionale.
0: È il cugino d'oltreoceano.
1: Esatto, e quello è l'aglio elefante e noi abbiamo l'aglione. Due cose diverse.
0: Non oso immaginare gli americani come lo cucinino.
1: Non lo voglio sapere, guarda, no, no, assolutamente non lo voglio sapere. Ma torniamo a noi. Che proprietà abbiamo qui dentro questo capo? Che può arrivare anche a 500 grammi di peso.
0: Mamma mia.
1: Quindi è bello, bello, bello. Allora, ha una, diciamo, delle proprietà benefiche per l'intestino, perché ha una funzione prebiotica. Quindi significa che ha dei fruttani come l'inulina, mm-hmm. E quindi diciamo che arrivano intatti all'intestino, non vengono digeriti dallo stomaco e quindi aiutano praticamente gli organismi buoni dell'intestino, i batteri buoni, a fare il loro lavoro. È un protettore del cuore e anche delle arterie.
0: Come l'aglio.
1: Come l'aglio, esatto. Ridurre i livelli di colesterolo, quello cattivo però ovviamente. Regola la pressione sanguigna.
0: Come l'aglio.
1: Esatto. E è un potente antiossidante, antinfiammatorio. Come però si fa per far sì che tutte queste proprietà arrivino intatte e ci facciano bene?
0: Non si frigge.
1: Non si frigge. E il bello è che bisognerebbe mangiarlo crudo.
0: Crudo.
1: Quindi si può anche provare, tentare di mangiarlo crudo con magari frullandolo, perché tanto comunque sia nelle ricette va frullato.
0: Mm-mm.
1: Quindi viene fuori una pappina e uno può provare magari con un filo d'olio, magari lo...
0: Sì, diciamo che ha un sapore meno forte dell'aglio, che ricorda un po' il porro.
1: Sì, perché arriva poi dalla famiglia del porro.
0: Però, cioè, l'aglione proprio crudo
1: non è proprio così, ecco, buonissimo. Però c'è dalla sua,
0: cioè,
1: che ha un sapore dolce. Sì. Ha un sapore dolciastro, sì. Quindi diciamo già dalla sua può scendere bene, via, diciamo.
0: Magari nelle bruschette mi viene in mente.
1: Nelle bruschette secondo me sarebbe tanta roba.
0: Infatti,
1: tanta
0: perché
1: roba.
0: Meno ti dà meno quella spinta,
1: sì,
0: dell'aglio. Sì. Secondo me da provare.
1: Noi la proveremo, sì.
0: La proveremo la bruschetta, la brevettiamo anche a questo,
1: esatto,
0: punto, la bruschetta,
1: sì,
0: all'aglione.
1: Sì, sì, sì. Però è anche un antibatterico.
0: Sì.
1: È un antimicotico, quello come l'aglio.
0: Cioè, perfetto.
1: Sono le proprietà, alla fine si riducono alle proprietà dell'aglio, ma con un gusto un pochino più dolce e un frutto più grosso, diciamo, rispetto all'aglio normale nostro.
0: E anche più caro.
1: E anche molto più caro.
0: se proprio si vuole parlare anche di portafoglio, no?
1: Esatto, esatto, esatto. Ma vi ho indicato proprio il suo sosia per non farvi trarre in inganno. Mi raccomando, scegliete l'aglione della Valdichiana. Cioè, visto che comunque sia, si deve spendere dei bei soldini.
0: Esatto.
1: Prendiamo l'originale.
0: Perché si trova anche nei supermercati, però costa.
1: Sì, esatto, costa. Sì, sì, sì, ma costa veramente tantissimo. È una. Anche perché diciamo che all'inizio era un prodotto che veniva coltivato da pochissime persone. Quindi non si trovava, non c'era, eccetera. Ora è proprio un prodotto protetto. Quindi è un prodotto, diciamo, agricolo protetto. C'è un suo. Ci sono, insomma, dei coltivatori.
0: Ufficiali,
1: brava, non mi veniva la parola,
0: sì.
1: E quindi c'è proprio il consorzio dell'aglione della
0: Valdichiana. Vero, vero.
1: E a questo, diciamo che è un prodotto tutelato, e essendo tutelato comunque sia c'ha dei costi, sia di coltivazione,
0: certo.
1: C'ha dei costi di produzione, c'ha dei costi di commercializzazione,
0: di annaffiatura,
1: esatto. Però ecco, la cosa che ho visto però raramente è i fiori d'aglione al supermercato. Io non l'ho mai visto.
0: Io invece li ho trovati.
1: Io non l'ho visti. Sì. E quelli invece sono veramente una cosa buonissima. Per chi gli piace. Ecco, sanno più d'aglio i fiori che non questo.
0: Vero.
1: Che non la speccia dell'aglio.
0: Vero, vero.
1: Quando già li raccogli, che li prendi,
0: vero,
1: in mano, ti sprigionano quel profumo d'aglio.
0: Vero.
1: Veramente ti riempiono casa, eh.
0: Sì.
1: Quindi li devi cucinare subito o congelare. Io per esempio li ho congelati, e quando li tiro fuori, ovviamente come li faccio?
0: Fritti.
1: Esatto.
0: Veramente?
1: Sì. Sono una bomba.
0: Ma dai, è questa la tua ricetta?
1: Esatto. No, li puoi fare anche con la pasta.
0: Con la pasta.
1: Sì, li riduci in purea, li fai, insomma, li fai andare in padella e poi li riduci in purea.
0: E ci fai la pasta.
1: Roba. Una roba buonissima. Però la ricetta praticamente original è.
0: Ecco, abbiamo capito che i fiori si friggono.
1: I fiori si friggono, non c'è niente da fare. Fine dei giochi, questa è la loro morte.
0: Ce ne sono tanti di fiori che facciamo fritti, eh? Vabbè, fiori di zucca, i fiori dell'aglione, ma anche i fiori di acacia si possono friggere.
1: Sì, sì, è vero, è vero. Ma c'è anche un'altra cosa che io ho scoperto di recente che si frigge, che non ci avrei mai pensato.
0: Le scarpe.
1: No. Si frigge anche la pala dei fichi d'India.
0: No.
1: Sì.
0: Eh beh, questa ce la devi, questa bisogna dedicargli assolutamente una puntata, eh?
1: Esatto, sì.
0: Sì. Io penso che io la do alle tartarughe.
1: La pala?
0: Sì.
1: Fichi d'India? No,
0: non ci ho capito niente. Non ci ho capito niente.
1: Sì.
0: E allora dai, raccontaci come si friggono, che poi anch'io ho la ricettina, oggi.
1: Vai, allora, i fiori paradossalmente come se fosse un fiore di zucca. Stessa
0: pastella.
1: Sì, e poi si buttano in olio. Io, come ti ripeto, li ho congelati, li tiro fuori e li friggo direttamente da congelati, senza aspettare.
0: Tu, cioè, li congeli pastellati?
1: No, senza.
0: Ok.
1: Senza, li metto poi nella pastella e li metto nell'olio. quindi li faccio direttamente scongelare in cottura, ecco.
0: Ok, senza passare. Ottimo, praticissimo, sì. Tra sì. L'altro
1: e vengono buonissimi, sono come le ciliegie, veramente. Certo. Come le ciliegie,
0: perché infatti il detto è come le ciliegie, ma la vera, il vero sarebbe come il fritto.
1: Eh sì, brava, brava. Come i fiori
0: poi,
1: fritti.
0: Sì, abbiamo cercato le ciliegie perché sai, sono un po' più sane, non si può dare questo messaggio così.
1: Esatto, ma secondo me perché forse più gente ci si è sentita male nel mangiare le ciliegie, quindi dice vabbè, facciamo che sono come le ciliegie.
0: Esatto,
1: si fa prima.
0: Esatto, sì sì, è vero.
1: Meno laborioso.
0: Vero. E senti, quindi visto che oggi siamo parti invertite,
1: sì,
0: io ho la mia ricetta.
1: Vai.
0: Allora, la mia ricetta è proprio una ricetta della tradizione, cioè è proprio, sono la i pisci all'aglione.
1: Esatto.
0: Sì. Perché io, devi sapere che mi diverte molto fare i pisci
1: a mano proprio.
0: Sì. Quindi i pisci sono un piatto, diciamo degli spaghettoni che si fanno appunto, sì, a mano, utilizzando un impasto senza uovo. Mm-hmm. Quindi acqua e farina, un pizzico di sale, un filo d'olio se l'umidità non è ottimale, nient'altro.
1: Anche perché per la pasta devi guardare sempre l'umidità.
0: Sì sì, altrimenti vi frega.
1: Sì.
0: Sì. Quindi un piatto semplicissimo, una pasta divertente che si fa proprio con le mani e che si può fare anche insieme ai bambini perché è proprio divertente da fare.
1: Esatto.
0: E una volta fatti i pisci, che cosa si fa? Ti dico come lo faccio io.
1: Vai.
0: Allora io metto un po' di olio, uh-huh, riduco l'aglione a pezzettini e lo lascio cuocere. Uh-huh. Quando inizia a essere un pochino leggermente più morbido, ci butto un bel po' di vino bianco. Uh-huh. Lo lascio sfumare e lo lascio cuocere bene, diciamo bollire in quello che rimane di olio e vino bianco.
1: Okay.
0: Poi qui ci si divide in due. Io lo schiaccio con la forchetta.
1: Allora, io in realtà per saltare questo passaggio cosa faccio? Perché la speccia è veramente tanta.
0: Sì.
1: Quindi lo riduco in purea.
0: Infatti, è l'altra alternativa.
1: Sì.
0: A me, io a volte l'ho fatto anch'io, però lo preferisco schiacciato con la forchetta.
1: Ti piace di più?
0: Sì, sì.
1: Ti sembra più che ci sia la polpa?
0: Sì, sì, mi piace molto. Dopo un po' di peperoncino, perché a me mi piace molto. Passata di pomodoro, meglio se fatta con i nostri pomodori,
1: sì,
0: e lascio andare un pochino delle foglie di basilico rigorosamente intere.
1: Certo.
0: E poi si cuociono i pisci in acqua salata
1: e quel che ne viene.
0: Te lo faccio vedere.
1: Sì. Che poi al posto del vino potresti utilizzare l'acqua.
0: L'acqua, sì sì, è vero.
1: Se gli piace il vino, è
0: anche vero,
1: l'acqua.
0: Io li uso un po' interscambiabili, ecco.
1: È una cosa diversa.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Molto più buono.
0: Secondo me gli dà quella spintina,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: ci sta. E questi sono loro.
1: Una roba eccezionale.
0: Assolutamente, eccezionale. Patrimonio dell'UNESCO.
1: Sì, questo è proprio dell'umanità intera.
0: Dell'umanità, sì. Sì.
1: Cioè, sono una roba eccezionale. Tanto che non poco tempo fa io ho cucinato i pisci all'aglione, che me l'hanno proprio richiesto i miei figli, perché mi hanno detto: "Ah, mamma, coltivazione proprio arrivata,
0: diretta."
1: Sì, diretta, ovviamente sempre Stefano, insomma, il mio genero che me l'ha portato.
0: Grazie,
1: Daniele.
0: Stefano.
1: Sì, grazie, grazie, perché guarda qua che capi bellissimi.
0: Sì.
1: E quindi, insomma, mi dissero: "No, si viene tutti a pranzo da te, ci fai i pisci." Va bene. Quindi ci si fece una scorpacciata di pisci.
0: Sì, no, buonissimi,
1: no,
0: buonissimi.
1: Guarda. Meravigliosi, meravigliosi.
0: Sai che i pisci, no, piatto povero proprio per antonomasia.
1: Sì.
0: Un'altra versione dei pisci che si può fare è quella alle briciole. Che era una versione proprio poverissima, in cui si andava a sostituire in una sorta di aglio, olio e peperoncino. Si andava, quando non c'era, scarseggiava anche il parmigiano, si metteva il pane grattato, o meglio, non il pane grattato, le briciole del pane tagliato e avanzate.
1: Certo.
0: Quindi, piatto poverissimo, io una volta mi sono presa la licenza di provare, invece che fare un aglio, olio e peperoncino, mi sono concessa un aglione, olio e peperoncino, per poi mettere le briciole. E devo dire che anche questa versione è ottima.
1: È buonissima, sì.
0: Sì.
1: Io non l'ho fatta con i pisci, di solito la faccio con gli spaghetti.
0: Vedi?
1: la faccio con gli spaghetti, però ci metto, la faccio un pochino più ricca, nel senso che ci metto una, diciamo, delle acciughe, mm-hmm. un'acciuga.
0: Sì, infatti ci sono nella ricetta originale, io le ho messe perché non mi piacciono.
1: Sì, vabbè, quello deve piacere, giustamente, sì. È una cosa che deve
0: interessare. Però sì, nella ricetta originale ci sono.
1: Ma è buonissima, buonissima veramente, perché poi quel pan grattato, e se lo vuoi ammollicare, lo passi direttamente in padella, sì, senza olio.
0: Vero.
1: Lo fai a brustolire un goccinino, vero, gli dà una croccantezza,
0: sì, sì, vero, vero,
1: incredibile.
0: Io lo faccio in quel modo, sì.
1: Tanta roba.
0: Beh, allora, buon, sì, appetito.
1: Buon appetito. E mi raccomando, pici all'aglione.
0: Assolutamente. E anzi, se vi concedete questo, che poi è anche concedersi un po' di tempo in famiglia,
1: esatto,
0: un momento,
1: esatto,
0: e se volete seguire il nostro consiglio, mandateci le foto sulla pagina di Radio Fly.
1: Sì, le aspettiamo, perché poi ve le pubblichiamo anche nelle puntate, insomma.
0: Sì, sì, sì, o anche esperimenti, insomma,
1: sì,
0: noi,
1: sì,
0: accettiamo
1: quello che
0: tutto.
1: Vi viene in mente.
0: Grazie Dani.
1: Grazie
0: e ci troviamo alla prossima ricetta.
1: Sì, ciao.
0: Ciao.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Lere Misure ed eccoci trovati con il nostro appuntamento con Calimera Calispera, una curiosità al giorno. Ed oggi è la ricorrenza dell'uscita in sale cinematografiche nel 1940 del film Il Grande Dittatore di Charlie Chaplin, un film statunitense che rappresenta una forte parodia del nazismo e prende di mira Adolf Hitler e tutto il movimento nazista. Nel 1941 ottenne 5 candidature al premio Oscar, inclusi il miglior film e il miglior autore allo stesso Charlie Chaplin. In Italia il film fu distribuito a partire dal 9 aprile del 46 con il titolo Il Dittatore, per poi cambiare nel 61 con Il Grande Dittatore. Si racconta che in Germania il film fu vietato alla visione, così come in tutti i paesi occupati dai nazisti, e questo ovviamente perché Hitler non poteva permettere a tutti quanti di ridere della parodia che Charlie Chaplin ne faceva, anche se pare che lui lo abbia visto per ben 2 volte, ma non c'è nessuna testimonianza di questo. Tuttavia il regista e attore Charlie Chaplin disse che avrebbe dato qualsiasi cosa per sapere cosa Hitler pensasse della sua performance. Per ragioni politiche poi il film rimase vietato anche dopo la Seconda Guerra Mondiale fino al 1958. È stato interamente finanziato da Charlie Chaplin, è stato il suo più grande successo al botteghino, nonostante sia stato rilasciato 11 anni dopo l'era dei film muti. È stato il primo film sonoro di Charlie Chaplin che in realtà racconta come se avesse conosciuto quelle che furono le atrocità del mondo nazista, non sarebbe stato capace di prenderlo in giro e prendere in giro la loro follia omicida. Nel film tutto è stato scritto da Chaplin tranne il tedesco, perché lui si mise a studiare quelle che erano le movenze e il modo di parlare di Adolf Hitler per cercare di perfezionare l'imitazione e cercare di farlo il più realistico possibile, ovviamente poi con la parodia. L'idea del film nacque a un amico di Charlie Chaplin, Alexander Korda, che gli fece notare la somiglianza estetica appunto con il dittatore, e in seguito Charlie Chaplin apprese che erano nati lo stesso anno a distanza di 4 giorni, Chaplin il 16 aprile dell'89 e Hitler il 20 aprile dell'89. Avevano più o meno la stessa altezza e peso, entrambi avevano lottato contro la povertà prima di raggiungere il successo, e quindi quando Chaplin apprese della politica di Hitler di oppressione razziale e aggressione nazista, usò le somiglianze che le accomunavano proprio a suo favore. Il tedesco parlato quindi non ha assolutamente senso nel film, così come tutte le scritte che ci sono, che appaiono, possono dimostrare. Non solo questa è una questa è l'unica presa in giro del mondo tedesco, ma anche la parodia delle truppe che indossavano i caschi della Prima Guerra Mondiale con le punte superiori mosse, e invece i caschi vengono indossati invertiti, così come la famosissima croce uncinata nazista, che diventa tutt'altro simbolo. E negli Stati Uniti il film in realtà fu scoraggiato, e c'è lo stesso Charlie Chaplin fu scoraggiato, e tuttavia il presidente Franklin Roosevelt mandò un in rappresentanza al regista qualcuno per incoraggiarlo e far conoscere al mondo questa bellezza del cinema. E proprio con il più importante passaggio di questo film, con il discorso finale, vi vogliamo lasciare e al prossimo appuntamento.
0: Calimera, Calispera.
2: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi reggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima, uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore, voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Eleanor!
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
4: Ascolta la tua musica.
5: I heard what you said. Just as I was tasting freedom. Don't want the pills.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
1: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare i finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
0: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca. È ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
2: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
3: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
2: Fulcro del progetto il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
0: Record negativo per il calcio italiano in Champions League, 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Gianni De Gaetano.
4: Se qualcosa può andare storto, lo farà, sentenzia inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate, Europa League, 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
6: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità stabilite.

Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: arriva più quello che doveva arrivare.
1: Il gusto di Disco Lunch torna ogni giorno alle 13.05 tranne il sabato con Joseph DJ su Radio Fly.
2: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance pilotata da Joseph DJ decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
4: Buongiorno, benvenuto alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è giovedì 15 ottobre 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Meloni scontro con Mosca, appello all'Unione Europea sulla flessibilità, l'opposizione attacca ma si divide in 5 mozioni. Leone ha ripreso a camminare, dal Gemelli celebra la messa, il Vaticano sta bene. Confessano i due ragazzi dagli assalti in microcar, un gioco fatto per noia, hanno 16 e 17 anni, PM tentato omicidio. Pinolte porta a Venezia la mia collezione, il mecenato, un consiglio giovani, osate. La Repubblica, Meloni con l'Ucraina, la premier critica l'asse Trump e Putin sul gasolio, Mosca non è affar suo, stoccata Salvini e Vannacci, l'opposizione cerca una mediazione, Unione Europea ha inviato speciale per Kiev, Zelensky a Musk, riattivare Starlink, costi energia, tetto al gas, accordo Unione Europea sulle bollette. Najmen Amini, 23 anni iraniana, condannata a morte per questo post. La Stampa, Meloni punge l'Unione Europea e critica Trump, l'Europa deve proteggere gli italiani e non ostacolarli, rischiosa l'intesa sul gasolio USA-Russia, legittima Mosca, il Cremlino non è affar suo, Zelensky la ringrazia, scontro con Conte Schlein, lei ha accettato le scelte di Donald. Capi, galoppini e telefonisti, la rete che truffa gli anziani, partono da Napoli, colpiscono al nord, Torino nel mirino. Da Parigi a Torino, scuole in rivolta, si moltiplicano gli istituti occupati, allarme infiltrati, raid e danni. Il Fatto Quotidiano, Meloni si fa propaganda, la destra PD l'applaude, Demme spaccati, la premier contro Trump, Conte e Vannacci, taglio alto, maschera, lenta Starlink a Kiev, Zelensky l'attacca e va in Inghilterra. Il Resto del Carlino, tensione tra Meloni e Mosca, sconti sul gas, ora l'Unione Europea apre, gli USA limitano l'uso di due satelliti massicci, raid russi sull'Ucraina, Musk decide la Casa Bianca, una notte con gli accampati in tenda contro il caro affitti, minicar presi due ragazzini, per noi era un divertimento, sono accusati di tentato omicidio. Il Messaggero, banda della minicar, presi due minorenni, ci divertivamo così. Meloni, rischioso il patto sul gasolio tra Trump e Putin, Schlein, Conte in trancea, siamo uniti, noi la vera novità, i riformisti PD applaudono la premier su Kiev. Roma, peccato, Mourinho la gela. Leone, fisioterapia e celebra la messa, ma Perù in forze. La Verità, gli studenti che protestano sono a libro paga della CGIL, dopo 3 anni tornano le tente davanti a Montecitorio. Sanchez non ha tempo per gestire Ceuta, deve cucinare la paella e salutare la Litizzetto. Ultimatum della Meloni all'Unione Europea sulla manovra, il premier insiste per avere flessibilità, firmerò un accordo solo quando sarà giusto, sia l'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% fino a 60.000 euro. Il Giornale, Meloni a tutto gas, in Parlamento interviene fiume della Premier, attacca sull'energia, pericoloso l'accordo Trump e Putin sul gasolio, sul gas russo troppe bugie. Poi la polemica politica, Vannacci trasformisti su Kiev, si dimettano. Pizzini, Garofano, PM, per incastrare Stasi, nei faldoni il legame tra la toga che fece condannare Alberto e l'ex generale, la fuga dei documenti per salvare Sempio. Il Tempo, il Meloni spiana Grillini, Schlein, chi l'ha vista? Giorgia alle Camere accusa Conte le sue contraddizioni, sull'estensione dell'aliquota IRPEF al 33% più che favorevole. Beffa Real per la Roma, 3-4, in 8 minuti butta via tutto. Libero Quotidiano, la nuova strategia della sinistra, anche Marisa Lorito fa ricorso contro legge elettorale, unirà i progressisti, Trump, tassi e opposizione e Meloni show. Il Manifesto, il Segnale, niente Starlink per l'Ucraina, bloccati i satelliti di Musk pagati dal Pentagono, intelligenza singhiozzo, la Russia colpisce 3 centrali a Kiev, 600.000 senza luce, Trump in tranche, da midterm alza la pressione ma il diesel russo non l'aiuta, inflazione USA al 3,7%, Meloni inflessibile per la flessibilità, Conti in rosso, la Premier verso un Consiglio Unione Europea complica la minaccia di non votare il bilancio. Avvenire, gioco di sponda. Meloni critica Trump e conferma in pieno il sostegno a Kiev. Non è l'alternativa alla pace, ma ciò che la rende possibile. Oggi il Consiglio europeo, dove l'Italia chiede flessibilità sui conti. Taglio basso, Leone 14esimo, mangia e cammina. Il decorso procede regolare. Esito positivo per i primi esami post-operatori. Il mondo in preghiera. Il Secolo d'Italia, campo larghissimo, tutti KO. Meloni in aula mette a tacere le sinistre vannacciani, divisi e senza programmi. In primo piano la Litizzetto detta la linea alla sinistra internazionale. Sanchez incorona la Schlein, Meloni Dersman è un boomerang. Marine Le Pen incorona Meloni, una politica coerente che non è mai cambiata. Premi Teacher 2026, Pro Caccini svela i vincitori e lancia la sfida. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di leader di ferro. Andiamo a dare un'occhiata ai quotidiani della nostra regione toscana, partendo dal Tirreno, da Livorno, giù le ultime baracchine, piano da 1,4 milioni ne sarà ricostruita solo una. Rosignano, rifiuti, arriva al CIP che conta i conferimenti, raccolta indifferenziata, via la sperimentazione per applicare la tariffa puntuale. Da Viareggio, tempi certi per asse e piano portuale, intervista a Katia Balducci, Navigo. La nautica ha bisogno di scelte rapide. Massa, il corteo di 15.000, CGL pacifisti al grido, la protesta non è reato. Il Tirreno, Pontedera, dialisi, allarme per la mancanza di medici, attacco di Fratelli d'Italia, l'ASL allo studio, accordi con altre aziende sanitarie. Pisa, rotatoria, prove d'intesa, la provincia convoca gli altri enti per Montanchiello. Da Grosseto, blatte e cavi volanti nella casa dormitorio, il sindaco ordina la messa in sicurezza dell'abitazione. Con 12 posti letto. Campagnati con morto per gravi ustioni, due imprenditori sono sotto accusa. Da Pistoia mattoni aumentano le richieste di acquisto e da Prato gli schiavi si ribellano, sono 225 gli operai che denunciano lo sfruttamento. Andiamo a leggere Firenze e la Repubblica, la battaglia per la casa in Toscana, 1500 cause negli ultimi 10 mesi, sfratti, arretrati da pagare, liti sui contratti, aumentano i procedimenti nei tribunali, la denuncia dell'affitto triplicato alla novantenne, la sindaca inaccettabile, trattiamo noi. Andiamo al Corriere di Siena, che questa mattina titola la piaga dei reati minorili, nel 2025 aumentate le azioni criminose compiute sotto i 18 anni, l'avvocati Betti, troppa leggerezza nei giovani, Capodanno in compagnia di Gabbani. L'ospite Francesco Gabbani sarà protagonista del Capodanno in Piazza del Campo per la rassegna di Siena Incanta. Andiamo al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola in prima pagina colpo fallito, 8 arresti, banda rumena all'assalto dell'azienda Ora Facchini, ma scatta l'allarme, non bastano auto bruciate, tronchi per evitare la cattura. Cambia la mappa delle parrocchie, i sacerdoti sono pochi e arriva la rete. Giordini, ma così torna la paura, arresti a Lampo dopo il fallito assalto al covo dell'azienda Orafa Fratelli Chini di Ponticino. Le opere dei maestri del Novecento a Casabruschi, da Balla Severini, da Oppio De Chirico, 30 preziosi dipinti nelle collezioni Gallerie d'Italia. Bene, passiamo adesso alla rassegna della Nazione. Vai Valentina.
5: Allora sì, cominciamo con la prima pagina, morta in strada, un altro indagato, la tragedia della cortonese Lucia Lamentini non convince la ricostruzione di chi era con lei quella sera. Colpo milionario in fumo, acciuffata in autosole la gang dei romeni, ladri in azione alla Chini di Ponticino. I carabinieri intervengono e bloccano 8 sospettati in fuga, il gruppo aveva sbarrato strade e incendiato veicoli. Non hanno raggiunto il cavò, Chini tira un sospiro di sollievo dopo il terzo assalto in 6 anni. Ringrazio le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri, per il supporto puntuale che ci garantiscono in queste occasioni, sottolinea il titolare dopo il clamoroso blitz fallito, l'ultimo precedente ad aprile. Ciccio Gol e l'Olmo Ponte, il valore del calcio inclusivo nella campagna nazionale. L'ex campione del mondo ed ex presidente Amaranto, protagonista con i giovani delle società nello sport di Intesa San Paolo, diretto da Sergio e Pietro Castellito. Il Novecento dell'arte a Casabruschi, mostra da Severini a De Chirico. 30 dipinti delle collezioni di Intesa San Paolo ripercorrono mezzo secolo di ricerca figurativa italiana, tra grandi firme, personalità meno note e linguaggi che hanno attraversato territori e epoche diverse. E per finire, turista precipita dal secondo piano. È il palazzo del doppio femminicidio. È accaduto in zona San Lorentino, dove nel 2023 furono uccise Sara Ruschi e la madre Brunetta Ridolfi. L'uomo è in grave condizioni. La polizia indaga tra l'ipotesi del gesto volontario e quello dell'incidente.
4: Bene, ringraziando Valentina, termina qui la rassegna stampa di oggi, giovedì 15 ottobre 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
3: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. In apertura il Consiglio europeo al via questa mattina a Bruxelles, per l'Italia presente Giorgia Meloni. Al centro del vertice dei 27, crisi internazionali, caro energia e competitività. Domani focus sul conflitto in Ucraina con l'intervento di Zelensky. Il servizio è di Laura Carchidi.
2: I lavori si aprono con la roadmap One Europe, One Market, il piano per rafforzare il mercato unico europeo, semplificare le regole e sostenere le imprese. Dobbiamo ridurre in modo significativo il bilancio comune rispetto alle proposte della Commissione, ha detto il cancelliere tedesco Merz, aggiungendo che nessuno Stato membro dell'Unione Europea può permettersi di versare contributi all'Unione di tale entità. Tagliare finanziamenti russi alla guerra e usare i beni congelati come leva è invece la proposta dell'alta rappresentante UE, Kaya Kallas. Ma è soprattutto sull'energia che si concentra il confronto. L'Italia, rappresentata dalla Premier Meloni, chiede maggiore flessibilità nei conti pubblici per fronteggiare i rincari e sostenere famiglie e aziende. Una posizione ribadita questa mattina dal ministro degli esteri Tajani, che ha detto: continueremo ad insistere, questo non significa avere conti pubblici allegri, ma poter affrontare la situazione con maggiore determinazione. Domani sarà invece la giornata dedicata all'Ucraina, con la partecipazione del presidente Zelensky, reduce dagli incontri a Londra, che oggi incontrerà il segretario generale della NATO Mark Rutte. Sul tavolo il sostegno militare e finanziario a Kiev e la protezione delle infrastrutture energetiche in vista dell'inverno.
1: E nessuna tregua sul campo in Ucraina. Nella notte un massiccio attacco di Mosca ha colpito l'est del paese, provocando 3 morti e 6 feriti, presi di mira infrastrutture logistiche e di trasporto, oltre a diversi stabilimenti industriali. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno bersagliato la regione russa di Ryazan, centrata una raffineria di petrolio dove è divampato un vasto incendio. L'Ucraina riprenderà gli attacchi alle raffinerie petrolifere di Mosca, aveva annunciato in un'intervista al Financial Times Zelensky, esprimendo anche preoccupazione per lo stop alla condivisione di informazioni di intelligence da parte degli USA, nonché per l'indebolimento del servizio satellitare Starlink. Non si è fatta attendere la replica di Musk. Qualsiasi limite alla velocità o all'utilizzo è deciso in ultima analisi dal presidente degli Stati Uniti, afferma il fondatore di SpaceX, che attacca: è ora che Zelensky se ne vada. Il documento programmatico di bilancio è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano, a renderlo noto il Ministero dell'Economia in una nota. Si profila una manovra da circa 23 miliardi e mezzo di euro, con interventi a sostegno delle famiglie e delle imprese e coperture che arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. Confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Il deficit è previsto al 3,4% del PIL nel 2027 e al 3,2% nel 2028. Ancora vittime in incidenti sul lavoro in poche ore all'alba nel Chietino. Un 23enne è morto cadendo nelle vasche utilizzate per la lavorazione del vino durante le operazioni di pulizia. A Cagliari, in un cantiere del Porto Canale, un operaio è deceduto mentre erano in corso le operazioni di scarico di tubi. Orrore in una RSA del Milanese, dove 4 anziane ospiti venivano schiaffeggiate, insultate e derise quotidianamente prima di essere messe a letto. Interdetti dalla professione 3 operatori sociosanitari, tra loro 2 uomini accusati anche di violenza sessuale. L'indagine dei NAS di Milano, coordinata dalla Procura di Lodi, si avvalsa di intercettazioni audio e video che hanno permesso di documentare i reiterati e sistematici episodi di violenza. Voltiamo pagina. Bologna ha presentato il progetto Vita Smisurata, dedicato alle persone che convivono con la sclerosi multipla. Ce ne parla Nicola Compagnone.
3: Dare una nuova qualità di vita ai pazienti con sclerosi multipla è l'obiettivo del progetto Vita Smisurata, promosso da Merck Italia con il patrocinio e la collaborazione di AISM e della Società Italiana di Neurologia. È stato presentato a Bologna in occasione dell'evento Giovani oltre la sclerosi multipla, dedicato alle persone under 40 con sclerosi multipla e altre patologie correlate. Alessandra Lugaresi, professoressa associata di neurologia Università degli Studi di Bologna.
4: Il concetto è proprio di considerare la persona nella sua interezza, non mettere al centro la diagnosi e non la persona, perché nelle fasi in cui la malattia è controllata dal trattamento e è silente, pensare che quella persona debba sentirsi malata vuol dire indurre un ragionamento che è contrario a quello che sono normalmente le aspirazioni di una persona giovane.
3: Fulcro del progetto è il sito www.vitasmisurata.it, articolato in 3 sezioni: alimentazione, mente, corpo e intimità, e arricchito con contributi video di persone con sclerosi multipla e di medici specializzati.
1: Record negativo per il calcio italiano in Champions League: 4 sconfitte in altrettante gare, non era mai accaduto nella storia. Stasera si confida nel riscatto, seppur nelle coppe meno blasonate, in Europa League e in Conference. Sentiamo Gianni De Gaetano.
5: Se qualcosa può andare storto, lo farà sentenza inappellabile la legge di Murphy. D'altra parte, il capitombolo casalingo dell'Inter non lasciava presagire notti da leoni. Così è stato, ancor più inquietante forse il reiterarsi dei numeri negativi. Sia San Siro il Bruges ha scritto 4-3, ha fatto lo stesso, seppur di gran lunga diverso il lignaggio, il Real Madrid di José Mourinho, in quel dell'Olimpico davanti alla sua vecchia Roma, portata un tempo sulle spalle, ieri perfetta per oltre un'ora sul 3-1. Rovesciata come un calzino in 8 minuti e 3 gol merengues. Meno clamore il capo a Villarreal del Napoli di questi tempi, della matricola Como in casa Feyenoord. Resta il triste record, prima volta nella storia, 4 capo su 4 degli italiani in Champions. Non resta che invertire la rotta. Già stasera nelle coppe meno blasonate: Europa League 18:45 Salisburgo-Milan, ore 21 Celta-Juventus, e in Conference alla stessa ora Atalanta-Pafos.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
6: Allacciate le cinture, pronte al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
7: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
8: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
7: Ma io ho il giga.
8: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
6: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: benvenuto a Domenica Surace. Ciao Domenica, ben trovata.
1: Ciao Valentina, ciao a tutti, grazie.
0: Grazie a te per essere arrivata fino ai microfoni di Radio Fly, nonostante insomma la lontananza. Eccoti, ti abbiamo recuperata subito, tranquilla. Allora, Domenica, noi abbiamo il piacere oggi di parlare con te perché il 25 settembre 2026 è successo qualcosa nella tua vita professionale. È uscito il tuo ultimo singolo, che è un singolo, mi piace definirlo, autobiografico perché ci riporta alle tue radici, ai tuoi nonni, alla tua infanzia anche, quindi raccontacelo un po', anche perché insomma lo voglio svelare subito, si intitola Nonna, che è proprio una parola piccola ma enorme, no? Che evoca tante cose ad ognuno di noi. Quindi raccontaci un po' come è nato, quando hai capito che era importante raccontare questa storia.
1: Sì, allora, innanzitutto volevo dire che io tutte le canzoni che scrivo sono autobiografiche, quindi ogni canzone è tratta da una storia mia vera, personale, che poi, come dico sempre, sono storie di vita un po' tutte, no? E questa qua, Nonna, racconta proprio, volevo raccontare proprio il legame che c'era con la mia nonna, un legame fatto di amore, di tradizioni, di radici, è un ricordo che non andrà mai via dalla mia mente e dal mio cuore. E questo era un racconto semplice che non conosce tempo, insomma.
0: È un legame fatto anche di musica, vero? Quello con tua nonna, che si chiamava Caterina, perché anche lei aveva una voce molto bella, vero?
1: Sì, infatti sì, io la passione per la musica viene proprio da lei, dalla famiglia di mio padre, perché sono tutti chi suona l'organetto, chi la chitarra, insomma sono cresciuta nel suono di organetti, di tamburi, questo qua. E nonna, come dicevi, nonna Caterina era dotata di una delle voci più belle della mia zona, e forse la vena del cantante l'ho presa proprio da lei, da nonna Caterina.
0: E in effetti questa vena l'hai presa da piccola, perché tu hai iniziato a cantare che eri molto piccola, avevi circa 10 anni, e poi sono arrivati i concorsi, le esperienze televisive, le band, ma anche altre esperienze lavorative che avevano poco a vedere con la musica. Solo alla fine poi la scelta di diventare una solista. C'è stato un momento esatto in cui hai capito: e questo è il momento, adesso ce la posso fare, questa è la mia strada?
1: Sì, c'è stato, non è stato facile diciamo uscire dalla mia comfort zone, perché io comunque ho lavorato, sono stata per circa 20 anni ho fatto la ragioniera nell'azienda di famiglia, e arrivato ad un certo punto ho dovuto fare questo salto, cioè questo uscire da questo cerchio, insomma, che nel quale stavo bene assolutamente, però mi mancava qualcosa. Io volevo cantare, volevo esprimermi così, e quindi ho deciso di circa 3 anni fa, da 3 anni a questa parte, che faccio adesso questo di mestiere, ecco. Senti, non è stato facile.
0: Me lo immagino. Senti, in questo brano Nonna, che ora cercheremo di conoscere meglio, tu non racconti solo una persona, ma anche una casa, i luoghi proprio della tua infanzia. Sembra quasi di sentire dei profumi. Se oggi proprio tu dovessi chiudere gli occhi e tornare in quella casa, qual è la prima immagine che ti viene in mente?
1: La prima immagine è la mia nonna seduta sulla sedia. Ma lascia stare il fatto che comunque c'è anche il videoclip.
0: Sì, vabbè, io l'ho guardato ovviamente, però insomma, però è comunque sì, interessante.
1: È proprio questo. Io immagino quando ho scritto questa canzone, ho immaginato questo proprio quando entravo in casa di nonna, dove c'era il fumo del fuoco, perché poi lei non si poteva piegare per aggiustarlo, e quindi entravo io, l'avevo vicino alla poltrona, vicino al focolare,

0: E mi chiamava, vieni, vieni, vieni ad aggiustare il fuoco, mi faceva. E questa è la prima immagine che vedo, proprio lei seduta a fianco al focolare, sì.
1: Senti, la tua nonna, una curiosità mia, ti ha mai sentita cantare una volta adulta, quando la musica, insomma, era diventata più che una semplice passione per te?
0: Sì, mi ha sentito cantare, sì, per fortuna.
1: Eh sì. Senti, parlando.
0: E ne era orgogliosa, insomma, sì che noi le nipoti per le nonne sono sempre belle, brave e tutto, però
1: È
0: mi
1: vero.
0: ascoltava entrambe le nonne, io per fortuna ho conosciuto sia nonna materna che paterna ed entrambe le nonne me le sono godute fino a una decina di anni fa. Quindi sì, mi hanno sentita entrambe,
1: È una bella fortuna.
0: sì.
1: Senti, tu, rimanendo sulle origini, sulle radici proprio, tu ti definisci una cantante calabro-lucana. Che cosa significa secondo te oggi in un mondo che tende un po' a unire, no? Ci spostiamo continuamente, ci consideriamo tutti un po' cittadini del mondo, sentirsi invece profondamente legati a un luogo?
0: Allora, io secondo me, cioè per me, io parlo per quanto mi
1: Certo.
0: riguarda giustamente, io non rinnegherò mai queste radici perché comunque c'è cioè il luogo da dove sono nata, perché comunque io sono questa. E per me portare avanti la mia tradizione, le mie radici, far conoscere, cioè il fatto che io, per esempio, canto in calabro lucano, è una cosa molto importante perché mi lega proprio alla mia terra, alla quale sono profondamente appunto legata e la amo. Quindi per me è molto importante portare avanti questo progetto e amare le proprie radici.
1: Sei stata brava perché mi hai condotto proprio dove volevo andare, ovvero al dialetto. Infatti, nonna esiste in due versioni, nella versione italiana, chiamiamola, e la versione invece dialettale. Perché hai fatto questa scelta? Ci sono forse delle emozioni che arrivano meglio in dialetto che tradotte, sempre tra virgolette?
0: No, scusami, non ho capito.
1: La scelta della doppia lingua,
0: Sì, c'è
1: diciamo,
0: doppia
1: no?
0: lingua, sì.
1: Perché l'hai fatta? Perché ci sono comunque delle cose che si esprimono meglio in dialetto, come succede, insomma, per un po' tutti i nostri
0: Sì, ho
1: dialetti, no?
0: capito. Allora, il fatto del calabro lucano è perché comunque, come dicevo prima, sempre per quanto riguarda le mie radici, perché io la mia originalità è il calabro lucano. L'ho voluta fare anche in italiano perché voglio rendere, diciamo così, il messaggio, voglio far capire a più persone possibile quando sia importante il legame con la propria terra, che poi alla fine o se si è calabro-lucani, se si è milanesi, se si è sardi, comunque le radici ci devono essere, non devono insomma svanire mai. E facendolo in italiano, quindi do la possibilità di poter capire meglio a chi non conosce ovviamente il dialetto. E quindi comprendere meglio, insomma, questa cosa qua.
1: Bello, un po' come se tu avessi fatto una fotografia per conservare questa immagine che ovviamente è comprensibile a più persone perché
0: Ecco,
1: una
0: giusto,
1: lingua più
0: giusto.
1: universale, molto bello. Senti, ora.
0: E poi così facendo riesco ad unire nord, sud, est,
1: Brava,
0: ovest,
1: esatto, e
0: ecco.
1: mondo.
0: Il mondo.
1: Senti, siamo partite dalle radici, proviamo ad andare un po' verso il futuro. C'è una storia che non hai ancora raccontato e che senti di avere dentro, che è un po' come chiederti, insomma, i tuoi progetti futuri, romanzando la domanda.
0: Sì, perché ci sono tante storie ancora da raccontare e quindi ci sono. Diciamo che dopo questa uscita seguirà, un piccolo spoiler,
1: Eh
0: seguirà
1: beh, lì volevo arrivare.
0: eccola, un album, ancora la data è da definire, ci stiamo lavorando, però ci saranno ancora tante storie da raccontare.
1: Eh beh, la vita è questa, no? È una grande storia fatta di piccole storie da raccontare, e noi siamo fortunati perché facendo radio diamo proprio voce alle storie come la tua, come quella di tante persone. Senti, grazie, Domenica, grazie. Se dovessi scegliere una sola parola ora per raccontare quello che ti ha lasciato la storia di tua nonna, quale sarebbe?
0: Sicuramente può sembrare banale, però amore, amore, perché nonna mi amava, io pure, le nonne, tutte e due mi amavano, chi non, cioè, lo facevano vedere in modo diverso, perché ce n'era una che era un po' più fredda, tra virgolette, più un po' distaccata, ma mi amava, l'altra invece mi abbracciava un po' di più, però entrambe mi amavano, quindi sì, la parola amore.
1: Eh beh, questo poi è anche il bello delle persone, no? Che ognuna, cioè, trasmetta comunque amore, ma ognuna con le caratteristiche proprie che contraddistingueva quella persona.
0: Certo.
1: Grazie, Domenica, perché io penso che tu oggi abbia portato un messaggio molto importante, perché ci hai raccontato quello che fanno poi le canzoni, cioè prendono un momento, oppure una persona, oppure un ricordo, una storia, e impediscono al tempo di portarsele via. E questo è, penso, l'omaggio più grande che tu oggi hai fatto a me e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, ed è giusto, è proprio perfetto quello che voglio, sto cercando di portare avanti con la mia semplicità, insomma.
1: Domenica, io ti ringrazio, e allora ci sentiamo per l'album, no?
0: Ci sentiamo per l'album, ma se chi è curioso, comunque seguirmi sui social.
1: Brava, bravissima.
0: Ecco. Perché io ho un mio canale www.domenicasorace.com, è un canale YouTube, sono su Instagram, Facebook, la pagina ufficiale, quindi TikTok, insomma sono su tutti i social, e quindi la posto tutto, e chi è curioso può seguirmi lì, ecco.
1: Assolutamente, noi lo faremo subito, quindi invitiamo tutti a seguire Domenica, e io, Domenica, ti saluto e ti do un grande abbraccio, un grandissimo in bocca al lupo per i tuoi progetti e per le tue storie che avrei voglia di raccontare.
0: Grazie. Io ringrazio te e voi per avermi dato questa opportunità, e niente, vi auguro ogni bene.
1: Da Radio Fly per ora è tutto, e io vi do appuntamento alla prossima storia. Grazie.
2: Su Radio Fly avete ascoltato Filo Diretto, a cura di Valentina Giusti.
3: Radio Fly. Rewind.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Dopo una serie di incontri e sessioni informali si apre a Bruxelles il Consiglio europeo al quale partecipa per l'Italia la Premier Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando ad una risposta coordinata per rispondere ad una crisi che sta mettendo sotto pressione le famiglie e le imprese, ha scritto il presidente del Consiglio europeo Costa su X. Sul tavolo anche il quadro di bilancio pluriennale dell'Unione, sul quale le posizioni tra i 27 sono molto distanti. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina, atteso in presenza il presidente Zelensky. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%, mentre tra le persone è del 9,3, indice in lieve calo rispetto al 2024. I dati segnalano inoltre dinamiche differenziate. Essere una famiglia di migranti o con migranti espone ad una maggiore vulnerabilità sociale. La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso nella notte dall'Italia alla Commissione europea e al Parlamento, lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. Prosegue la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte e questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. L'ultimo bollettino medico, diffuso intorno alle 14, conferma che il decorso post-operatorio procede regolarmente. La radiografia al torace mostra la buona ripresa del polmone operato, quello destro. La seduta di fisioterapia odierna ha comportato un'attività motoria completa. Inoltre alle 12 il Papa ha concelebrato messa al decimo piano del Gemelli, dove è ricoverato. L'informazione torna più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio. Fly Spot.
2: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso. Navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga.
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Rientriamo in studio grazie alla nostra parte tecnica, siamo all'interno del Fit Show insomma, e oggi parliamo di un tema davvero interessante. Livelli elevati, pensate, del dolcificante artificiale xilitolo potrebbero portare ad un aumento del rischio di eventi cardiovascolari come infarto o ictus. Tutto questo è stato rivelato da uno studio presentato al congresso European Society of Cardiology che si è tenuto a Monaco di Baviera. Per parlarne insieme abbiamo con noi la biologa nutrizionista collegata da Milano, la dottoressa Chiara Boscaro. Ciao Chiara, ben trovata.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Allora, che cosa ci puoi dire riguardo a questo dolcificante, questo xilitolo?
1: Di recente questa notizia ha fatto sbalzare i cardiologi di tutto il mondo. Infatti questo studio presentato al congresso ha messo sotto accusa lo xilitolo, che è un dolcificante comunissimo. Sembra che un eccesso di questa sostanza sia

0: associato a un maggior rischio di infarto e ictus. L'oxilitolo si trova ovunque, dalle gomme da masticare ai dentifrici, fino ai prodotti senza zucchero o proteici. La parola chiave qui è eccesso. La ricerca ha evidenziato che i livelli elevati di xilitolo nel plasma ematico sono associati a un incremento significativo del rischio di eventi cardiovascolari maggiori. Il meccanismo biologico alla base di questo fenomeno riguarda l'attivazione delle piastrine. Quindi gli scienziati hanno osservato che l'ossilitolo stimola la reattività delle piastrine rendendole iperattive. Questa eccessiva aggregazione piastrinica favorisce la formazione di trombi. È fondamentale però fare una netta distinzione tra le diverse modalità di consumo. L'uso di prodotti topici come dentifrici, chewing gum non comporta rischi significativi poiché la quantità di dolcificante sono minime e la sostanza non viene ingerita né metabolizzata. Il reale fattore di rischio si configura quando l'ossilitolo viene assunto come ingrediente alimentare in dosi massicce. Parliamo di un consumo sistematico di alimenti ultraprocessati, dolci industriali, gelati, prodotti definiti zero zuccheri, barrette e bibite, dove questo poliolo viene utilizzato in quantità elevate per sostituire il saccarosio. La regola d'oro, pertanto, si riassume nel principio della moderazione e della consapevolezza. Da un punto di vista prettamente scientifico, in ogni caso, dalle recenti ricerche si è visto che non esiste ancora una dose di soglia numerica esatta, ad esempio 8 grammi al giorno è ufficialmente indicata dai cardiologi per definire il rischio cardiovascolare. Quindi, per evitare un consumo eccessivo di xilitolo nella vita di tutti i giorni, consiglio di adottare delle strategie e pratiche molto semplici. Intanto leggere con attenzione l'etichetta sul retro, non fermiamoci alle scritte ingannevoli davanti alla confezione come senza zucchero, zero calorie, giriamo il prodotto e cerchiamo tra gli ingredienti la parola xilitolo o la sua sigla europea che è E967. Se questa sigla si trova tra i primissimi ingredienti nella lista significa che il prodotto ne è ricco e va consumato con molta moderazione. Poi identifichiamo i cibi nascosti. Quindi facciamo una netta distinzione, non sono il dentifricio o la singola gomma da masticare a preoccuparci, perché non li inghiottiamo? Il vero accumulo viene attraverso prodotti industriali, e biscotti, dolci, alcune caramelle, barrette e beveroni anche proteici. È su questi prodotti che dobbiamo porre un limite. E poi infine scegliere alternative più sicure per il nostro cuore. Se desideriamo dolcificare una bevanda o preparare un dolce in casa, evitiamo di acquistare grandi sacchi di xilitolo o eritritolo in polvere. Al loro posto impariamo a usare piccolissime quantità di zucchero grezzo o se cerchiamo un'alternativa a zero calorie optiamo per la stevia. La stevia è un estratto vegetale che a differenza dell'ossilitolo non ha mostrato nelle ricerche attuali alcun legame con l'aumento del rischio infarto. La strategia più efficace rimane quindi la riduzione dei prodotti industriali a favore di un regime alimentare basato su alimenti freschi, integrali, riabituando gradualmente il nostro palato a sapori meno dolci.
1: Grazie di tutti i consigli alla dottoressa Boscaro che tornerà alla prossima puntata sempre qui all'interno del Fit Show. A presto.
0: Ciao a tutti.

0: siamo qua, grazie ovviamente alla nostra parte tecnica, puntuale più che mai. Questo è il Fit Show, Alessandro Fizzotti, Silvia Poletti. Stiamo
1: mi fumano le orecchie.
0: Meno male che sono solo quelle.
1: Ma sono rosse?
0: No,
1: guarda bene.
0: No, non sono rosse.
1: Te le farai toccare?
0: Dai, vengo qua, te le tocco.
1: Per farti capire il grado di ebollizione.
0: Oh là là, come bollono queste orecchie.
1: Come mai?
0: Che ne so.
1: Mi hai lasciato la cuffia peggiore, di
0: non è vero. È più larga.
1: Che
0: non...
1: lunga.
0: Vabbè,
1: è più larga che funzionale.
0: Poi dici a me.
1: È più larga che.
0: Sì. Vabbè. Ragazzi.
1: È più larga che.
0: Che?
1: Cosa? Professionale.
0: Profonda. Insomma, in qualche modo siamo arrivati
1: e
0: dappertutto anche oggi.
1: Sarà una cuffia un po' amatoriale.
0: Non è vero, non è una cuffia, è professionale.
1: È una cuffia che fa male alle mie orecchie.
0: Sì, vabbè.
1: È una cuffia insopportabile.
0: Sì.
1: È una cuffia che vorrei cambiare con la tua.
0: Va bene. Noi siamo pronti.
1: No, va bene, fai
0: andiamo.
1: Ecco.
0: No, andiamo.
1: Non mi ascolti.
0: Andiamo con la musica. No, ma
1: dai,
0: infatti
1: cambiamo
0: non
1: questa cuffia, così almeno andiamo. Possiamo andare avanti con l'intervista e con la notizia che non può mancare.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, le ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Entriamo in studio come sempre all'interno di Fit Show, torniamo a parlare di clima, di futuro e soprattutto di impegni presi a livello globale che rischiano di trasformarsi in grandi promesse mancate. Negli ultimi anni, lo ricordiamo, si è parlato tantissimo dei grandi vertici internazionali e dell'accordo di Parigi, ovvero quella mappa strategica pensata per contenere il riscaldamento globale ed evitare lo scenario peggiore. Eppure le analisi più recenti pubblicate dagli scienziati delle Nazioni Unite ci mettono di fronte ad una realtà cruda. La traiettoria attuale non è quella sperata e le emissioni continuano a viaggiare su livelli d'allarme. Per parlarne qui con noi per tutta la stagione il nostro climatologo di riferimento Augusto Spuri, benvenuto.
1: Ben ritrovati anche a voi.
0: Allora Augusto, accendiamo i riflettori su uno degli ultimi report del programma ambientale delle Nazioni Unite, no? Gli scienziati hanno preso atto che l'obiettivo principale stabilito a Parigi sembra oramai del tutto fuori portata. Ebbene, tu da climatologo, che tipo di fotografia scatti, no? E che cosa ci dice, insomma, questo documento e quali sono i dati che dovrebbero farci riflettere di più?
1: Sì, allora purtroppo è vero, hai ragione, l'ultimo rapporto di questi scienziati è intitolato Limiting Overshoot, ovvero limitare il superamento della soglia. Questo documento direi che rappresenta un passaggio decisivo e addirittura storico nella lotta contro il riscaldamento globale, perché si prende atto che il limite di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto al periodo preindustriale, che appunto era stabilito dall'accordo di Parigi, purtroppo verrà raggiunto entro il 2030 e nel futuro si prospetta un ulteriore riscaldamento che negli scenari più favorevoli potrà arrivare a 2 gradi e in quelli più pessimisti addirittura a 3 gradi. Ma questi sono dati mondiali e globali, perché a livello locale, come ad esempio in Europa e quindi anche in Italia, la soglia di 1,5 gradi è già stata abbondantemente superata da alcuni anni. A questo punto quindi la questione scientifica, ma direi anche quella politica, si sposta dal semplice supereremo o non supereremo la soglia ad altre domande un po' più complesse, quali di quanto supereremo la soglia, oppure per quanto tempo ne resteremo sopra e soprattutto se riusciremo e quanto rapidamente a tornare indietro. Se prima l'obiettivo era arrivare ad emissioni serra nette zero nel 2050, adesso sarà necessario andare oltre ed arrivare ad emissioni serra nette negative, che significa aumentare il più possibile tutte le azioni di mitigazione, diminuendo quindi in maniera ancora più drastica le emissioni serra. E siccome il superamento della soglia comporterà anche un aumento dei fenomeni meteorologici estremi, come abbiamo già visto, ondate di calore e alluvioni, dovremo nel contempo investire più soldi nei processi di adattamento a questa nuova situazione. Insomma, saremo tutti più vulnerabili e quindi si renderà necessaria una maggiore protezione delle popolazioni.
0: Alla domanda che sorge spontanea e va dritta al punto è la seguente: dobbiamo considerare l'accordo di Parigi ufficialmente un fallimento o resta comunque uno strumento fondamentale su cui continuare a fare leva, Augusto?
1: Allora, fallimento direi no, perché significa solo che, tanto questo significa solo che non siamo stati abbastanza bravi a limitare il riscaldamento globale, e significa anche che nei prossimi anni dovremo impegnarci molto di più. Però fammi dire una cosa importante, che gli scienziati dell'IPCC ci avevano messi in guardia già da alcuni anni che il limite di 1,5 gradi di riscaldamento globale si stava avvicinando paurosamente e che questo avrebbe comportato un aumento significativo dei fenomeni meteorologici estremi, ma purtroppo non sono stati molto ascoltati, talvolta sono stati addirittura derisi per il loro pessimismo, qualcuno addirittura metteva in dubbio la loro buona fede, si diceva che le previsioni climatiche del futuro venivano peggiorate di proposito per ottenere più finanziamenti per la ricerca scientifica. Ora purtroppo dobbiamo constatare che quegli scienziati avevano veramente ragione e il lupo sta arrivando per davvero. Basti pensare a quanto è successo in questi ultimi mesi, al disastro in Nepal dovuto al crollo di un ghiacciaio, alle ripetute ondate di calore verificatesi in tutta Europa, ai violenti temporali che hanno caratterizzato l'Italia, spesso accompagnati da altrettanto violente grandinate. Ecco, attenzione però a non fare l'errore di pensare che quella soglia di 1,5 gradi di riscaldamento globale sia un concetto superato. Questa soglia non scompare, ma casomai cambia a questo punto di significato, nel senso che dovremmo fare in modo di limitare il superamento della soglia, perché un conto se arriveremo ad un aumento di 2 gradi e un conto se arriveremo ad un aumento di 2,5 gradi o addirittura 3 gradi. ma dovremmo anche rimanere il meno possibile sopra questa soglia. Questo significa che dovremmo invertire la tendenza all'aumento e tornare più rapidamente possibile sotto il grado e mezzo. E questa è l'azione più complessa, perché non basterà più diminuire in maniera drastica le emissioni serra, ma bisognerà ricorrere anche alle tecniche di rimozione della CO2, che sono tecniche piuttosto complesse e non sempre prive di effetti collaterali. Insomma, tempi duri per la crisi climatica.
0: Assolutamente, spero che questi governanti di oggi, insomma, incomincino veramente a capire che cosa sta succedendo e soprattutto che il clima veramente sta mutando e cambiando, e non da adesso. Grazie Augusto, a presto e al prossimo collegamento.
1: Grazie a voi, alla prossima.

0: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334-315-9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
1: Fizz Show. Fizz Show. Mi chiedo se sei sveglio.

0: Siamo arrivati ancora una volta in diretta all'interno della nostra radio con le notizie di Silvia.
1: Caro Ale, oggi ti porto una notizia che farà crollare una delle più grandi bugie della storia.
0: Attenzione.
1: Ah, sì, quella secondo cui gli uomini preistorici vivevano come nei cartoni animati. Li hai mai visti? Sempre sporchi, sempre spettinati, sempre seduti su una pietra a mangiare mammut. E invece no, Ale, perché gli archeologi hanno scoperto che già 200.000 anni fa i nostri antenati si preparavano dei veri e propri letti dentro una grotta in Sudafrica. Non una pelle buttata lì a caso,
0: no.
1: E neanche un mucchio di foglie. Dei letti costruiti con erba accuratamente sistemata sopra strati di cenere, usati probabilmente per tenere lontani insetti e parassiti. Insomma, il primo materasso della storia con sistema antiacaro incorporato, Ale, capisci? Io
0: la
1: sto
0: bella,
1: parlando
0: la bella
1: di
0: cosa.
1: 200.000 anni fa. Capisci? Noi
0: la storia quanto ci insegna,
1: li immaginiamo primitivi. E
0: certo.
1: Quelli già pensavano che sulle zecche non ci volevano dormire, invece.
0: Mica scemi, no? Già i tempi.
1: Pare anche che ogni tanto bruciassero il vecchio giaciglio e ne preparassero uno nuovo per mantenere pulito l'ambiente e allontanare i parassiti. Cioè, in pratica, avevano già inventato il cambio lenzuola.
0: Sì, certo.

0: Insomma, la storia, Silvia, spesso ci insegna, no? Quanto cose, erano già più avanti i rispetto primitivi. A noi, i primitivi.
1: Eh
0: anche,
1: già,
0: no?
1: E abbiamo capito che, insomma, il primo ominide non ha inventato la ruota, ha inventato il cuscino. Perché prova un po' a immaginare, Ale. Giornata durissima, non so per dire. Hai evitato una iena, hai corso dietro a un antilope, hai acceso il fuoco senza il fiammifero e adesso dovresti dormire su un sasso?
0: Eh no,
1: e così nasce il letto primitivo, che è una delle invenzioni più sottovalutate della storia umana, perché noi celebriamo la stampa, Gutenberg, internet, cioè, ma dimmi sinceramente, quando ti svegli la mattina sei più riconoscente a Gutenberg o al materasso?
0: Ma al materasso tutta la vita, se poi è comodo ancora meglio, no? Come si dice.
1: Quindi, evviva i primitivi!
0: Evviva il primitivo!

0: Pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Lere Misure ed eccoci trovati con il nostro appuntamento con Calimera Calispera, una curiosità al giorno. Ed oggi è la ricorrenza dell'uscita in sale cinematografiche nel 1940 del film Il Gran Dittatore di Charlie Chaplin, film statunitense che rappresenta una forte parodia del nazismo e prende di mira Adolf Hitler e tutto il movimento nazista. Nel 1941 ottenne 5 candidature al premio Oscar, incluso il miglior film e il miglior autore allo stesso Charlie Chaplin. In Italia il film fu distribuito a partire dal 9 aprile del 46 con il titolo Il Dittatore, per poi cambiare nel 61 con Il Grande Dittatore. Si racconta che in Germania il film fu vietato alla visione, così come in tutti i paesi occupati dai nazisti, e questo ovviamente perché Hitler non poteva permettere a tutti quanti di ridere della parodia che Charlie Chaplin ne faceva, anche se pare che lui lo abbia visto per ben 2 volte, ma non c'è nessuna testimonianza di questo. Tuttavia il regista e attore Charlie Chaplin disse che avrebbe dato qualsiasi cosa per sapere cosa Hitler pensasse della sua performance. Per ragioni politiche poi il film rimase vietato anche dopo la Seconda Guerra Mondiale fino al 1958. È stato interamente finanziato da Charlie Chaplin, è stato il suo più grande successo al botteghino, nonostante sia stato rilasciato 11 anni dopo l'era dei film muti. È stato il primo film sonoro di Charlie Chaplin che in realtà racconta come se avesse conosciuto quelle che furono le atrocità del mondo nazista, non sarebbe stato capace di prenderlo in giro e prendere in giro la loro follia omicida. Nel film tutto è stato scritto da Chaplin tranne il tedesco, perché lui si mise a studiare quelle che erano le movenze e il modo di parlare di Adolf Hitler per cercare di perfezionare l'imitazione e cercare di farlo il più realistico possibile, ovviamente poi con la parodia. L'idea del film nacque a un amico di Charlie Chaplin, Alexander Korda, che gli fece notare la somiglianza estetica appunto con il dittatore, e in seguito Charlie Chaplin apprese che erano nati lo stesso anno a distanza di 4 giorni, Chaplin il 16 aprile dell'89 e Hitler il 20 aprile dell'89. Avevano più o meno la stessa altezza e peso, entrambi avevano lottato contro la povertà prima di raggiungere il successo, e quindi quando Chaplin apprese della politica di Hitler, di oppressione razziale e aggressione nazista, usò le somiglianze che le accomunavano proprio a suo favore. Il tedesco parlato quindi non ha assolutamente senso nel film, così come tutte le scritte che ci sono, che appaiono, possono dimostrare. Non solo questa è l'unica presa in giro del mondo tedesco, ma anche la parodia delle truppe che indossavano i caschi della Prima Guerra Mondiale con le punte superiori mosse, e invece i caschi vengono indossati invertiti, così come la famosissima croce uncinata nazista, che diventa tutt'altro simbolo. E negli Stati Uniti il film in realtà fu scoraggiato, lo stesso Charlie Chaplin fu scoraggiato, e tuttavia il presidente Franklin Roosevelt mandò in rappresentanza al regista qualcuno per incoraggiarlo e far conoscere al mondo questa bellezza del cinema. E proprio con il più importante passaggio di questo film, con il discorso finale, vi vogliamo lasciare e al prossimo appuntamento.
0: Calimera Calispera.
2: Mi dispiace, ma io non voglio fare l'imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti, la natura è ricca, è sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica, ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità. Più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano, che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare, che vi irreggimentano, vi condizionano, vi trattano come bestie. Non vi consegnate a questa gente senza un'anima. Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore. Voi non siete macchine, voi non siete bestie, siete uomini. Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore. Voi non odiate. Coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui. Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà! Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi, in nome della democrazia, usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. No, no, no.

0: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In corso a Bruxelles il Consiglio europeo, al quale partecipa per l'Italia la Premier Giorgia Meloni. Primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica. L'Unione sta lavorando a una risposta coordinata, ha scritto il Presidente del Consiglio europeo Costa su X. Previsto l'avvio della discussione sul quadro di bilancio pluriennale dell'Unione. Molto lontane in materia le posizioni tra i 27, un gruppo di paesi, tra cui l'Italia, chiede un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati dalla Germania, che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. Domani i lavori inizieranno con la discussione sul dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles, dove oggi incontra il numero uno della NATO, Rutte. Prosegue la degenza di Papa Leone al Policlinico Gemelli dopo l'intervento chirurgico di martedì scorso per l'asportazione di un tumore al polmone maligno. Prevost ha trascorso bene la notte, questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati della norma. L'ultimo bollettino medico conferma dunque che il decorso post-operatorio procede regolarmente. Quasi la metà dei decessi dei bambini sotto i 5 anni è legata alla malnutrizione a causa di conflitti, crisi climatica e povertà. Lo afferma Save the Children, che alla vigilia della giornata internazionale dell'alimentazione lancia la campagna Emergenza Fame. Secondo i dati diffusi dall'organizzazione, a livello globale si stima che un bambino su quattro viva in condizione di grave povertà alimentare nella prima infanzia. Si tratta di circa 181 milioni di bambini. Save the Children sottolinea quanto sia urgente affrontare le cause profonde della fame e per questo sollecita i leader mondiali a rilanciare la lotta alla malnutrizione, investendo maggiori risorse per prevenire le crisi prima che sfocino in tragedie umanitarie. Ancora vivo lo smacco Champions, il 4-3 subito a San Siro dal Bruges. Arrivano brutte notizie per l'Inter dall'infermeria. Lautaro Martinez dovrà star fermo per circa un mese a causa del risentimento ai flessori della coscia sinistra. Il capitano nerazzurro dovrebbe rientrare dopo la sosta di novembre. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot. Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
3: Flyspot. Sono le 16:08.
4: Ascolta Radio Fly, la radio di Arezzo.
5: Your music, your station. Best new rock. New music, new music. New music.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Estra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con Pagaflex. Fai da te su aliaestra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Estra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Ben trovati da Gianni De Gaetano. Preso atto del buon esordio del Mancini bis al timone della nazionale, desiderosa di rivivere l'emozione dei mondiali dopo 3 mancate qualificazioni, il calcio italiano ripiomba d'improvviso nel limbo, stabilendo un record oltremodo negativo in Champions League. 4 partite, 4 sconfitte, 14 gol subiti a fronte dei 9 realizzati. Sanguinosi 4-3 casalinghi subiti dall'Inter col Bruges, ancor più cocente quello della Roma con la Real dell'ex Mourinho, dominato per più di un'ora, capace poi però di ribaltare il risultato con 3 reti in 8 minuti. Quasi incredulo Gasperini, glaciale, almeno in apparenza, lo Special One.
1: Ci siamo veramente piantati sul traguardo, soprattutto quello da fastidio, che hanno fatto 3 gol troppo facili, no? Eravamo quasi delle sagome e questo è quello che dà veramente fastidio, in un contesto invece di una partita che è stata di tutt'altro stampo, che le partite bisogna portarle in fondo.
2: 6 punti è metà di strada fatta per qualificazione. E abbiamo già giocato con 2 squadre italiane di livello top, molto bene per noi.
0: E piove sul bagnato sia per Inter e Roma in tema infortuni, tutti muscolari. Lautaro Martinez tornerà in campo dopo la sosta di novembre, ai box anche Dybala e Koné. Stasera il riscatto si spera possa passare attraverso le altre ribalte, seppur meno blasonate, in Europa League. Alle 18:45 Salisburgo-Milan, alle 21 la Juventus attesa dal Celta Vigo, alla stessa ora ma in conference Atalanta-Pafos. E tiene banco alla vigilia la capacità di tenere alta la concentrazione a prescindere dagli avversari, si esprimono così Spalletti e Sarri.
3: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, per cui andiamo ad affrontare come affrontiamo qualsiasi cosa, che essendo la squadra che siamo dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
4: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions fatta l'anno scorso e mi sembra abbia fatto addirittura playoff per entrare negli 8 di finale. Tutte le squadre nell'arco dei 90 minuti prima o poi ti mettono in difficoltà, e essere umili da accettare questo e da affrontarle e da superarle è fondamentale.
0: Voltiamo pagina, arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. L'ha conquistata il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca. Basket, l'Olimpia Milano prova a invertire la rotta in Eurolega, dove finora ha collezionato 4 sconfitte in 5 gare nel 6° turno di regular season. Le scarpette rosse ospitano al forum alle 20:30 a Dubai, domani Virtus Bologna a Basconia. Tennis, si ferma agli 8 il cammino di Jasmine Paolini a Wuhan in Cina. L'azzurra è stata sconfitta nettamente 6-2-6-0 dall'inglese Kartal. Tra gli uomini a Shanghai, delineata la prima semifinale che opporrà Zverev a Davidovic Fokina. Ed è tutto, buona serata.
5: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai.
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
8: Ma io vado velocissimo con i selfie.
7: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
6: Flyspot.
9: Sono le 17:06.
10: Benvenuti all'ascolto del Deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi. Il martedì alle ore 17:03 su Radio Fly, in FM, su DAB Plus, in streaming.

siamo qui, non siamo da un'altra parte, sto sfondando l'altoparlanti con la voce che anche oggi è ridotta ad un filo, ma ormai non c'è verso, la voce non migliora, speriamo che miglioriamo noi, sarebbe mica cosa da poco, visto come gira il mondo ultimamente. Io inizio con la musica, meglio, ho iniziato con un paio di parole un po' diverse dalla musica. Michael McDermott, nuovo lavoro, All Feelings.

po' di chitarrine e la voce di Michael McDermott con All Feelings, tratto da quello che è il nuovissimo lavoro che è intitolato Flowers from the Graveyard. Lui è venuto fuori nel 91 con un album d'esordio che si chiamava 620 Debut.

persa, e quindi ci si aspettava qualcosa. E anche il grande Stephen King disse che gli piaceva moltissimo Michael McDermott, poi ha alternato prove più convincenti a prove meno convincenti, anche perché poi un problema di dipendenze dall'alcol, dalle droghe ed altre cose avevano un po', come si dice, appesantito non solo la vita umana ma quella artistica di Michael McDermott. Poi la famiglia e i figli e la moglie eccetera gli hanno dato quella responsabilità e serenità di cui anche un artista ha bisogno. Mi sta andando via la voce, tanto per cambiare, e è venuto fuori meno di 2 mesi fa con questo nuovo Flowers from the Graveyard, un bell'album dove alterna brani up tempo dalla forte connotazione rock a intime ballate semiacustiche, con testi i suoi che spaziano dal personale, quindi dall'umano, al politico, ma sempre con la sua abilità narrativa che è ben riconosciuta. Questo brano, che è cantato con voce arrocchita e si chiama All Feelings, ha un maggior impatto elettrico di altri, ma si ascolta molto bene.

Insomma, gli sarebbe piaciuto, I wish I was Ennio Morricone, di essere in pratica come Ennio Morricone. Dermot Harry, cantatore polistrumentista britannico, originario del Wiltshire, segna il suo ritorno con questo nuovo singolo in rotazione radiofonica da venerdì scorso, quindi dal 9 di ottobre, e presentato in anteprima su BBC Radio 6. La traccia rappresenta il primo inedito firmato dall'artista 23enne dopo l'uscita dell'EP di debutto Aiming Torches at the Sun.

0: e chiude un periodo estivo ricco di appuntamenti da vivo, dal vivo naturalmente, per Dermot Harry.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.

0: Chevy.
1: Hey to Chevy Dash, un nuovo singolo pubblicato il 2 d'ottobre dalla star multiplatino Dash, ispirata da momenti reali vissuti da lei stessa. La canzone quindi è una riflessione sulla propria memoria, sul diventare adulti, sull'innamorarsi e disinnamorarsi e sull'accettare che quello che poi diventerà il nostro passato diventi parte di ciò che siamo. H2 Chevy è un altro singolo tratto dal suo prossimo lavoro, il prossimo lavoro di Dasha, la cui uscita è prevista per il prossimo anno. Noi andiamo ancora avanti. Questo è il frontman di un grande gruppo americano, quello dei National. È una prova solista uscita nel 2025, una buona prova per Matt Berninger, questo è il nome. L'album si chiama Get Sunk, oggi ci ascoltiamo una bella canzone da Matt Berninger, il titolo è Little by Little.

0: sente benissimo che Matt Berninger segue anche nella prova solista il suono The Nash, non per niente il band leader o frontman che dir si voglia, qui in Little by Little Matt Berninger, l'album Get Sunk del 2025, esattamente uscito il 30 di maggio per l'etichetta Book Records del gruppo Concord Records. Arriva a 5 anni di distanza il ritorno da solista di Matt, mentre il debutto, in realtà è il secondo album, si chiamava Serpentine Prison del 2020, un periodo che per Matt è stato segnato da un lungo blocco creativo e anche da episodi di depressione post pandemia. La ripresa piano piano, ma Berninger è uscito da quel periodo complesso lavorando prima con la sua band e poi si è dedicato a questo nuovo progetto. L'artista poi nel 2023 si è trasferito dalla California al Connecticut, un cambiamento geografico e di vita che ha influenzato profondamente il songwriting, la scrittura delle nuove tracce della prova solista. Il significato del titolo Get Sunk significa lasciarsi andare, quasi sprofondare, no? Però, e riflette un invito a rallentare, a osservare i propri pensieri e le proprie vulnerabilità con uno spirito più calmo, intimo eppure riflessivo.
1: Music, your station.
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.
0: Ma che bell'album! Sono mesi che lo dico e anche che lo programmo. Si chiama Weapons of Beauty e lui è Jay Buchanan. Ci ascoltiamo per l'ennesima volta una splendida The Great Divide.

armonie, sono armonie dolci, direi orecchiabili. Passatemi questi termini, come si dice, desueti, vale a dire che non si adoperano più, però insomma, bella musica di Great Divide, Jay Buchanan, da Weapons of Beauty, un album che è uscito, mi sembra, a fine febbraio, era il marzo di quest'anno. L'ho consumato perché svariate volte l'ho programmato, ogni tanto ci ricasco. Un viaggio, questo del nuovo lavoro di Jay Buchanan, che è anche il frontman di un gruppo che si chiamano Rival Sons, prodotto dal grande Dave Cobb, uno dei Remida, dei producer della musica americana, un viaggio dove si scandaglia il genere virgolette americana chiusa la virgolette, in ogni centimetro il folk, il soul, il gospel, il country, il southern gothic e tante altre ancora. Tra parole che hanno i testi, quindi ancora un bel valore, una produzione impeccabile, un cantato impressionante, veramente una voce bellissima, arrangiamenti raffinati con pause e silenzi preziosi che fanno la musica altrettanto bella e preziosa. Ed è stato composto da Jay in un bunker nel deserto del Mojave, dove se n'è stato per oltre 3 mesi in isolamento, suonato con il supporto di una fantastica band di Nashville. Si respira la sabbia mossa dal vento, si sente la terra libera da qualsiasi contaminazione, ma soprattutto è un bel lavoro, bella musica. Andiamo avanti al recentissimo How Lonely, è il nuovo singolo per Kingfisher.

0: Nell'ultima settimana di settembre, per la nota etichetta Warner, è uscito il singolo How Lolly del trio irlandese dei Kingfisher. Avete sentito? Non male. Vi dico subito che saranno i Kingfisher in Italia un'unica data, sabato 21 novembre, quest'anno, Fabric a Milano. I Kingfisher si confermano tra le realtà in più rapida ascesa della musica contemporanea, con un percorso fulmineo che li ha portati dall'essere una promessa dell'indie folk irlandese a un fenomeno internazionale da sold out in ben tutto il mondo.
1: La Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station.
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: E siccome avevo preannunciato che quando facciamo questo programma facciamo anche un po' di storia della programmazione radiofonica, quindi, Joy Division, che band, ragazzi, che gruppi, correvano gli anni Ottanta, non so se poi abbiano vinto meno, credo che con la musica sì. Allora, Joy Division, It Love Will.

0: Erano proprio gli anni 80, Lower Will Tear Us Apart, Joy Division, una canzone della rock band dei Joy Division, pubblicato appunto nel giugno dell'80 come singolo non incluso in un album, almeno in quel momento. Il testo fu ispirato dai problemi coniugali del cantante Ian Curtis e dalle sue difficoltà con una malattia, l'epilessia, e il singolo è stato pubblicato un mese dopo il suicidio appunto di Ian Curtis. Ha raggiunto il primo posto in Nuova Zelanda, è stato certificato doppio disco di platino nel Regno Unito. La canzone ha lasciato un segno indelebile come brano singolo di quell'epoca. Nel 2002 una nota NME ha nominato Love Will Tear Us Apart il miglior singolo di tutti i tempi, mentre Rolling Stones l'ha inserita tra le 500 migliori canzoni di sempre. E direi che poi è stata fatta oggetto, e lo sarà tuttora e anche nel futuro, di innumerevoli cover. Mi ricordo una un po' più lenta di Paul Young, no? Se mi sembra di ricordare.
1: Vada, si spegne. Fare spazio al buio. Che arriverà nel

singolo di Cristina Donà, intitolato Possibili Superstiti. Era un po' di tempo che almeno io, ma forse anche voi, non sentivamo, quindi mettiamo pure la cosa al plurale, parlare di Cristina Donà. Ebbene, 5 anni sono trascorsi dalla fatica precedente ed ecco questo nuovo capitolo discografico, Possibili Superstiti, il nuovo singolo di Cristina Donà, una delle più stimate cantautrici italiane. Il brano naturalmente anticipa la pubblicazione del nuovo album di inediti previsto entro la fine dell'anno. Questo singolo è liberamente ispirato al film di Jacques Audiard, Un sapore di ruggine e ossa, che risale al 2012, con Marion Cotillard e Matthias Schoeners, a sua volta tratta dall'omonima raccolta di racconti di Craig Davidson. Parlando di Possibili Superstiti, questo nuovo lavoro, Cristina Donà afferma: un uomo e una donna si aggrappano l'uno all'altro per sopravvivere alla brutalità degli eventi. È la vita che li costringe a confrontarsi con improvvise catastrofi personali e repentine cadute a terra, dove la polvere annebbia la vista e lascia in bocca un sapore aspro. L'elemento acqua spesso li sommerge in senso fisico o anche metaforico. Una forza però che può farli annegare oppure sollevarli.

0: versione di Nina Simone di Mr. Bojangles, che ormai è un classico della musica country folk internazionale, americano la fatta specie, è un po' meno country, insomma, ma la voce splendida di Nina Simone può fare qualsiasi cosa. La canzone Mr. Bojangles è un celebre brano scritto e inciso nel lontano 1968 dal cantatore americano Jeff Walker. L'ispirazione c'era anche un ballerino che si chiamava così, un ballerino di tip tap, Bill Bojangles Robinson, ma non è, diciamo, riferita a lui, ma a un artista di strada e vagabondo senza nome, incontrato da Jeff Walker, l'autore del brano, in una prigione di New Orleans nel 1968, dove entrambi erano stati arrestati per ubriachezza. Per evitare di rilevare la sua vera identità alla polizia, il senza tetto che faceva compagnia nella cella a Jerry Jeff si faceva chiamare Mr. Bojangles. Durante la detenzione l'uomo raccontò storie della sua vita e del suo cane ormai defunto. Per stemperare un po' l'atmosfera anche malinconica della cella, su invito degli altri detenuti si mise a ballare e anche dei passi di tip tap. Colpito da questo episodio, Jerry Jeff Walker scrisse il brano poco dopo, il 7 giugno del 68, trasformandolo in un classico della musica americana. E un contributo a fare di questo un classico è stato da una grande band di country rock, quella della Nitty Gritty Dirt Band.
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, a Cacispi.

Trevor M. Keith con Only Time da un album We Drank From a Poison Well. Un nome, dice, ma chi è Trevor M. Keith? Ci fa ripensare ai Promessi Sposi, no? Carneade, chi era costui? Insomma, e non aiuta il web che sembra ricondurre appunto a un ignoto Carneade di quelli giunti al debutto in età non più verde. In realtà Trevor M. Keith non faceva country o folk, ma faceva addirittura punk con le band della California meridionale. Con questo album, improvvisamente ha cambiato. È nato e cresciuto nell'area desertica del deserto, il Mojave, che oggi è comparso per la prima volta anche come ritiro spirituale e compositivo di un artista che vi ho programmato prima, Tal J. Buchanan. Questo album si sviluppa come una sorta di concept album cui protagonista, scrivendo al proprio paese, si fa cantore del tramonto di un sogno americano oggi più che mai al capolinea. Beh, intorno al jazz c'è il giro di boa di oggi, quindi ci risentiamo dopo. Intanto su Live eseguono

0: Bentrovati dalla redazione in studio Alessio Galea. Entra nel vivo a Bruxelles il Consiglio europeo tra i capi di Stato e di Governo, inclusa Giorgia Meloni. Oggi giornata dedicata all'economia, primo tema sul tavolo dei 27, la crisi energetica e la fiammata inflattiva provocata. L'Unione europea sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente del Consiglio europeo Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale, molto lontane in materia le posizioni tra i 27 divisi in due blocchi, da un lato gli amici della coesione e 17 paesi tra cui l'Italia che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere i tradizionali piani per l'agricoltura e lo sviluppo, sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali capeggiati da Germania e Olanda che chiedono invece un ridimensionamento del bilancio. La piaga degli incidenti mortali sul lavoro, oggi 3 vittime, un operaio è morto mentre stava lavorando questo pomeriggio nel cantiere dell'alta velocità a Firenze, ancora sconosciute le cause e la dinamica dell'incidente. Un altro lavoratore, un autotrasportatore di 61 anni, è morto schiacciato da pesanti tubi nel porto industriale di Cagliari. Un operaio di soli 23 anni è morto invece in una cantina sociale in provincia di Chieti mentre lavorava con un macchinario. Le aggressioni in minicar a Roma, il fascicolo passa al Tribunale dei Minori, due giovani identificati e reo confessi di 16 e 17 anni dovrebbero essere nuovamente interrogati in attesa di definire le eventuali misure cautelari. Al momento sono denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Tra le 6 vittime anche l'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in terapia intensiva al San Camillo. Mio figlio non è un mostro ma dovrà pagare, ha detto la madre del 16enne, aggiungendo che vorrebbe incontrare la mamma di Iacopini e chiederle scusa. Donald Trump conferma su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha dichiarato, sarebbe stato edificante. All'esecuzione potranno assistere i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: È tutto, a più tardi.
2: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot. 100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.
5: Il deltaplano. Musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.

jazz, new jazz moderno con contaminazioni di soul, funk, musica africana e quanto altro, e questo stile ormai caratteristico da anni, non troppi, ma insomma diversi, di un gruppo che gravita intorno all'area londinese, un ensemble, un combo che risponde al nome di Ezra Collective. Gli Ezra Collective, dopo diciamo premi, perché hanno preso un Mercury Prize ed altri premi, sono un quintetto specializzato con contaminare il jazz anche con l'hip hop e il new soul, appunto l'afrobeat come ho detto prima. Sono formati da James Mollison al sax tenore, Haif Agun Jobi alla tromba, Joe Harmon Jones al pianoforte e alle tastiere, che è quotato come band leader, e TJ Coleoso al basso e Femme

Questo brano, che è intitolato Mustang, conclude l'album con l'ospitata della voce femminile Afro Soul della camerunense Li Bianca. La grandezza di questo gruppo sta nel considerare Rolando Alfonso importante quanto Sonny Rollins e Lloyd Knibb quanto Elvin Jones. Un disco importante, Here Because Hope di Ezra Collective, che rinsalda quello che è un legame ritmico e spirituale con le musiche della diaspora africana.

Che dite? Gli sarò garbato, mi hanno pure fischiato. Sto scherzando, ho chiesto aiuto, non per il fischio, ma il brano si chiama così, è Margherita Vicario, l'album si intitolerà Un tripudio di pelle e di baci, ecco, mi sfuggiva il nome ma non il significato. E questo singolo è uscito venerdì 25 settembre, quindi neanche 20 giorni, no, più o meno. Il brano segna il ritorno alla musica dell'artista quasi 3 anni dall'ultimo progetto discografico, che vi ricordo era un EP intitolato Showtime, che uscì nel gennaio del 2024. Dopo l'esordio alla regia con il film Gloria, questo nuovo singolo Chiesto aiuto apre un nuovo capitolo discografico partendo un tema ben preciso: riconoscere un dolore

che per molto tempo non si è riusciti a definire e arrivare al momento in cui chiedere aiuto diventa perciò una possibilità concreta. Nel 2027, il prossimo anno, Margherita Vicario tornerà anche dal vivo con due appuntamenti a teatro, l'8 febbraio a Roma e il 10 febbraio a Milano. Sono una certa ora di un certo pomeriggio, di un giorno del giovedì 15 ottobre 2026, le 18:18 e 15 secondi, vola il deltaplano, così è il nome di questo programma. Vi ricordo poi che quando andrà in replica, vale a dire il lunedì sera dopo le 23:30 e la prima parte il mercoledì mattina verso le 5:15, sarà un altro giorno, sarà un'altra ora, ma sarà sempre il deltaplano, e quindi a questo punto direi di andare avanti, perché ancora ci rimangono oltre 40 minuti, credo di voler ben dire di buona

una signora, era esitante, ho dovuto aprire la porta e dire prego. Ma che voce, che interpretazione, Anastasia Villain.

un brano in una bella uscita dal titolo Theodore del 2025, Villain, uno dei singoli, ce n'erano tre prima che uscisse il lavoro, Anastasia. Anastasia Henook è nata nel 95 in quel di Los Angeles da una famiglia di origini nigeriane e debutta nel mondo discografico con un EP intitolato Sacred Bull del 2018, un concentrato di rhythm and blues ma anche di new soul e jazz. E questo album, questo mini lavoro, un EP, fu notato subito da Lenny Kravitz, il quale poi l'ha ingaggiata come artista di apertura per il suo tour europeo. Con il semplice nome di Anastasia è anticipato dai singoli quello che siamo ascoltati, Villain, Be Kind, Believe. Nel giugno del 2025 viene pubblicato l'album citato Tether, album d'esordio realizzato con 11 tracce composte dalla stessa Anastasia e accolto calorosamente dalla critica musicale e da un certo ambiente delle radio, tra cui ci mettete anche il sottoscritto Mauro Giovacchini. Veniamo in Italia, quando un cantautore, una volta si diceva scuola partenopea, sa mettere anche il soul e il jazz nella sua musica. Parlo, vi ricordate, di Scrivimi, Boulevard, Abitudini e altri pezzi ancora? Ebbene, il ritorno con Misla, Nino Buonocore esegue Nessuno.

Adesso uno è il brano, lo dedichiamo a tutti gli Ulisse in circolazione, Nino Buonocore. MISLA, che è poi l'acronimo di Mettiamo in Salvo l'Amore, è il titolo del nuovo ed elegantissimo album per Nino Buonocore, che si è distinto, è uscito in CD e in digitale il 21 novembre del 2025 per la nota etichetta Incipit Records, e poi l'album e il vinile è stato distribuito invece il 12 dicembre del 2025. Il popolare e raffinato cantautore napoletano, che non ha mai seguito le mode, è abituato il suo pubblico ad aspettare le proprie esigenze di comunicare dopo l'uscita nel 2013 del suo ultimo album di inediti, Segnali di Umana Presenza, si è dedicato quasi esclusivamente ai live, elaborando nuovi percorsi sempre più segnati da contaminazioni jazz, culminati con la pubblicazione nel 2021 dell'acclamato In Jazz Dal Vivo, una svolta stilistica che continua anche in questo nuovo MISLA, Mettiamo in Salvo in Amore. L'amore per Nino Buonocore. Ma che amore saranno queste due ottime interpreti della musica americana ed internazionale che rispondono al nome Alison Russell. L'album è il suo, Norah Jones fa il featuring. L'album è in The Hour of Chaos, è del 2026, uscito da pochi giorni. E allora Russell e Norah Jones insieme con il brano Really Real.

0: Bene, se uno cerca rivoluzioni nella musica, questo non è l'album giusto. Però se per rivoluzione intende cantato bene, suonato bene, composto bene e anche registrato bene e soprattutto con un'armonia che prende, allora è l'album giusto. Alison Russell in The Hour of Chaos. Fresca del trionfo a Broadway nel musical che si chiama Old Town, reduce dal successo globale al fianco di Ozzie, l'artista canadese Alison Russell torna sotto i riflettori con il suo terzo ed ultimo lavoro, In the Hour of Chaos, quello che ho detto. Un album che brilla fin dalla cover, dalla copertina, e si candida a essere il perfetto balsamo per i tempi nostri, molto, molto confusi e complicati. Un disco che nasce dal profondo bisogno di una connessione umana. L'artista dà vita a una vera e propria suite collaborativa, però non si tratta di una semplice sfilata di ospiti per fare catalogo, ma di un lavoro di comunità. Russell mette tutti nelle condizioni di apportare e di esprimere il proprio talento. Questo brano, Really Real, dove il pianoforte e la presenza inconfondibile di Norah Jones regalano un momento di rara purezza acustica, un'atmosfera veramente incredibile. Nuovo Alison Russell dal Canada, In the Hour of Chaos, e musica da viaggio da ascoltare dopo una giornata pesante o da passare ad un amico come un abbraccio silenzioso. E intanto io, come abbraccio, saluto Monteforti Gaetano, lo ringrazio del like, e il collega Esaù Mencaroni, va bene? Allora, naturalmente ancora abbiamo 25 minuti da trascorrere insieme qui da Radio Fly.
1: Il Deltaplano Music First, il martedì dalle 17 alle 19.

Kissing You Away, la cantautrice giovanissima olandese Isabel van Gelder ha cantato con gli Zoccoletti, sto scherzando. Questo ha debuttato, questo nuovo singolo ha debuttato in radio il 25 di settembre, mentre uscirà il nuovo lavoro che sarà un EP, e il 16 settembre. Questo era un brano diretto, personale, che racconta il tentativo di lasciarsi alle spalle una relazione attraverso nuove esperienze e distrazione, pur nella consapevolezza che nulla possa davvero colmare il vuoto lasciato da ciò che si è perso. Questi sono temi ricorrenti della giovinezza, dove la giovinezza va da 10 a 1000 anni. Sto scherzando! Nuovo per vecchi stili che gravitano intorno alla West Coast Music, alla country music, all'americana in generale. Il gruppo si chiamano Cimarron 615, il nuovo lavoro Same Sky, il brano del

0: disco nuovo, ma armonie che ci riportano ai suoni del passato. Cimarron 615, The Intention of Your Touch, da il nuovo lavoro, terzo album, Sam Sky, quartetto di Nashville. Cimarron 615, nato sulle ceneri degli ultimi poco di Rusty Young. Ci sono tre membri, tutti quanti nell'ultima formazione dei poco. C'è da dire una cosa, che dai poco continua il gruppo a interpretare lo spirito musicale. Questo Sam Sky è un album di vera musica americana, sempre tra virgolette ma anche senza virgolette, eclettica, versatile, realizzatasi da una band country rock, la quale ha però allargato a dismisura i suoi orizzonti, abbracciando anche generi diversi con gusto e stile personale. Avevano inserito anche una piccola sezione dei fiati nei loro brani, e il modo di cantare, l'incedere di qualche brano di questo Sam Sky, questo album, ricorda anche gli Eagles e come canta Don Henley degli Eagles. Questo brano, The Intention of Your Touch, è una appassionante ballata non solo country americana ma R&B, con la chitarra elettrica che fa un duetto con l'organetto Farfisa.
1: It's another song from one of these nights. We're gonna get our bass player Randy Meisner up here to sing in this next tune.
0: Dal vivo è stato ripubblicato l'album degli Eagles, One of These Nights. E questa è Dal Vivo, live ad Anaheim Stadium, era il 75, Eagles

0: Dal vivo allo stadio di Anaheim, Eagles Take It to the Limit, che è compreso nella deluxe edition dell'album One of These Nights, che in origine uscì il 10 giugno del 75 e dopo 51 anni, per festeggiare il 50esimo, qualche mese dopo è uscito quest'anno nel 2026. Ebbene, vabbè, tanti ricordi con gli Eagles, con il brano. Vado avanti, le ultime due song sono ambedue da ricordi, o meglio, una è da ricordi, l'altro è chi canta e suona e chi compone la canzone da ricordo. Il brano è bello, ma al momento non è da ricordi lontani nel tempo. Iniziamo però con una canzone che quello che verrà dopo la rifece nel lontano 1977. Però la canzone Danny O'Keefe l'ha fatta prima ed è intitolata The Road. Ron la chiamò negli anni 80 una città per cantare.
1: Chuck D here. One for Chuck. Cats.
2: Il deltaplano.

Danny O'Keefe, interprete voce, chitarra in finger picking, lontano 1972, The Road, la strada. E poi nell'album Run On Empty, Jackson Browne la riprese, 1980, il brano fu tradotto e adattato in italiano da Lucio Dalla, che la prestò con il titolo Una città per cantare all'amico e anche lui cantautore Ron Rosalino Cellamare. Oggi concludiamo il deltaplano così. Un altro brano dolcissimo. Sapete che quando scende il Cumbrugliume, soprattutto la notte, io divento, romantico, non so, più tranquillo, dai. Vi lascio con Jackson Browne, noi ci sentiamo la prossima settimana, martedì, The Long Way Around.

0: DJ Any One. Du bist der Hörer, wir sind das Radio.
1: Radio Fly, in FM, sul Dab Plus, in Streaming, sui Social.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio è deceduto mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. A Cagliari un autotrasportatore di 61 anni è rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece solo 23 anni, l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari per i due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una mini car nel quartiere Monteverde. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per tentato omicidio e lesioni. Arriva una medaglia d'argento per l'Italia ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Shanghai. La conquistata è il quartetto azzurro dell'inseguimento a squadre guidato da Filippo Ganna, oro alla Danimarca.
3: L'economia.
2: La manovra 2027 varrà 23 miliardi e mezzo di euro. Le coperture arriveranno anche dal settore finanziario, dai tagli ai ministeri e dai giochi. E quanto emerge dal documento programmatico di bilancio trasmesso dall'Italia alla Commissione europea. Lo rende noto il MEF, confermato il ricorso alla clausola di salvaguardia nazionale per finanziare maggiori spese per la difesa e la sicurezza energetica. I commissari straordinari di Acciaierie d'Italia confermano che gli stabilimenti di Taranto, Genova e Novi Ligure non chiuderanno, attivato un piano per contenere gli effetti della contrazione produttiva e salvaguardare il più possibile i livelli occupazionali. Intanto in Puglia gli operai tarantini questa mattina hanno portato il presidio da Taranto a Bari per l'incontro con il governatore De Caro. Regione, sindacati, istituzioni locali e parti politiche lavorano alla stesura di un documento unitario. Le organizzazioni sindacali tornano a sollecitare chiarezza sul futuro dello stabilimento. Si allarga nel mezzogiorno la protesta contro il caro carburanti da parte degli autotrasportatori, per lo più auto organizzati con blocchi stradali e interruzioni dei servizi di trasporto. Epicentro nel Foggiano, in Calabria, i blocchi degli autotrasportatori stanno provocando una crisi nei rifornimenti di benzina e diesel. Il governo ci convochi prima possibile, l'appello di Conftrasporto, o dovremo valutare un blocco nazionale. Quasi 5 milioni e mezzo le persone che nel 2025 vivevano in povertà assoluta in Italia e oltre 2 milioni le famiglie. E quanto segnala l'Istat, tra le famiglie l'incidenza di nuclei in povertà assoluta è pari all'8%. Le più esposte sono le famiglie migranti. Al via la rottamazione quinquies delle cartelle riferite a tasse, imposte e multe di comuni, regioni ed altri enti locali affidati ad Agenzia delle Entrate Riscossione. Da oggi è possibile richiedere online sul sito della Agenzia il prospetto informativo che contiene l'elenco dei carichi che possono essere inseriti nella rottamazione e l'importo delle somme dovute per la definizione agevolata. Giornata contrastata per le borse europee che recuperano però sul finale chiudendo appena sopra la parità. Fa eccezione Piazza Affari che lascia sul terreno lo 0,7% a pesare la fiammata dell'inflazione trainata dal costo degli energetici. L'informazione torna più tardi.
4: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radio Fly.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì con nuvolosità irregolare sulla Liguria, più frequente sul genovese, altrove poco nuvoloso con passaggi di velature. Per il resto dei settori del settentrione avremo giornate di bel tempo, in prevalenza soleggiato anche al centro, salvo qualche addensamento sulla medio-alta Toscana. Al sud e in Sardegna in prevalenza soleggiato, temperature stazionarie e punte anche di 26 gradi sulle zone intere della Sardegna, lievemente inferiori sulla Sicilia e le regioni tirreniche, dove si raggiungeranno picchi di 23-25 gradi stazionari sui restanti settori. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete Wi-Fi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Flyspot.
7: Accendi la giornata con Radio Fly.

100 euro di sconto all'anno. Per sempre. Sì, hai capito bene. Con Extra Luce Gas hai 50 euro di sconto sulla luce e 50 euro sul gas. In più, se scegli bolletta smart, la ricevi via email e puoi scegliere quando pagarla con PagaFlex. Fai da te su aliaextra.it, vieni in store o chiama l'800 128 128. Eh già, con Extra Luce Gas si risparmia davvero.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal capolavoro di Jane Austen.
2: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
1: Due sorelle, due modi diversi di amare.
2: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
1: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20.
1: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
2: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni, con i Paesi membri divisi in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
1: E ora la degenza del Papa al Policlinico Giamelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
3: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'Equipe che è in cura a Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Giamelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
1: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni minicar a Roma resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini. Intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchidi.
4: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave, leggendolo il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. L'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
1: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la due giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
0: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
5: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
6: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
0: Juventus e Atalanta con le torri Voltemade e Scamacca.
1: Ed è tutto, buona serata.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Giornata di sabato, poco parzialmente nuvoloso al nord, con qualche addensamento in serata al nord-ovest e sulla Lombardia. Poco parzialmente nuvoloso anche al centro e al sud, con valori ancora stabili. Tutto per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
9: Fly Spot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Pillole di curiosità giornaliera. Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi continueremo il nostro percorso tra le parole con un'etimologia strana e un significato tutt'altro che scontato. E partiamo proprio con hoc, un termine usatissimo, diffusissimo. E secondo lo Smithsonian Institute, l'origine di hoc, che è appunto la parola più comune nella lingua inglese ma anche in italiano, non sono del tutto chiare. Una teoria comune e altamente plausibile è che sia stata coniata come un gioco di parole senza un significato reale. Un giornalista del Boston Morning Post aprì il caso con un articolo sull'ortografia nel 1879, dove suggeriva che hoc fosse un acronimo di all correct, cioè un deliberato errore ortografico di all correct, che si scrive con la A e non con la O, e che questo poi abbia poi contribuito al definitivo sdoganamento nel lessico popolare americano. Ma le ipotesi sono varie. Per esempio, abbiamo hoc, che potrebbe derivare dal gergo dei militari inglesi o americani inviati in perlustrazione per contare i corpi o recuperare i corpi dei soldati rimasti uccisi in battaglia. Di ritorno dalla perlustrazione, per comunicare tempestivamente il numero, scrivevano su una bandiera la cifra seguita dalla lettera K di killed, cioè uccisi. Se nessuno era morto, sventolavano una bandiera con scritto OK, cioè 0K, quindi nessun soldato ucciso. Una genesi analoga potrebbe avere prodotto il gesto ormai universale con cui oggi comunichiamo il nostro ok. In questo caso i soldati, mimando lo zero con il pollice e l'indice, intendevano comunicare appunto che non si contavano morti. Un'ulteriore possibilità infine è che l'espressione abbia avuto origine in Europa o in Medio Oriente, dal momento che anche le tribù beduine del Sahara sembravano averne familiarità. Passiamo poi al termine Zumba. È il nome di una delle discipline più popolari nelle palestre e ha una storia bizzarra. E infatti, prima di essere conosciuto come Zumba, il programma di fitness era conosciuto come Rumbasise, una parola un po' macedonia prodotta da Rumba, cioè danza, e Jazzerise, un programma di esercizi simile popolare negli anni 90. I problemi sorsero quando il creatore di Zumba, Alberto Perez, provò a registrare il marchio Rumbasise e scoprì che era già stato preso e registrato furtivamente dal proprietario di una palestra in cui insegnava. Così si mise alla ricerca di un'altra parola che potesse colpire, e Zumba gli parve quella adatta, anche se non aveva nessun significato. Finiamo poi con alitosi. La litosi è il nemico da battere per le pubblicità dei colluttori e nasce appunto in relazione a questi. Non esisteva il termine finché il titolare dell'azienda Listerine negli anni 20 del secolo scorso tentò di commercializzare un prodotto in grado di fare tanto da antisettico quanto da sapone per i pavimenti, ma fu un fallimento. Così Jordan Whit Lambert, ora questo è il nome, decise di cambiare strategia e di commercializzare il suo prodotto come cura contro l'alito cattivo, e per convincere il pubblico ad acquistare il suo Listerine, Lambert perlustrò il dizionario e si imbatté in una vecchia parola latina che significava respiro, alito, e che poi modificò in alitosi per attribuirle un alone di malattia. L'azienda pubblicò poi una serie di annunci in cui sosteneva che l'alitosi era un problema cronico e che affliggeva tutta l'America, per il quale solo loro avevano la cura. E allora, con queste curiosità, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao! Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Buonasera dalla redazione in studio Alessio Galea. In primo piano la due giorni a Bruxelles del Consiglio europeo, presenti i capi di Stato e di Governo dell'Unione, inclusa Giorgia Meloni. Oggi in campo i temi economici, energia, inflazione e poi l'avvio della discussione sul bilancio pluriennale che si profila tutta in salita. Domani sul tavolo il tema Ucraina. Laura Supino.
3: Nel vivo a Bruxelles un difficile Consiglio europeo chiamato a far fronte a gravi urgenze economiche e geopolitiche. Primi temi sul tavolo dei 27 sono stati la crisi energetica e la conseguente fiammata inflattiva. L'UE sta lavorando ad una risposta coordinata a lungo termine, ha detto il presidente UE Costa. A seguire i 27 hanno avviato la discussione sul bilancio pluriennale dell'UE 2028-2034. Molto lontane in materia le posizioni con i Paesi membri di in due blocchi contrapposti. Da un lato gli amici della coesione, 17 stati, tra cui l'Italia, che puntano ad un bilancio robusto in grado di sostenere tradizionali piani per l'agricoltura e i fondi di coesione. Sul fronte opposto i cosiddetti paesi frugali, capeggiati da Germania e Olanda, che chiedono invece un netto ridimensionamento del bilancio. Tutta in salita alla ricerca di un accordo da trovare entro fine anno. Domani sul tavolo c'è invece soprattutto il dossier Ucraina. Zelensky è già a Bruxelles per incontrare il numero uno della NATO, Rutte.
2: E ora la degenza del Papa al Policlinico Gemelli dopo l'operazione per un tumore al polmone. Il decorso post-operatorio procede regolarmente. Marco Mancini.
4: Il Papa questa mattina ha eseguito i controlli di routine che sono risultati nella norma. La radiografia del torace ha mostrato la buona ripresa del polmone operato. Lo riferisce un bollettino medico dell'equipe che ha in cura Papa Leone XIV, ricoverato al Policlinico Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone destro. Il Papa, prosegue il bollettino diffuso dalla sala stampa della Santa Sede, ha svolto le attività quotidiane autonomamente. La seduta di fisioterapia ha comportato attività motorie complete. Complessivamente il decorso post-operatorio procede regolarmente. Fonti vaticane inoltre hanno riferito che il Papa ha concelebrato la messa insieme ai due segretari intorno a mezzogiorno. Inoltre Leone XIV ha anche ripreso moderatamente l'attività lavorativa. Nessuna previsione infine sui tempi del ricovero né sul prossimo viaggio in Argentina, Uruguay e Perù, in calendario per la prima metà di novembre e che al momento sembrerebbe confermato.
2: Terza morte sul lavoro in poche ore. Un operaio ha perso la vita travolto da un pilone mentre stava lavorando nel cantiere dell'alta velocità a Firenze. Grave un suo collega. Un'altra vittima a Cagliari è un autotrasportatore di 61 anni rimasto schiacciato da un carico nel porto industriale. Aveva invece 23 anni l'operaio morto in una cantina sociale in provincia di Chieti. Altri 5 operai sono rimasti feriti nel crollo di un solaio a Lana in Alto Adige. Le aggressioni in minicar a Roma resta in terapia intensiva l'attore Davide Iacopini. Intanto parla la madre di uno dei due minorenni reo confessi. Sentiamo Laura Carchidi.
5: La procura minorile di Roma potrebbe disporre delle misure cautelari a carico dei due ragazzi di 16 e 17 anni responsabili delle aggressioni a bordo di una minicar avvenute la notte tra il 4 e 5 ottobre nel quartiere Monteverde di Roma. Entrambi sono stati denunciati per tentato omicidio. Tra le 6 vittime anche l'attore torinese Davide Iacopini, ancora ricoverato in prognosi riservata al San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a 2 interventi neurochirurgici per un grave trauma cranico. Secondo la ricostruzione sarebbe stato fatto cadere dal monopattino elettrico in seguito ad un calcio o ad una spinta dal finestrino della minicar. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso i due ragazzi portati in caserma davanti al PM. Non si erano resi conto di aver fatto una cosa così grave leggendolo e il giorno dopo si sono terrorizzati, ha spiegato la mamma del sedicenne che si trovava seduto sul lato del passeggero della minicar, rintracciata dopo 10 giorni di ricerche. L'auto non è nostra, non possiamo permettercela, ha precisato la donna. Mio figlio dovrà assumersi le sue responsabilità, ha concluso, ma non è un mostro.
2: Trump ha confermato su Truth la fucilazione di Nidal Hassan, l'autore della strage di Fort Hood, ma precisa che non sarà trasmessa in streaming, anche se, ha detto, sarebbe stato un deterrente. All'esecuzione potranno assistere invece i familiari delle vittime. La pubblica fucilazione era stata annunciata nei giorni scorsi dal ministro della guerra Hegseth, ne era seguito un corale sdegno internazionale. In chiusura lo sport, archiviata la 2 giorni di Champions, funesta in chiave Italia, proseguono le rassegne continentali. In Europa League dalle 18.45 il Milan in campo a Salisburgo, mentre alle 21 la Juventus sarà ospite del Celta Vigo. Alla stessa ora, ma in Conference, l'Atalanta ospita il Pafus. Gianni De Gaetano.
6: Ci vorrà tempo per dimenticare lo smacco Champions. 4 sconfitte in altrettante gare, soprattutto per Roma e Inter, accomunate da un doppio KO casalingo per 4-3. Doloroso quello nerazzurro al cospetto del non irresistibile Bruges, sanguinoso quello dei Gasperini Boys, che per oltre un'ora hanno dominato il Real Madrid, salvo poi mollare la presa e subire la remontada dell'11 dell'ex Mourinho. Non bastasse per entrambe gli infortuni muscolari di Lautaro, out fino dopo la sosta di novembre, quelli di Dybala e Koné. Ma oggi è un altro giorno, chissà, quello del riscatto, seppur nelle coppe meno griffate. In Europa League dalle 18.45 il Milan in Salisburgo, poi alle 21 Celta Juventus. Per gli spagnoli da agosto soltanto una vittoria. Alla stessa ora, ma in Conference, Atalanta Pafos. Guai a pensare sia facile, dice Spalletti, allineato per la Dea, mister Sarri.
7: La squadra che ha qualità, che ha esperienza, dobbiamo affrontare tutte le situazioni per arrivare più in alto possibile.
8: Pafos è una buona squadra, viene da una buona Champions, che ha fatto addirittura playoff per entrare negli ottavi di finale.
6: Juventus e Atalanta con le Torri, Voltemade e Scamacca.
2: Ed è tutto, buona serata.
1: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
9: Senza titolo, legati al tempo.

0: Buonasera, bentrovati, benvenuti in questo giovedì 15 di ottobre 2026, quando le temperature si stanno abbassando. E allora, come vedete, chi può vedermi, ovviamente, oltre che la maglietta, anche la camicia. Perché? Perché alla mia età si cerca di coprirsi durante l'arrivo dell'autunno, no? E chissà se l'avrà fatto anche il mio amico direttore Ivo Procchi in questa serata autunnale, questo giovedì autunnale. Buonasera, direttore.
1: Buonasera a te, buonasera a chi ci sta ascoltando, chi ci sta guardando, eccetera.
0: Ho sbagliato.
1: Due precisazioni.
0: Eccola.
1: È vero che la notte fa un po' più fresco, ma il giorno ancora è caldo. Non è da 15 ottobre.
0: Definire caldo, vabbè, diciamo che
1: non
0: è caldino.
1: È caldino. Una volta a ottobre pioveva tutto il mese.
0: Vabbè, è cambiato il tempo, dice che il cambiamento climatico.
1: Per quanto riguarda invece la maglietta,
0: cade l'UFO.
1: Tu evidentemente sei vecchio, giusto che tu metta la camicia insieme alla maglietta. Come vedi, io ho solo la camicia e sotto.
0: Ora non spogliarti qui, che ancora non siamo.
1: Anche io ce la maglietta.
0: Siamo
1: anziani.
0: No, siamo in orario
1: anziani.
0: Protetto ancora. Se tu ti spogli, cioè, di che cosa stiamo parlando? Va bene. Allora,
1: come stai?
0: Insomma, una settimana da riprendersi un po'. Senti, te com'è tutto? Questa settimana è passata bene?
1: Impegnatissimo, però avanti, si va avanti, giorno per giorno.
0: È vero? È vero?
1: Tante cose da fare, tante
0: cose da fare, importanti cose.
1: La maggior parte piacevoli, poi alcune anche un po' di meno, però pazienza.
0: C'è stato a mangiare al mercato internazionale, non è, lo so, il mercato del gusto l'ho inventato io.
1: Molti lo chiamano così.
0: L'ho ribattezzato, vabbè, pace.
1: No, ma non ci
0: sei andato?
1: No.
0: Io, visto che avevamo l'altra volta quel documentario, quel documento dove gli espositori dicevano che non avrebbero aumentato i prezzi.
1: Però mi dicono che ci sia stata veramente tanta gente.
0: Sì, ma i prezzi
1: e ho trovato un amico che vende le porchette. Che è riuscito in 3 giorni a vendere 5 porchette tutte dentro i panini, affettate dentro i panini.
0: Che vuol dire?
1: La gente così. Pensate una porchetta quanti panini ci fai?
0: Dipende, se ce ne metti poca, per esempio, so che hanno preso chi prendeva la rosticciana,
1: però,
0: gli davano un pezzettino. Un po' poco, dai, una salsiccia.
1: E dice comunque che anche il panino con la porchetta andava da un minimo di 5 fino a 8 euro, secondo...
0: Ah, butta via, insomma, no.
1: Come c'è,
0: le birre dicevano da 5 a 8 euro, disse quello di
1: quel belge. Siccome non è obbligatorio, bisogna anche essere laici in queste cose, non bisogna non è che è obbligato, cioè il mercato internazionale, tutti con mangiare il panino, no. Se non lo vuole lo mangia, se non lo vuole non lo mangia. Sa che tutti sappiamo che è caro, tutti lo sappiamo. Quindi chi ci va, però, accetta che sia caro.
0: Te lo immagini, uno lo vede, dici: mio, t'ho visto al mercato internazionale, c'avevi una paella in mano, una paella, no? Dice, io c'avevo una birra, visto.
1: Tu la mangi la paella quando vai in Spagna?
0: Sì, assolutamente, sì.
1: Ti piace?
0: No, sì, assolutamente.
1: Quella con più carne o quella con più pollo?
0: No, cioè il pollo è buono, anche buono, ma poi si mangia anche quella col pesce, non ti preoccupare.
1: Buona comunque.
0: Allora, senti, andiamo subito.
1: Finita la trasmissione, troviamo un ristorante Arezzo con la paella, va bene?
0: Tu se l'ho mangiato troppo, sono un po' ingolfato. Senti un po', allora, dobbiamo partire con la trasmissione. Questa settimana non mi sembra che ci siano particolari novità, insomma.
1: No, ce n'è sempre una marea di novità. La cosa brutta è che la maggior parte non sono belle,
0: non lo so,
1: le novità, insomma, no?
0: Non lo so, adesso ce le dirai, però insomma. Io ora.
1: La prima cosa, dobbiamo fare gli auguri a Papa Leone XIV, perché giovedì scorso ancora non eravamo a conoscenza di questa sua disavventura sanitaria.
0: Forse no. No, lui sì.
1: Salute.
0: Forse.
1: Lui sì. Tutto il mondo, no, lui l'ha detto la domenica mattina durante l'Angelus, li ha informati e dopo 2 giorni Reginald Gemelli l'hanno operato subito e hanno scoperto un po' di più di quello che avevano previsto, che avevano annunciato, gli hanno tolto un lobo.

0: sono attenti alle popolazioni più povere, entrambi, molto molto molto. E niente, quindi a lui dobbiamo fare gli auguri, perché è giusto che sia così. Invece proprio dobbiamo parlare invece di quello che succede nel mondo. Protagonista ancora una volta è un americano con i capelli biondi che fa il presidente degli Stati Uniti, Trump,
1: e che il 3 di novembre
0: sarà, si vota
1: incoronato
0: in America,
1: o non incoronato,
0: oppure messo in riga sostanzialmente. Non è che decade lì.
1: Un'anatrazzoppa, potrebbe diventare un'anatrazzoppa, come Biden, no? Te lo ricordi?
0: Sì, praticamente il Congresso non è più nelle sue mani come è adesso.
1: Un'anatrazzoppa in America è questo, sì.
0: Se non è più nelle sue mani come adesso, lui rimane presidente con tantissimi poteri. Attenzione, non è come da noi. Da noi, se al governo, se al Parlamento dovesse cambiare maggioranza, tu decadi. Al primo voto di fiducia ti mandano a casa. In America non è così. È una repubblica presidenziale, federale presidenziale. Lui ha un grandissimo spettro di poteri nelle proprie mani. È veramente enorme. Però se non ha il Parlamento, che dovrebbe essere chiamato nelle decisioni importanti, invece, come sappiamo, ad esempio, il Parlamento non era stato informato dell'attacco in Iran. E non è che sia proprio una decisione di cambiare un senso unico in una strada.
1: Non
0: l'aveva
1: informato nemmeno gli europei, gli alleati, nessuno.
0: Gli europei lo posso anche capire. Non lo capisco, perché non è giusto. O sei alleato o non sei alleato. Poi dopo non puoi lamentarti perché non ti appoggiano. Ma lui non ha informato nemmeno il suo Parlamento, il suo Congresso. Quindi vuol dire che non lo considera importante, nonostante avesse la maggioranza assoluta in entrambi i rami del Congresso, capito? Quindi non è che ha problemi a farsi approvare le proprie decisioni, belle o brutte che siano. Le motiverà e gliele approvano. Comunque andiamo avanti. Perché parliamo di Trump? Perché Trump, su entrambi gli scenari delle guerre che stiamo seguendo, da una da 4 anni e mezzo, l'altra da 4-5-6 mesi, insomma, quella nel Medio Oriente, ha di nuovo rimesso le carte in gioco. Con la Russia ha fatto questo, una bella telefonata con Putin. Ha cominciato a dire che, insomma, Putin gli sta più simpatico, che si trova bene, guarda caso l'Alaska ha partorito, non il topolino ma la montagna, perché la prima cosa che ha fatto dopo questa telefonata lunga, ha detto a Zelensky: sarebbe ora che tu te ne andassi di lì, devi smettere di star lì, perché non vai bene per far la pace. E invece a Putin ha detto: da domani ti tolgo le sanzioni per quanto riguarda il diesel, e anzi sappi che io lo voglio comprare il diesel da te, lo voglio comprare subito. E lo voglio comprare subito vuol dire che ridai fiato alla Russia con soldi freschi, ma lui lo vuol comprare per una sola ragione. In questo momento un gallone di diesel in America costa in media $4. Si calcola che con l'arrivo del gasolio russo, che però non sarà questione di ore o giorni, ci vorrà del tempo. Non è che tu dici: lo compro, lo metto su un aereo, lo porto in America e lo distribuisco.
1: Non è proprio.
0: Cioè, va portato con le navi, va, insomma, la cosa è lunga. E infatti tutti, diciamo, gli esperti della materia dicono: lui non farà assolutamente in tempo, prima delle elezioni di medio termine, a far arrivare alla pompa, per esempio, il gasolio come costava prima, la metà, $2 al gallone. Non farà in tempo. Ma lui bastava annunciarlo, perché ormai la politica si basa spesso e volentieri molto sugli annunci. Altro annuncio che lui ha fatto è: io ho intenzione di smettere di dare armi a Kiev. E in effetti non ha smesso, ha rallentato molto, però soprattutto non gli dà quel tipo di armi di cui Kiev ha bisogno, i Patriot. Non ha più i sistemi antimissile che possono fermare i missili della Russia,
1: e non ha nemmeno avuto più le informazioni logistiche da Starlink, cioè l'utilizzo di Starlink.
0: Per quanto riguarda i missili, va detto che c'è un po' un cambiamento in Europa, almeno in alcune nazioni, non tutte. Francia, Germania, soprattutto Polonia, ma soprattutto Inghilterra, gli hanno detto: tu stai tranquillo, noi le armi te le daremo finché sono necessarie. E gli daranno anche ulteriori strumenti di intelligence, per esempio con il fatto che gli americani stanno rallentando l'intelligence che consentiva a Kiev di prepararsi a un attacco. Per esempio non li stanno avvisando quando arrivano sciami di droni, non li stanno avvisando quando arrivano missili anche sulla città, quindi quella poca, diciamo, quel poco armamento che ancora
1: ieri
0: hanno fatto grossi danni, eccetera. E poi Trump ha detto a... Ah,

0: Zelensky anche, devi smettere di bombardare le raffinerie russe.
1: E ora c'è da dargli il gasolio, no?
0: Zelensky oggi ha risposto per le rime. No, noi adesso ci concentreremo proprio sulle raffinerie russe. Perché alla guerra come alla guerra, dicono i francesi. Ma non è che abbia torto. Cioè, se tu mi dai un cazzotto, se non sei nemmeno disposto poi a parlare di un cessate il fuoco, di un compromesso, di un qualche modo che rallenti, io ti devo rendere il cazzotto, non posso fare diversamente. Anche perché mi stai ammazzando ogni giorno 5, 8, 10, 2, 20 civili, spesso bambini, perché quando bombardi gli edifici civici, i palazzi dove abita la gente, è evidente che tu vuoi distruggere, vuoi sfiancare la resistenza del popolo polacco, che a un certo punto potrebbe dire, del popolo ucraino, scusa, che a un certo punto potrebbe dire basta, non ne possiamo più, ci state ammazzando tutti, prendetevi quelle che volete e buonanotte. Però attenzione, gli ucraini non sono popoli deboli come altri popoli europei, gli ucraini sono come polacchi, non hanno intenzione di tornare sotto quello che hanno subito per tanti anni. Prima l'hanno subito dai nazisti, poi da comunisti, e non hanno intenzione di tornare sotto quel tipo di regime, assolutamente. La Polonia l'ha detto chiaramente, armatissima. Una cosa che però fa impressione in questa vicenda dell'Europa, che si sta iniziando a parlare sempre più come una cosa normale che prima o poi attaccherà l'Europa. E questo comporta, se ne parla sempre più.
1: Se ne sta parlando sempre più, sì.
0: Sì, e poi sta diventando un linguaggio comune, no? Come dire, abituiamoci, tanto sarà così, tanto avverrà. Ovviamente spaccando enormemente i paesi, perché ci sono gente che dice non ne vogliamo più sapere. Ad esempio la Le Pen ha detto la Francia, se vinco io, non aiuterà più Kiev, punto, finito, non abbiamo più soldi da spendere in queste cose, dobbiamo spenderli per i francesi, non per gli ucraini. Quindi già un paese grande come la Francia, potente come la Francia, verrebbe a mancare, come viene a mancare in questo momento gli Stati Uniti. E se questa cosa va avanti, perché magari in Germania alle prossime elezioni la AfD, che è diciamo un po' un partito assimilabile a quello della Le Pen, dice la stessa cosa, e siamo a due grandi paesi. Se in Inghilterra Farage, che è quello che volle la Brexit, dice la stessa cosa, siamo già a tre paesi, tutte e tre grandi fornitori di armamenti a Kiev. Insomma, la situazione onestamente è brutta, ma parecchio brutta. Zelensky ha detto, se vuoi cambiare il presidente, vediamo se lo vuol cambiare il popolo. Costringi Putin a fermarsi 2 mesi, in quei 2 mesi io posso organizzare le elezioni.
1: Le elezioni
0: sotto le bombe non le posso organizzare. Punto. Andiamo un attimo al Medio Oriente. Il Medio Oriente è sempre più una polveriera, perché in questo momento non ci sono azioni militari dirette di Israele o di Stati Uniti nei confronti dell'Iran. Ma ormai si sta svolgendo una guerra di altra natura. Ci sono gli Houthi, che sono una sorta di milizia, non sono l'esercito ufficiale iraniano, ma sono una milizia anche un po' indipendente, molto religiosa in qualche modo. Quindi rispondono a canoni diversi da quelli di tutti gli altri, che stanno bombardando tutti i giorni altri paesi arabi. C'è la famosa vecchia guerra tra sciiti e sunniti. Ma soprattutto c'è la guerra dei soldi. Quali soldi? I soldi che vogliono tutti quanti prendere dal passaggio delle navi nei famosi due stretti, quello a sud e quello a nord, che è quello di Hormuz, che già il nostro presidente Trump vuol denominare lo stretto di Trump, o lo stretto d'America addirittura, dopo aver cambiato il nome al lago tra Canada e Stati Uniti, e al Golfo del Messico, vuol cambiare anche quello. Le elezioni indubbiamente sono un freno a qualche tentativo di pacificazione o tentativo eccetera, perché ormai sono tutti immersi in questa sorta di guerra globale, perché è in corso una guerra globale.
1: C'è poco da fare.
0: È in corso una guerra globale. Parlando ancora di questa situazione, noi vediamo che ci sono dei paesi che stanno mirando in questo momento ad assestarsi dal punto di vista economico. La Turchia, per esempio, vuol fare un accordo sia con l'Ucraina che con la Russia, affinché nessuno bombardi più navi che viaggiano nel Mar Nero. Perché? Perché la Turchia subisce danni enormi da questa vicenda. Insomma, la situazione è veramente molto molto complicata, tanto per essere chiari, sull'uno e sull'altro fronte. Fra due settimane si vota anche in Israele e lì la situazione è ancora di nuovo ingarbugliata. Netanyahu, ieri, per tentare di recuperare un po' di voti, noi si direbbe al centro, se dovessimo fare un paragone con l'Italia, ma lì diciamo di una destra moderata che non ne può più della destra estremista, perché anche lì ci sono più destre, come in Italia, come in altri paesi. C'è una destra tradizionale, conservatrice, e poi c'è una destra estremista, quella del famoso ministro Ben-Gvir, è una destra estremista perché non manca giorno in cui dice radiamo al suolo tutti i palestinesi dal primo all'ultimo e finiamo il problema per sempre. Ovviamente è una soluzione che non starebbe né in cielo né in terra, ma con soggetti in quel modo sono rischiosi. Netanyahu ha detto nel prossimo governo, se sarò io il presidente del consiglio o insomma il premier, come si chiama, non lo so, lui non sarà più ministro della difesa. Gliel'ha già detto. Vediamo se gli sta bene anche a quello, perché poi senza i voti del partito di Ben-Gvir, Netanyahu non ha speranze di vincere. Non ha speranze di vincere. Come l'altra parte, quelli che sono all'opposizione di questo governo, per poter vincere hanno bisogno dell'appoggio dei partiti arabi che sono presenti in Israele, perché in Israele ci stanno anche gli arabi, eh. A volte uno pensa ci stiano soltanto ci stanno anche gli arabi,
1: nelle istituzioni sono, mi sembra,
0: assolutamente, eh sì. Ma ci sono, ma quello no, quello tu parli del Libano, in Israele in questo momento non ci sono le istituzioni, però sono partiti diciamo filo arabi. Però per esempio sono moderati di questi partiti, ce n'è uno solo un po' estremista che però diciamo non può superare certe linee perché la Costituzione in Israele non lo permette, cioè nessuno potrebbe in un partito arabo in Israele scrivere io sono per la cancellazione di tutti gli ebrei, non lo potrebbe fare. Insomma, questa è un po' la situazione ingarbugliata, molto incasinata. Questa situazione di soprattutto Ucraina e Russia sta avvelenando le acque anche nei partiti italiani, perché come tu sai ci sono differenze di vedute. Il governo si deve barcamenare in qualche modo, perché la Meloni, che ha sempre detto bisogna aiutare e stare al fianco dell'Ucraina perché è la scelta giusta, e in questo ha una serie di partiti che l'appoggiano, però c'ha dentro la sua maggioranza chi nicchia su questa cosa, c'è Salvini, la Lega, che dice basta, basta, basta. Molto più duramente lo dice adesso Vannacci, che da due settimane, vorrei far notare così tanto per la cronaca, si sta riducendo come consensi nel paese, secondo i sondaggi. Sembrava la sua una corsa irrefrenabile, è arrivato fino a un 7,2-7,3, ora sta scendendo, ora è al 6,5. Magari ricambierà la prossima settimana, però diciamo che affascina un po' meno
1: perché
0: un certo
1: qualcuno
0: mondo.
1: Dando contro la destra dalle spalle alla sinistra.
0: Ma soprattutto c'è un altro fatto. Se tu ci hai fatto caso, appare meno. È diventato meno un personaggio che tutti i giorni va in televisione su tutti i canali a dire quello che vuole. Adesso lo portano in televisione solo se fa il confronto con un altro, di destra o di sinistra che sia, non importa. Lo portano in televisione con minori possibilità di accesso. E tanto la televisione, come altri mezzi di comunicazione, sono quelli che poi stimolano i cittadini a scegliere uno o un altro. Poi puoi scegliere quello di qua, quello di là, ma tu per scegliere hai bisogno di sapere, di conoscere. Perché dico io è sempre bene che la gente si informi e che ascolti i mezzi di informazione, ma io suggerisco più di uno. Non vi innamorate di una sola testata.
1: È una cosa che va fatta
0: che andrebbe fatta, però è difficile, non è facile, onestamente non è facile, perché chi ha tempo o chi ha soldi per comprarsi 3 giornali al giorno? Nessuno. Io parlo delle persone normali, non parlo di chi
1: se esiste
0: l'online, ma l'online già è la sintesi di quello lì. E molto spesso leggi i titoli, poi vedi le figure, magari vedi una bella ragazza, un bel prodotto da comprare e lasci la politica e guardi quello che è più facile, capito? E su questo anche lì tu sai benissimo, c'è un dibattito aperto a livello mondiale sul fatto che si possa accedere a tutto senza limiti, specialmente i giovani che hanno grosse difficoltà poi a uscire da quella nebbia che gli entra nella testa, da quell'obbligo che ha quell'attrazione fatale. È una droga, perché ci sono proprio delle malattie che derivano adesso, malattie di diciamo
1: Stai leggendo la Tribune de Genève, dice la cosa che dici te, vietare i
0: io guardo con questo occhiale neanche lo leggo in questo momento.
1: Vietare i social network ai minori, Berna temporeggia.
0: Sì, perché a questo anche su questo per esempio c'è un dibattito aperto con favorevoli e contrari anche tra gli psicoterapeuti e quant'altro, che è molto interessante, però non si sa come andrà a finire. Oggi c'è stato e continua anche domani il Consiglio d'Europa, praticamente tutti i primi ministri si trovano per affrontare per affrontare i temi più importanti, e sono due sostanzialmente temi in questo momento. Uno è come comportarsi contemporaneamente sia con la guerra europea che con Trump, e in questo caso il primo ministro inglese ha detto a Zelensky, oggi è in Inghilterra, ha incontrato anche Re Carlo eccetera, gli ha detto: devi smettere di attaccare così frontalmente Trump, perché più lo irriti e meno siamo in grado di riuscirci a parlare.
1: Zelensky,
0: ragazzi, non è un porocitto, è una persona che si è trovata ad affrontare una guerra dopo 80 anni in questo continente, parliamoci chiaro, e si è trovato ad affrontarla non con il paesino piccolo vicino, cioè con un gigante che solo il nome fa paura, Russia, senti? Cioè con tutta la Siberia, le steppe, una cosa o l'altra. Io e te saremmo già in Siberia, te lo dico, fossimo in Russia. Io e te, a noi ci mettevamo subito lassù, via, fuori.
1: No,
0: perché abbiamo un po' l'abitudine di dire quello che ci pare.
1: Ah, vabbè,
0: e che ci piace.
1: Aspetto.
0: L'altro argomento complicato
1: che la si guardi da una parte o dall'altra, sicuramente la Russia non sarebbe piaciuta.
0: L'altro argomento che affronta il Consiglio d'Europa, che è più complicato da risolvere, pensa un po', più complicato di una guerra, è la questione dell'approvvigionamento energetico. Cioè, con queste difficoltà che sembrano non scomparire, perché la guerra in Ucraina continua, e quindi della Russia non dobbiamo comprare niente. La guerra in Medio Oriente continua, che sia dura o meno, continua. E quindi che fare? Continuare a lasciar crescere i prezzi a dismisura, mettendo in croce tutte le nostre economie? Insomma, la soluzione non è facile. C'è chi chiede di poter derogare dai limiti imposti nei bilanci da parte dell'Unione Europea. Ci sono paesi che frenano, perché dicono: ogni tanto si trova una scusa per derogare. Bisogna rimettere a posto i conti pubblici. E questa è una cosa molto molto complicata. Non mi sembra di avere niente di urgente altro da dire, quindi io mi fermerei qui, se va bene.
1: Guarda, mancano due minuti, ma solamente per farti capire una cosa, poi ne parliamo dopo, no? Vedi, si parlava tanto della Spagna, adesso
0: va al voto,
1: ma ci sono alcuni aspetti, per esempio, che devo capire io. Sai che la Spagna qui mi parla di un'inflazione al 4,9%, sui Paesi Baschi 4,3%, i Paesi Baschi sono sempre quelli più ricchi, insomma, vedi qua. E poi si riparte, vedi, i carburanti sono, diciamo così, determinano l'inflazione al bordo del 5%, no? Insomma, vedi che insomma è una cosa abbastanza comune questa cosa.
0: Per tutti.
1: No, ma stupito il fatto di non trovare cose sul Papa, le ho trovate solamente sui francesi, pensa, perché se vedi la nostra informazione non c'è più niente del Papa, io te la faccio vedere. E invece sulle Figaro si parla che i medici rassicurano dopo l'operazione.
0: Di quando è questa cosa?
1: Sul Papa. E questo qui è le Figaro, sì, guarda, è giovedì 15 ottobre, vedi, guarda, quindi è proprio di oggi. Se vai sulle nostre pagine italiane, io mi sarei aspettato anche un attimino.
0: La politica.
1: Si parla di tutte altre cose, di sta ragazza, l'ennesima ragazza che per una foto così viene condannata a morte in Iran, per andiamo a, diciamo, pensiamoci, no? Ecco,
0: a proposito di Iran.
1: Per questa foto sta ragazza è stata condannata a morte, pensiamoli quando si svantellano tante cose, quindi e poi, ora dimmi, io ti ascolto.
0: No, rapidamente, me l'ho dimenticato, si chiama MOB, scritto MOAB, è una super bomba americana che stanno pensando di utilizzare per chiudere definitivamente la guerra in Iran, e pensano di utilizzare questa super bomba, ci guarda su Repubblica,
1: ma non è quella che hanno utilizzato per andare a colpire
0: c'è
1: la mother of the bomb,
0: la mamma di tutte le bombe,
1: sì, esatto,
0: e la vorrebbero utilizzare per colpire un sito che è all'interno di una catena montuosa impressionante, inaccessibile dappertutto e dove non ci arrivi con i missili normali, perché ovviamente dovrebbero arrivare dall'alto verso il basso, e se sembra che vogliano convincere i militari americani, Trump, se vuole riattaccare l'Iran, e non di farlo con metodi tradizionali come ha fatto adesso con gli aerei che bombardano, con i missili dalle navi eccetera, ma con questa superbomba che dovrebbe chiudere per sempre la questione nucleare. Io il per sempre non me ne fiderei mai con questi dei servizi segreti, perché mi sembrano piuttosto bugiardi.
1: C'è solo ti ricordi quando gli Stati Uniti andarono a bombardare quel posto dove si arricchiva l'uranio,
0: sì,
1: no? L'Iran ha sempre detto di non avere niente, non avere nulla. In realtà l'Iran fu avvisato un giorno prima o due giorni prima, e lì c'è il discorso che ne fossero portati via 6 kg circa, arricchito fino al 60%, ancora non gli bastava per le bombe atomiche, ci vuole di più. Però la cosa che mi fece riflettere è che loro negavano sempre, finché nell'ultimo attacco dell'Iran il presidente iraniano disse che avrebbe dato l'uranio ai russi. Allora dico, allora ce l'avevi? Sì, scusa.
0: L'uranio ce l'hanno perché.
1: Si parla dell'uranio arricchito, però. L'arricchito, sì, esatto, perché per la produzione
0: civile.
1: Si viene arricchito, mi sembra, fino al 20%, sì, nemmeno, forse anche sotto. Per andare a fare quelle altre cose bisogna andare molto su. E quindi, ma mi ha fatto un po', dico, ma come? Dico, tutto no, poi dopo, beh, insomma, vabbè.
0: Ma prima di andare in pubblicità, ti posso dire un'altra notiziola?
1: Vai, diccela.
0: Che ho trovato sempre su Repubblica, molto interessante. L'Azerbaigian, sì, che ora va molto di moda, ci vanno tutti,
1: perché
0: viaggi,
1: mi leggi sempre Repubblica? Repubblica è quella che ha messo questa foto proprio di questa bellissima ragazza, 23 anni, iraniana, condannata a morte per un post. Ecco,
0: lo so,
1: aprite
0: lo
1: le orecchie. Lo so. Ecco.
0: L'Azerbaigian, che è un paese a maggioranza musulmana, però il governo non è teocratico, non è legato alla loro religione, è un governo civile. Ha fatto un provvedimento, una legge, che proibisce di entrare nelle scuole con l'hijab, che sarebbe...
1: L'Azerbaigian l'ha fatto.
0: Guardaci, è la trovi sul sito di Repubblica, non sul giornale, sul sito. Non so se sul giornale, sul sito c'è. E con le proteste da parte della popolazione musulmana, capito? L'hijab sarebbe quello non con il volto coperto, è quello come le suore, per intendersi, capelli coperti, capito, e collo coperto.
1: Strano che l'abbiano fatto in Azerbaigian.
0: Perché evidentemente loro hanno detto, siccome loro stanno sfruttando enormemente il turismo in questo momento, è veramente uno dei posti più visitati del mondo l'Azerbaigian, evidentemente hanno capito che se vogliono il turismo occidentale, certe cose non le devono fare.
1: Io, il mio pensiero va alle donne in Iran e in Afghanistan.
0: A me anche a quelle italiane che sono costrette a volte a vivere in Italia, però non possono parlare italiano, non possono andare a lavorare.
1: E poi magari abbiamo
0: non
1: delle...
0: possono, quindi...
1: L'hai visto quelle due alla manifestazione, quelle due della manifestazione femminista che cantavano, che inneggiavano sia Hamas che alle Hezbollah, che hai visto?
0: Efficienti non mancano mai.
1: Non ci possono andare, voglio dire, no?
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì.
1: Vabbè. Ci si ferma un attimo?
0: Sì, fermiamoci.
2: Flyspot. Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
1: E eccoci qua nella seconda parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi qui dalla cabina. Stai bene stasera qui nella cabina?
0: Sto bene.
1: Insomma, cambia il tempo, te l'ho detto.
0: Un pochino caldino, ma sto bene.
1: Sì, è perché il caldo viene andato e l'abbiamo messo più vicino a te. Va bene.
0: Mi vuoi cuocere a fuoco lento?
1: No, ci mancherebbe. Allora, adesso veniamo in Italia.
0: Veniamo in Italia.
1: Che cosa c'è in Italia di bello? Che cosa c'è d'Italia?
0: Continuano i dibattiti politici che mi stanno anche un po' venendo a noia, sì, perché sono sempre le stesse cose.
1: Ma l'hai visto
0: cose,
1: il programma da AWS? L'hai visto,
0: no,
1: il programma?
0: Ah, sì, l'ho visto, con i 10 punti.
1: Eccezionale, sì.
0: Ognuno c'ha il programma che vuole, voglio dire.
1: Cioè, sì, no, no, io
0: loro però c'hanno quello, Vannacci c'ha quello. Ognuno c'ha il suo programma. Il PD ce n'ha due di programmi, quelli di sinistra e quelli di centro.
1: Il PD ora deve capire quale sarà.
0: Appunto, detto, ce n'ha due.
1: No, quale sarà il leader del campo largo, insomma. E ha fatto bene Slain di mio amico. Cioè. Insomma, però vabbè. No, la cosa che volevo dire, qui si parla, tu mi hai detto della Repubblica, si parla in tutti i giornali, si parla della Meloni,
0: sì,
1: presidente del Consiglio. Perché che fa? Insomma, che vuol dire, per la Slain ha poco da dire, quindi. La Meloni cosa ha fatto? Ha fatto una cosa che era doverosa fare, insomma, su questo fatto di Trump che ha preso il gasolio, l'ha detto in maniera un po' così. Però insomma, gli ha detto che è rischioso. Che vuol dire rischioso, secondo te? Poteva dire che ha sbagliato, no? Non può dire così.
0: Sai, lei deve tenere un po' un piede su due staffe, perché per due anni da quando è diventato presidente degli Stati Uniti l'ha sempre considerato un alleato. Lei era l'unica occidentale presente al suo insediamento.
1: Sì.
0: Quindi è una figura che anche Trump... No, proprio l'unico capo governante.
1: Ma dopo lui l'ha stigmatizzata.
0: Sì, ma dopo un po' ha cercato di recuperare. Ora sembra che ha già previsto un incontro faccia a faccia durante il G20 di Miami, che si svolgerà fra un mese circa, perché ovviamente le diplomazie lavorano in questi momenti, non è che scherzano su queste cose. Lei da una parte vuol dire, insomma, siccome si accorge che Trump non è che sia più un gran cavallo di quelli da cavalcare, insomma, no? Lei sarà offerta come ponte fra lui e l'Europa, tutta la storia dei dazi, te lo ricordi? E quando poi Trump mise i dazi e non fece nessun favore all'Italia, trattò l'Italia come tutti gli altri paesi, e già lì un pochinino disse, ma insomma, veramente...
1: Non l'ha trattata l'Italia sicuramente come la Svizzera, quindi che andarono proprio col tappetino a cusare, cioè, sai la Svizzera com'è andata, no? Insomma...
0: Vabbè, a parte però, che non è nemmeno Europa, ma non l'ha trattata da amica l'Italia, Trump, non l'ha trattato in un modo più amichevole rispetto ad altri.
1: No, visto che aveva colpito tutti, comunque aveva tenuto le sanzioni come tutti, quelle più basse,
0: sì,
1: perché per esempio l'Inghilterra gli aveva dato dal 25 al 25, no. No, sotto il 10 l'aveva dato nessuno.
0: Se c'erano buoni rapporti.
1: Ma quali rapporti con quella persona di Italia?
0: Capito, ma l'ha presi lei i rapporti, mica io.
1: Che doveva fare? Che doveva fare?
0: Ma l'ha sostenuto, Giuseppe, non dire
1: l'ha sostenuto. E allora l'ha sostenuto.
0: Tu lo sai che si può cambiare idea nella vita.
1: Certo,
0: no?
1: Ma infatti è il coraggio di cambiarla come non hanno mai, io vedo altri politici, almeno lei l'ha avuto.
0: Ha avuto il coraggio di cambiare sulle accise, per esempio. Manteniamole, ma che butti via? Voglio dire, come si fa?
1: Stasera ho sentito parlare anche la Slain, che ha detto in effetti, dice, questo aumento dei succede del petrolio, dice, si ripercuote anche sui carburanti, meno male, che sennò sempre colpa di quell'altro, insomma, vabbè. Comunque, al di là di questo, Trump, cioè lei ha stigmatizzato questa persecuzione, sì, di Trump, dicendo, ribadendo il fatto che comunque sosterrà l'Ucraina.
0: Sì. Okay? È rischioso perché questo qui rialimenta la speranza della Russia di rientrare nel giro dei grandi senza passare dal via. Probabilmente la Russia viene invitata anche al G20.
1: Ah, ecco perché il rischio, sì, t'avevo fatto la domanda.
0: Il rischio è di quello, perché la Russia va isolata, è che non ce la fai a isolarlo, perché c'è tre quarti del mondo, sottolineo tre quarti del mondo, che sta dalla parte sua, capito? I BRICS, la Cina, tutti quei paesi che utilizzano rifornimenti di energia da parte della Russia, non la pensano come noi occidentali, la pensano diversamente. E anche condannare popoli o governi che la pensano diversamente dai nostri, dico al plurale, dico l'Europa, va bene? Non è tanto corretto, perché bisogna viverci nei paesi per capire come la pensano, capire quali sono le loro ragioni per cui l'Occidente non lo amano più in tanti paesi. In tanti paesi l'Occidente non lo amano più, che siano motivi religiosi, economici, di sfruttamento che l'Occidente ha fatto per tanti decenni nei confronti dei paesi poveri e emergenti, perché non abbiamo mica scherzato anche noi nel tenerli un po' alla gogna. E questi si stanno vendicando parecchi. Parecchi si stanno vendicando. Comunque, speriamo che tutto vada per il meglio. Andiamo in Italia.
1: Sì, ti volevo segnalare quella cosa che ti dicevo io di Starlink sul grande Musk, no? Che è l'idolo di tutti i scariconi satellitari. Beh, insomma, lui cosa gli ha fatto? Tra l'altro non si parla proprio di Starlink, ma Starlink utilizzato per Starshield, cioè lo schermo stellare, diciamo così, no? Delle stelle, che è pilotato direttamente dal Pentagono, quindi direttamente sotto gli ordini Exet e poi...
0: Sarà anche vero, ma il Pentagono ha negato
1: di essere aspetta, stato... questo è quello che ha detto Musk, che poi che dica Musk, voglio dire, no? E quindi sotto l'ordine del presidente Trump. Che cosa è successo sostanzialmente? Non è che gli ha tolto la connettività, ma tu sai che tutti i droni hanno i sistemi Starlink a bordo, sia per la navigazione, una prima navigazione, poi c'è quella inerziale che non usa il GPS, ma soprattutto per tutti i dati che gli arrivano, e viene sincronizzato con Starlink, e hanno bloccato la velocità, sostanzialmente l'hanno fatti rallentare. Impedendogli di andare più di 100 miglia per ora, 160 km per ora, no, impedendogli di fatto anche di andare a intercettare i missili. Questo è un po' la
0: soprattutto
1: cosa.
0: Soprattutto impedendogli di arrivare sulle raffinerie.
1: E questo chiaramente, pensate, allora.
0: Sta diventando alleato di
1: Putin. Pensate, tanto noi dimostrammo in diretta che lui se ne strafregava delle leggi italiane, l'abbiamo dimostrato in diretta. Ecco, e lui fa esattamente quello che vuole, quindi ve l'ha dimostrato anche in questo caso. Quindi la cosa mi fa un attimino riflettere.
0: Se gli vuoi dare una mano a Musk?
1: No, io no, di sicuro.
0: Cerca moglie, perché l'ultima gli è andata via.
1: Ma ha 20 figli, quante ne ha?
0: No, ne ha 14. L'ultima ce n'ha 4.
1: Comunque
0: le può fare fino a 20, non ha problemi.
1: Va bene. Altre cose dall'Italia, che cosa mi dici?
0: Dall'Italia
1: mi dici una cosa, no? Te notoriamente lo diciamo che sei di sinistra, no? Io ritorno sul programma AWS. Ma te trovi giusto, per esempio, che se io ho una casa sfitta, comunque io abbia l'obbligo, magari il mio babbo si è fatto la casa lavorando, mettendo il mattoncino? Ecco, va bene, questa già è una cosa che mi piace dire. Trovi giusto che in una Europa che abbiamo visto i limiti di quelle che sono le energie rinnovabili si dica no, basta, dobbiamo smettere con i fossili, andiamo tutto sulle rinnovabili perché è la linea del futuro, quando è stato dimostrato che non è così, c'è un punto di rottura?
0: Però anche su questa cosa che dici, Giuseppe, tu e tutte le settimane me lo dici.
1: No, te lo chiedo.
0: No, tutte le settimane tu mi dici c'è un limite di rottura, ok?
1: L'ha dimostrato la Spagna.
0: L'ha dimostrato un paese. Ci sono paesi che stanno andando sull'elettrico a rotta di collo, come la Cina, che per ora una pagona non l'hanno avuto.
1: Sì, va bene, aspetta un attimo.
0: Perché cioè, molti
1: quante
0: dicono,
1: centrali nucleari hanno in Cina? Aspetta, perché l'effetto volano è buono per la Cina come per quell'altra. Acce Cristi, cioè queste sono cose che sono tecniche. La Germania, scusa, perché ha fatto staccare i pannelli? C'è un limite. Quindi, ma io te lo chiedo, perché
0: non sarà giusto.
1: Io te lo chiedo. Poi sul fatto della droga a tutti adulti, io mi trovo assolutamente contrario per un motivo. Tu vorresti farti operare da uno che si è fatto una canna lì per lì, cioè che sia alto, grasso, cioè,
0: bisogna prendere anche l'alcol.
1: Ma sono questi i temi. Cioè, io se guardo quella cosa lì, mi sembra un po' utopistica.
0: Te praticamente sei dispiaciuto da questo programma?
1: No, lo voglio
0: capire. Hai sempre votato AWS e ora non lo voti
1: aspetta,
0: più. Non lo votare, Giuseppe.
1: No, Ivo, parlo seriamente.
0: Ma vuoi che ti faccia l'elenco delle puttanate hanno nel programma?
1: Aspettami. Quello che dico io, siccome alla fine ci deve essere un razio su tutte le cose, una ragione per cercare di portare la comunità al meglio per la comunità, mi immagino, no? Io non penso che ci sia un partito che dice spacchiamo tutto, non lo penso.
0: Questo è in Albania che succede, sì.
1: No, non l'ho visto.
0: Vai,
1: diccelo.
0: C'era questa manifestazione continua di centinaia di migliaia di giovani tutti i giorni perché non vogliono che il genero di Trump occupi un'isola, sono più di 2 mesi fa la manifestazione. L'altro giorno si è rotto l'equilibrio.
1: E che è successo?
0: È cominciato a succedere il casino. Se trovi filmati in Italia non li vedi, li vedi in altri giorni, in altri paesi. Praticamente guerriglia permanente da 2 giorni a Tirana con feriti, la polizia che sta con i manifestanti. Un casino della Madonna.
1: La polizia che sta con i manifestanti.
0: Sì, non hanno smesso di picchiarli.
1: Nel frattempo, grazie anche forse all'invito della cara petroliera lassù di Strasburgo, del Parlamento, hai visto a Torino hanno iniziato a saltare le scuole? Visto che dice l'Italia è pronta, l'Italia è anche pronta, allora i cattivi maestri, che lo disse l'altra settimana, ti ricordi? A seguito di quello che sta succedendo in Francia, e ancora non è fermato, non si è fermato. Hai visto oggi a Torino? Le scuole sono state assentate. Ecco, bello questo qui, insomma, no?
0: Di chi è la colpa?
1: La colpa? No. Se uno dice siamo pronti, se bene che venga anche in Italia, cioè amico, allora io ti dico bene, ora paghi tutti i danni te, tanto pagava l'affitto prima, non ha pagato i 300.000 euro dipendenti, cioè, queste le cose mi fanno un po' pensare, perché se un partito come AVS, che dovrebbe rappresentare la parte più debole della società, dimmi se sbaglio, no?
0: Non sbaglio.
1: Ecco, però spalleggia queste cose.
0: Non lo fa difendere AVS che io non lo voto. Vabbè, vuole la libertà delle forze politiche di dire quello? Perché Vannacci può dire quello che vuole? Perché Salvini può dire quello
1: che vuole? Ma perché Vannacci, secondo te, va a dire di andare a attaccare le scuole?
0: No, Vannacci dice un'altra cosa: buttiamo fuori tutti gli stranieri dal primo all'ultimo.
1: Quelli che vanno a cogliere i pomodori, nessuno li vuole mandare via. Quelli che sono
0: per forza,
1: a delinquere,
0: perché ti fanno arrivare le fragole che non costano niente, visto che non
1: dire?
0: Li pagano.
1: Se uno viene a lavorare, scusa, perché
0: no, quelli non li pagano. Quelli che raccolgono i pomodori.
1: Quella è un'altra forma di criminalità.
0: E perché, visto che lo sappiamo che ci sono, nessuno ci va?
1: E chi dovrebbe, è il preposto per andarci?
0: Lo Stato.
1: Tu, io?
0: Lo Stato.
1: No, ci devono andare chi controlla il lavoro, no? Visto quelli che sono solerti, che vanno nei
0: perché
1: cantieri.
0: Perché non ci vanno, secondo te?
1: Lo chiedi a me, perché è la domanda ci sarebbe da farla. Perché non ci vanno?
0: Perché i governi, al plurale, non questo, i governi, anche quelli di prima, non ci hanno messo mai le mani.
1: Non lo so perché
0: quell'economia lì serve a tutti, perché te sei contento
1: del bene tacito, come
0: assolutamente
1: si dice,
0: siamo tutti sfruttatori di quelli che vanno a cogliere pomodori, perché te vai al supermercato e li trovi a 2 euro i pomodori. Se ci andasse un operaio italiano che lavora 36 ore alla settimana con i suoi diritti, costerebbero 20 euro i pomodori e sarebbe la rivolta contro 20 euro i pomodori, capito?
1: E quindi
0: perché queste doppie misure sempre su tutto? Perché? Me lo domando.
1: Allora, chi sfrutta quelle persone che vengono a lavorare, ma vengono a lavorare, perché vuoi buttare fuori quelle persone lì? Le devi tutelare, sono d'accordo con te.
0: Ma nessuno le tutela da decenni.
1: Si diceva un'altra cosa. Comunque,
0: da decenni.
1: Ma allora c'è stato i governi di sinistra, ci sono stati. Sì. Come ci sono stati? Come c'è stato ora?
0: Ti ho detto i governi. Non ti ho detto i governi.
1: Allora forse questa è una cosa ancora.
0: E l'ho sottolineato i governi.
1: Lo so che l'hai sottolineato, però allora c'è da dire che è una cosa. Se è sdoganato talmente così, allora rendetela legale, così ci prendono in giro, cioè voglio dire, no?
0: Non ce la sento di rendere
1: perché
0: legale.
1: Se allora te mi stai dicendo che un tacito assenso, che dice vabbè, sappiamo che funziona in quella maniera lì, punto.
0: Assolutamente, c'è un tacito assenso. Perché siamo tutti ganzi a fare.
1: Crolla l'idea di Stato. Allora crolla l'idea di Stato.
0: Siamo messi
1: e qui
0: male.
1: L'hai detto con tutti i governi, crolla
0: con
1: l'idea
0: tutti
1: di Stato.
0: Governi. Te lo ripeto, con tutti i governi.
1: Allora viva l'anarchia, scusa, io non so.
0: Ma lì non siamo l'anarchia, è peggio. Lì siamo alla complicità, che è una cosa molto più grave dell'anarchia.
1: E com'è possibile che allora gente che ha comunque a cuore queste di difendere queste cose comunque non lo riesca a fare? Guarda, te la metto così, non lo riesca a fare.
0: Perché evidentemente la camorra in quelle zone, la mafia in quelle zone comanda più dello Stato.
1: Ho capito. Poi magari hai visto, cadono da un tetto, muoiono, li portano sotto un albero, non si sa tanto sono caduti, è vero?
0: Sì. Sono brave persone queste?
1: No, assolutamente.
0: Non ho capito.
1: Assunta il giorno prima, sai che si può fare l'assunzione retrodatata, vero?
0: Ecco. Ma che ne pensi di questi ragazzi che con una macchinina senza targa davano i calci nel capo a quelli che passavano,
1: eccetera.
0: Frutto di quale cultura sono?
1: Del neurone che ormai è andato a spasso. Mancanza di doveri, mancanza di valori, mancanza di anche. Ora, il rigore mi sembra. Uno è un figlio di un carabiniere.
0: Sì.
1: Ora, voglio dire, cioè, onestamente. Dice lo fanno per noia. Allora vuol dire che i ragazzi ci hanno tanto, andavano male a scuola tutti e due, eppure c'avevano una minicar da 16.000 euro. Sai quante costava?
0: Ma l'avevo presa al babbo una.
1: Era una minicar di quelle belle partizzate. Ma al di là di questo, insomma, voglio dire, andavano male tutti e due a scuola, che ho letto, se sbaglio, magari correggimi. Che te ne penso? Che la società, una parte della società di oggi. Anche di tutti, di tanti, di quelle persone che vedi che vanno a spaccare le scuole, che non hanno niente se non il concetto della violenza.
0: O di quegli 10 ragazzi che hanno picchiato un uomo L'hanno ridotto un fin di vita perché difendeva la moglie e la figlia che venivano disturbate e bullizzate.
1: Io non
0: eccetera.
1: So chi sono questi.
0: E in 10 l'hanno picchiato. Anche lì c'è figlioli di poliziotti, purtroppo.
1: Eppure.
0: In mezzo.
1: Pure.
0: Capito? Quindi ecco, che succede in questo caso?
1: Che succede? Succede che quando. No, tu l'altra volta mi dicesti che io non lo posso dire. Quando da piccini, purtroppo, sono stati abituati che. Dicono, uno diceva una, faceva una, per dire una spinta al nonno, spinta al babbo, oppure una parolaccia, e uno ci rideva, tanto per, se invece gli mollava, gli diceva, forse faceva capire che non era quello il modo, per me è questo, manca l'educazione, e ovviamente io non ti dico le persone che sono venute a noi senza genitori, che sono, sai, questo un
0: sì,
1: altro
0: sì. Del,
1: che affligge le nostre città, però è anche vero che molto spesso c'è l'emulazione sui social. La noia l'ho sentita dire tanto, anche ai miei tempi c'era la noia, diceva che sei andato a bere per noia, cioè non sapeva quel che fare, abbiamo preso una sbaglia.
0: Anche in questo caso.
1: Ma mica andavi a far male a una persona o a fare cose cretinate.
0: Ora va di moda
1: no?
0: Tirare sassi, frutta nel museo alla gente, riprenderli con telefonini e metterli in internet.
1: Sì, ma è questo. Allora, quando si vede di bloccare i social, però come fai a gestire? Il blocco dei social è più facile a dire che a fare,
0: sì, sì.
1: Attento,
0: sì,
1: cioè, sì. Però questa gente ormai però quindi a 16 anni, 17 anni, che fai? Infini in galera, li rovini per tutta la vita. Come li rimedi questi qui? Li rimedi che intanto la mini carta la scordi, prendi e vai a fare devi studiare e fai servizi sociali utili. E non lo so, se gli cavi solo la ricarica del telefonino penso che cambi poco. Ma è un degrado in questa maniera qui. Attenzione, sono una parte, non sono sicuramente tutti, e ci mancherebbe, perché ci sono anche una grande parte della società dei ragazzi che sicuramente sono molto in gamba, però questo è un grande problema, se me vivo. Perché che gli fanno a questi ora?
0: Niente.
1: Ecco. Intanto una bella cosa che per esempio adesso fanno anche fanno pagare i danni ai genitori quelli che fanno i figli. Cioè, tu spacchi i vetri da scuola e paga i genitori, purtroppo per loro. Però deve essere così, ci deve essere una responsabilità, no? Sopra quella genitoriale qual è? È lo Stato sopra quella genitoriale? No, lo Stato interviene quando ti vuole togliere attraverso cioè, il sistema di assistenza sociale se tu non sei un genitore in grado di tenere figli, no?
0: Lo Stato c'ha le scuole, eh.
1: Sì,
0: è
1: ma lì, per dirti,
0: anche,
1: no, sopra
0: anche
1: la genitoriale
0: anche cosa
1: c'è?
0: Quello è un luogo di apprendimento.
1: Ma per poter
0: cultura,
1: insegnare, sì, ma per poter dare una strada ai figli, sopra i genitori, chi c'è?
0: C'è lo Stato.
1: La parte più alta dei genitori. Comunque sono veramente preoccupato di questa cosa, te lo dico sinceramente.
0: A proposito di questo, i dati emersi dall'indice di criminalità stilato dal Sole 24 Ore.
1: Hai visto Firenze?
0: Io guardo Arezzo, Firenze non l'ho guardato.
1: Dove l'hai visto?
0: Guardo
1: io.
0: Arezzo.
1: Firenze mi sembra.
0: 2000 truffe informatiche e una pioggia di furti.
1: Ah.
0: 2000 truffe informatiche, Giuseppe.
1: Che pensavi te? Senta, io tolgo questo video. No, perché ho lasciato questo giornale qui? Che l'avevamo letto? Ah, sì, perché si vedeva Starlink. Ci mancherebbe.
0: Comunque un gran guaio, insomma, vabbè, niente, non mettiamoci a fare l'elenco delle denunce perché ci prende male, insomma, incendi, danneggiamenti, lesioni dolose, percosse, minacce, cioè come classifica in Italia siamo al 7° posto.
1: Ma come Arezzo?
0: Arezzo, parliamo di Arezzo, al 64° posto per omicidi. Intanto c'è qualche omicidio anche da noi, 64° non è malaccio, sono 100 le città. Voglio dire, non siamo messi malati.
1: Sì, ma siamo una città piccola, voglio dire.
0: Al 9° posto per omicidi da incidenti stradali.
1: Questa è una cosa molto, molto, molto importante, secondo
0: al 35° per omicidi da incidente sul lavoro. 28° per violenze sessuali. Parliamo di denunce, attento.
1: Tu
0: non
1: parli
0: di
1: sempre
0: .
1: Di Arezzo, eh?
0: Arezzo è provincia.
1: No, perché c'è.
0: Sono i dati del
1: Sole 24 Ore. Firenze è la seconda città dopo Milano per criminalità. Cioè, ora anche lì dice, ma dipende dal. Perché si parla di cose, atti denunciati, no?
0: Sì.
1: Dice, ma dipende perché magari la gente non denuncia. Se la gente non denuncia è sbagliato.
0: Sì.
1: Però allora, se la gente denuncia vuol dire che da una parte è quella che ha meno paura di denunciare. E espone alla luce veramente
0: i fatti
1: e magari se sei
0: è anche
1: in una
0: un atto
1: città,
0: di civiltà denunciare
1: esatto . Sei in una città che invece la delinquenza c'è, i reati ci sono,
0: ma hai paura, non denunci sembra
1: allora
0: che è tutto a posto,
1: te la trovi in fondo alla classifica.
0: Ma infatti ti ho sottolineato questo fatto, appunto, sono denunce, vado avanti rapidamente, 43° per stupefacenti, 27° per delitti informatici, 26esimi per l'associazione per delinquere, insomma non siamo messi lì.
1: Non siamo messi.
0: No, no, 39esimi per sfruttamento della prostituzione.
1: Hai visto, hanno tentato di fare un altro furto allora.
0: Sì, hanno tentato di fare questo grosso furto all'azienda chimica, un'azienda storica là a Ponticino. Per fortuna non solo non riuscito, ma grazie insomma alla rapidità con cui sono intervenuti i carabinieri, al fatto delle immagini, di un buon servizio di videosorveglianza che ha consentito di capire subito quali erano i mezzi,
1: e dopo ti faccio una domanda
0: eccetera, e questi qui l'hanno praticamente inseguito e beccati in autostrada,
1: tutti rumeni,
0: perché la polizia,
1: rumeni,
0: perché la polizia stradale di Battifolle è imbattibile in questo,
1: su questo
0: sono tra i migliori d'Italia. Dimmi qual è la cosa,
1: no, la cosa che tu hai toccato un tasto molto bello, no? Oggi ci sono sistemi di sorveglianza, allarmi, sì, che sono queste. Che è successo alle cantine Antinori?
0: Hai visto che spettacolo, eh?
1: Hanno io ho letto, quindi sì, riporto quello che ho letto, anche perché qui a questa emittente il capocronista della Nazione si è lamentato perché non c'è informazione su questi fatti.
0: Dalla procura,
1: tant'è,
0: sì,
1: che questo fatto di Antinori è venuto fuori perché lui o qualcun altro ne ha parlato con una testata estera, esatto, pensate, ecco. Esatto. Però sul giornale c'era scritto che hanno disattivato l'allarme, hanno disattivato...
0: Prima che tu vada avanti, io mi permetto di fare una supposizione.
1: Falla, dai.
0: Qualcuno dentro era d'accordo, perché tutte queste coincidenze...
1: I cassari erano pronti.
0: Erano già pronti perché andavano spediti il lunedì. Questi sono entrati il sabato sera e con due tir hanno portato via...
1: Quante? 30.000
0: bottiglie? 30.000 bottiglie per un valore di circa 5 milioni di euro. A Cortona, tanto per capirsi, perché...
1: Io non sono di questa campagna.
0: È giù in campagna, in basso, ma vedi poco. Fuori c'è una palazzina piccolina...
1: Quindi pensa quante cose bisogna sapere, no?
0: Ma questi sono diversi anni che c'è lì, eh?
1: Sì, no, ma anche... Allora, oggi
0: questo è un colpo su ordinazione.
1: Sì, ma tu disattivi l'impianto d'allarme, tu disattivi il sistema di
0: quando arrivi al ristorante, dici lo volete il vino, dice, mi porti una bottiglia di vino, ecco, qualcuno ha detto mi porti 30.000 bottiglie di vino che sono già pronte lì per noi, hanno usato dei muletti per caricarlo,
1: ma ti rendi conto?
0: Avevano un giorno e mezzo di tempo, perché quell'azienda chiude il sabato pomeriggio e riapre il lunedì mattina, quindi hanno fatto con tutta calma.
1: Ma io rimango basito.
0: Ma mi domando, questi sistemi di allarme erano collegati con una centrale di polizia privata? Non ti dico,
1: queste sono domande che
0: andranno fatte.
1: Non mi venite a raccontare che si disattiva così facilmente gli impianti di allarme, le visorveglianze.
0: Se sono fatti bene,
1: perché
0: no.
1: Se no voglio dire, se veramente si
0: crede...
1: Potete
0: attivare quello di un cancello, allora, ma...
1: Paradossalmente, guarda, ti dico una cosa, paradossalmente è più facile... hackerare un PC, paradossalmente, che lavora con dei programmi, delle cose logiche, che comunque sai, c'è sempre chi fa il programma più bravo di te, no? Quindi che trova i bug, le backdoor, quello che vuoi. Ma sistemi fisici che lavorano con l'elettronica fisica, come gli impianti d'allarme, che di telematico ce l'hanno, ma i collegamenti, magari il parlare con sensori, ma insomma, molto sono i collegamenti fisici, quelli già andare a taroccarli diventa più difficile.
0: Questo impianto che c'è è bellissimo, è una cosa spettacolare, perché è più basso del livello di campagna, quindi da fuori non lo vedo, non è che è un capannone enorme, è una cantina,
1: togli quel braccio che sono
0: sostanzialmente
1: il microfono,
0: sostanzialmente sotterranea, insomma, comunque sia, no, entroterra, con una palazzina di fuori che somiglia un po' a quelle di vetro della Camera di Commercio.
1: Non l'ho mai vista, guarda questo.
0: È bellissima anche dal punto estetico, è bella, capito? Poi intorno sono tutte vigne, quindi è proprio bella come cosa. E che quando l'hanno fatta con tutti i crismi anche della sicurezza. Evidentemente chi ha fatto l'impianto qualcosa ha toppato, oppure, te l'ho detto, c'è qualcuno dentro che ha fatto quelle, per sapere esattamente che c'erano, erano pronte. Perché se tu trovi 30.000 bottiglie infilate nelle bottigliere, e sai quanto ci vuole per portarle via?
1: Se le trovi già impancalate.
0: Se le trovi già nel pancale, magari anche incartate, per cui col muletto nemmeno ti cadono se le carichi. E poi due tir che se ne vanno contemporaneamente allo stesso posto.
1: Ci dobbiamo aspettare. Fermare.
0: Vai,
1: dai,
0: fermati.
3: Fly spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
3: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
3: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
3: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
2: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
1: E eccoci qua nella terza parte, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi.
0: Tu parlavi,
1: che è successo?
0: Appunto, di questa,
1: che cosa combinato?
0: Di questa segnalazione, di cui hai parlato ieri, la domenica mattina, con il nostro collega Federico D'Ascoli, sì, che sì, la procura ad Arezzo ha la bocca cucita, non parla.
1: E quindi i giornali come possono scrivere su fonti?
0: Devono trovare altre fonti, non è sempre facile, insomma, sarebbe bisogno che su certe cose, però non li può obbligare nessuno, ai magistrati, a dirti come stanno le cose. La cosa buffa è questa, che 3 o 4 anni fa il presidente del tribunale disse: basta tutto questo girare, per non sbagliare mettiamo sull'ufficio stampa. E mise sull'ufficio stampa con tanto di indirizzo mail, una cosa o l'altra. Credo che abbia prodotto in 4 anni 0 comunicati.
1: Come sarebbe a dire, scusa?
0: Perché io sono nella mailing list, ma non ho visto mai arrivare niente.
1: Insomma, se la...
0: E poi la procura, che è quella, diciamo, che è la maggior fornitrice di notizie, perché sono quelle fresche in divenire. Poi quando è finita la procura, c'è il tribunale che giudicherà, è un'altra cosa.
1: Ma magari la procura le dice quando sono state risolte, viene da dire.
0: No. Insomma, siccome l'attenzione, l'informazione su certi eventi è un problema di conoscenza sociale. Io devo sapere se nel mio paese c'è stato un omicidio e non è stato beccato l'assassino, perché mi devo proteggere.
1: Secondo te si va a leggere un po' l'articolo 21 della Costituzione?
0: Ma assolutamente, assolutamente. Parlando invece di tribunale, c'è una bella notizia sul tribunale.
1: Oh, che è successo?
0: Dal 21 di ottobre, se vuoi, io ti porto invece che in un bar tradizionale della città, al bar del tribunale, sul tetto del Garbasso.
1: Ma che dici?
0: Sì, il tetto del Garbasso. Giardino panoramico sul tetto del tribunale. Inaugurazione il prossimo 21 ottobre. Di questo roof garden dove passeggiavano una volta i malati di TBC. Perché quello era il sanatorio una volta al tribunale.
1: Quello sarebbe stato. Il famoso sanatorio.
0: Il sanatorio era quello.
1: Ragazzi.
0: E poi hanno rilanciato finalmente, perché era rimasto chiuso, un bando per riaprire il bar dentro l'ospedale, che è stato aperto fino ai tempi del Covid e poi praticamente non ce la fece andare avanti, si fermò.
1: Ho capito.
0: Parlando ancora di giustizia, caso Coingas, un caso che non finisce mai.
1: Com'è che è stato riaperto?
0: Ricorso in Cassazione per Macri e Olivetti Rason dopo le assoluzioni. Il processo per gli incarichi affidati ai professionisti della società dei comuni che partecipa a destra. Praticamente arriva davanti alla Corte Suprema questo processo. Sarà un'altra puntata che dopo che il 15 giugno la Corte d'Appello di Firenze aveva azzerato tutte le condanne e confermato le assoluzioni, la Procura Generale di Firenze ha presentato ricorso in Cassazione per annullare la sentenza nei riguardi di 2 dei 10 coinvolti nell'inchiesta del 2019, Francesco Macri e Pier Ettore Olivetti Rason. Quindi c'è ancora da finire questo processo. Ma intanto Macri da oggi ha avuto un altro prestigioso incarico.
1: Insomma, ormai lo ferma più nessuno.
0: È entrato nel comitato che si occupa di strategie energetiche di Confindustria. Quindi un ulteriore...
1: Lo può essere il presidente Leonardo.
0: Presidente operativo di Estra, presidente di molte società del gruppo Estra, soprattutto quelle che sono nelle Marche, in quelle zone, anche una società propria lui, di consulenza nel settore, poi è in vari consigli di amministrazione, adesso ha anche questo incarico. Evidentemente sa mettere a frutto le sue conoscenze scientifiche, tecniche che ha acquisito in questi anni di lavoro. Notizie ancora su Arezzo, abbiamo il nuovo direttore generale della ASL, che è Dario Rosini, che comunque si era già un dirigente della ASL per molti tempi, attualmente era direttore amministrativo di Careggi. È arrivato ad Arezzo e ha deciso di confermare in pieno tutta la sua squadra, diciamo. Tu sai che c'è un vertice, no? C'è il direttore generale, c'ha tre grandi collaboratori accanto, che sono il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi sociali. E questi tre direttori sono Bianca Maria Rossi, Barbara Innocenti e Patrizia Castellucci, nomine avvenute il 13 di ottobre. Del tribunale lo abbiamo detto, e invece c'è un'altra notizia che ti farà sobbalzare sulla sedia.
1: Ho fatto. Che è successo?
0: Incombe un nuovo sciopero della polizia municipale, della polizia locale di Arezzo, e incombe sulla maratonina città di Arezzo che si svolgerà domenica 25 di ottobre.
1: Ma il sindaco l'ha incontrato?
0: No,
1: i rappresentanti sindacali?
0: Non ho idea. Bisognerebbe domandarlo.
1: Comunque, Comanducci, qui bisogna farsi sentire, perché io l'ho invitato qua, ma Comanducci parla poco.
0: È come la Procura della Repubblica.
1: Che fa? È come la Procura della Repubblica. Rigoroso riservo, com'è, no? Mentre il Gamurrini va a inaugurare le fontane.
0: Sì, no. Dopo anche lì c'è stato un mezzo giallo sulla fontana.
1: Che è successo? Però almeno i social li usano.
0: Usano solo i social.
1: Questo anche lo disse. Dice, ma si può vedere noi le cose sui social?
0: Allora, che succede? Federico, succede che il vice sindaco Gamurrini, che è anche assessore ai lavori pubblici, insomma. È un plenipotenziario, lo chiamerei, insomma, uno che ha molto potere in comune. È andato a far vedere con uno dei suoi filmati fatti ovviamente con il telefonino che almeno una intanto delle varie fontane di Arezzo che non funzionano era stata sistemata e messa a posto, ed è quella fontana in marmo che si trova in Piazza Risorgimento davanti alla Borsa Merci.
1: Sì. Che c'era
0: fontana
1: sport,
0: che si era rotta, per quale motivo? Perché un camion della Nettezza Urbana, facendo manovra, l'aveva rotta proprio fisicamente. Già era sporca e ferma. L'aveva rotta definitivamente, e io credo che la riparazione l'abbia pagata l'assicurazione in quel caso, non soldi del comune.
1: Perché deve pagare il comune?
0: Appunto.
1: Non ho capito io.
0: E probabilmente pagando l'assicurazione si è anche velocizzato il tempo di restauro rispetto a quelli più complicati.
1: Lì non c'era la tia di niente alla
0: sovrintendenza. No, perché è una cosa moderna, l'ha fatta qualche anno fa.
1: Tante volte, visto che muovi in un ago.
0: Ha fatto questo filmato con lo zampillo di acqua per bene e l'ha fatto vedere dicendo ora passeremo anche alle altre fontane. Io ieri sera tra l'altro sono passato da lì
1: perché lo sapevo,
0: e quando sono passato da lì erano già ferme, e anche io mi sono domandato come mai sono già ferme. Stamattina c'è passato il nostro amico Gianni Brunacci.
1: Che dici te?
0: C'è passato Gianni Brunacci che ha detto fatto? Oh, finalmente una fontana, dice, che ha annunciata la gira, fa oh, però manca l'acqua che è già rotta, è già guasta.
1: Brunacci.
0: Sono passati pochi minuti dal suo post e gli ha risposto Gianfrancesco Gamurrini. Divertentissimo questo dibattito.
1: Hai visto
0: Facebook.
1: Che velocità a dare informazioni?
0: E lui ha detto: lo sapevo che c'era subito qualcuno che andava a brontolare, che non gli sta bene niente, come
1: Arezzo,
0: sempre.
1: Vabbè.
0: Ma se aveste ascoltato il mio video per bene, io ho detto: è rifunzionante, sarà funzionante, ma la dobbiamo pulire per bene. E quindi l'abbiamo ristaccata l'acqua per pulirla per bene. È bello questo giallo. Insomma,
1: ora che si fa? Si va a vedere il video del Gamurrini per vedere se è vero. Se l'ha detto.
0: Basta.
1: Va bene, ti chiedo una cosa, senti, ma in autostrada c'è sempre il divieto di sorpasso tra i camion?
0: Signor sì.
1: Guarda che ti faccio vedere stasera. Le targhe non si vedono, no? Io tornavo da Firenze, a un certo punto, la fila.
0: Io tutti i giorni, guarda.
1: La fila, non si vede le targhe, guarda, questo lo vedi che sto sorpassando.
0: Ma qui sono fermi o sono in
1: movimento? Che fermi, si andava, si era dietro.
0: Ma tu questa foto come l'hai fatta? Avevi la cintura di sicurezza?
1: C'ho la webcam, la dashcam. E guarda quest'altro uguale, guarda, questi impostano mica, vedi non si vede le targhe, però, cioè, perché? Comunque
0: perché?
1: Posso spezzare una lancia per gli autotrasportatori nostrani, italiani, erano due stranieri. Ma per loro la legge invale, come per Musk che fa quel che gli pare?
0: Non lo so.
1: Però guarda, cioè, insomma,
0: il problema è un altro.
1: Tra l'altro sorpassava una cosa che portava la Guardia di Finanza, guarda, le macchine per la Guardia di Finanza.
0: Ma erano vuote, senza senso operatore.
1: No, però dai, non si può sorpassare, loro lavorano, però allora se i nostri non strani, perché sono due di una nazione che ha il bianco e il rosso nella bandiera.
0: Perché è la Svizzera?
1: No.
0: Chiaro, se ci abbia anche
1: no, quella che hanno messo il muro contro la Bielorussia, dice che hanno fatto il muro contro la Bielorussia.
0: Vabbè,
1: però era curiosa, allora, perché te la volevo far vedere, dico guarda che insomma non va mica
0: se invece, invece di essere curioso ti dico che sono preoccupato, ci sono di già cosa? In tre regioni italiane al sud che gli autotrasportatori sono in sciopero da tre giorni, non trasportano nulla,
1: e questo è un grosso
0: e si sta dilagando a tutta Italia questo fenomeno, perché hanno detto noi con il gasolio a questi prezzi non ce la facciamo più, guadagniamo di più a star fermi, capito? E quindi questo qui sarà un problema difficile
1: una,
0: di risolvere,
1: una
0: anche,
1: realtà,
0: perché, anche perché i camionisti hanno un grande potere nelle mani, l'80% delle merci viaggia su gomma, l'80%. Se gli automobilisti, se i camionisti dicono di fermarsi, bloccano il paese.
1: E l'80% dei camionisti che vengono dalla Val di Chiana vengono qua nella zona nostra e vanno verso l'autostrada, passano da via Chiarini, una cosa allucinante, ormai non ne scappi più.
0: È proibito?
1: Assolutamente no, quelli con la bisarca che tocca perché c'è la ferrovia, sì. Non è proibito, però è una cosa allucinante. Ormai i navigatori fa passare di lì, ma per carità, loro lavorano, io il suo lavoro non lo farei mai, quindi
0: se non è proibito subito. È ammesso,
1: vabbè, però
0: tutto insomma, ciò che non è proibito
1: però, insomma,
0: è ammesso,
1: non, è,
0: sai,
1: non
0: no?
1: È una cosa insomma. Che c'è Arezzo di nuovo, insomma
0: altre cose, una cosa,
1: la Saione l'hai vista,
0: c'è una cosa
1: piazza.
0: Bellissima,
1: io ci sono passato in quella
0: sì.
1: curva Saione
0: bene
1: col furgone quello piccinino, ci sono passato,
0: ma c'è col gippone.
1: No, ci sono passato, devi sterzare bene, insomma.
0: Devi sterzare bene, non devi avere.
1: Però non è finita ancora,
0: Però quello delle scaline rimane com'è.
1: Sì, c'è un bel dosso.
0: C'è un dosso. Come sono i dossi?
1: Anzi, no, scusami, due dossi.
0: Uno di là e uno di qua.
1: Uno di qua, sì, esatto.
0: Oh, questi dossi ormai sono abituati sulle strisce pedonali,
1: no,
0: in molti
1: bene,
0: posti
1: bene,
0: sono certe.
1: Sì.
0: A Pescaiola ce n'è qualcuno che se non vai piano ci lascia.

0: è più facile fare contro che pro,
1: è vero, come l'opposizione, è più facile fare opposizione che stare al governo, insomma.
0: Oh, il bello su questo, si sono copiati tutti negli 80 anni di Repubblica,
1: è vero.
0: Chi all'opposizione ha sempre detto non siete buoni.
1: Questo pensa che onore per l'opposizione di questo governo, il governo più longevo, l'opposizione più longeva.
0: Non è così.
1: Perché?
0: Te lo spiego.
1: Perché no?
0: Ma te lo spiego. Se vuoi capire, ascolta.
1: No, la voglio capire. Basta.
0: Allora, per 30 anni il Partito Comunista Italiano, 40 anni, è stata l'opposizione in Italia. Perché cambiavano i governi, ma non cambiavano le maggioranze. C'era Andreotti, dopo Andreotti cadeva, faceva un altro governo e ripartiva da zero. Io
1: mi riferivo al singolo governo.
0: Ma il singolo governo è questo il più lungo.
1: Perché ti è andata via la telecamera, te?
0: Non lo so.
1: Ecco.
0: Mi hai abbuiato, ce l'hai con me. Secondo me non gli hai messo. Se, devi mettere un po' di pannelli solari.
1: No, perché... sì, perché non c'è il caricatino. Che
0: ho capito, sai. Ma l'altra telecamera è spenta?
1: Eh no, perché non ce l'aveva neanche quello. Ah,
0: bene, non
1: allora,
0: importa.
1: Allora, intanto parla, io ti metto nero, poi ti riaccendo subito.
0: Nero, mettimi rosso.
1: Non ce l'ho rosso.
0: A parte questo,
1: dai, no, ti devo rimettere io.
0: No,
1: è una figuraccia, dai.
0: Come ti pare.
1: Intanto, cosa mi aspetta?
0: Io lo so perché è successo questo. Perché tu non fai altro che tutte le volte ad Arezzo TV riconoscono solo te.
1: No, a me non mi riconoscono mai.
0: Se tu, vedi.
1: Intanto che possiamo parlare, guarda.
0: Piccolo sabotaggio.
1: Intanto parla, che metto la nazione.
0: No, c'è una notizia invece che ti farà piacere. È arrivato ai vigili del fuoco di Arezzo il nuovo elicottero, e ne arriveranno altri, Drago 150. Drago sono gli elicotteri dei vigili del fuoco, come quelli della sanità sono Pegaso in Toscana e in altre regioni in altro modo, per esempio in Umbria si chiama Grifo, ovviamente, che è il simbolo, l'animale simbolo di Perugia. E quindi è arrivato questo elicottero, è un elicottero modernissimo con grandi capacità sia per il soccorso tecnico urgente, protezione civile, ricerca e salvataggio. È un bellissimo mezzo della Agusta, che è una società del gruppo Leonardo, tanto per essere chiari, tant'è che l'altro giorno a presentarlo assieme ai Vigili del Fuoco c'era il presidente Leonardo Macri. Poi c'è un'altra vicenda che sta arrivando in tribunale, finisce. Oh, sono tornato.
1: Vediamo. Oh, sono tornato. Ci sono anch'io, non lo so.
0: Ti sei cancellato?
1: Sì, perché?
0: Hai cambiato la batteria dalla mia alla tua.
1: Ecco.
0: No, eccoti, no, eccoci, dai.
1: Ci sei, vai. Vi ho rimesso il grande direttore Ivo Brocchi.
0: Va bene, hai visto.
1: Sono stato molto onesto. Senza di te io non c'ero. Mi
0: c'è un'altra bellissima notizia che mi piace dirti, Giuseppe, che è questa. Domenica scorsa è stato riaperto il ristorante Passaparola, che era stato chiuso dopo l'incidente gravissimo che aveva portato alla morte del precedente proprietario, e ovviamente il locale non poteva andare avanti perché lui era un po' il factotum di questa azienda assieme alla moglie.
1: Certo.
0: E niente, due suoi grandi amici hanno deciso assieme alla moglie di fare una società e far riaprire il locale, cercando di gestirlo più o meno nello stesso modo che lo gestiva lui. E quindi questa è una bella notizia, perché queste due persone sono Giovanni Firpo e Massimo Daidone.
1: Ah, Firpo, sì. Sì.
0: E Massimo Daidone, che è un amico mio che conosco anche, fa molto piacere questo. E la persona che era morta in quell'incidente è Emanuele Di Rocco, incidente sul quale ancora si sta cercando di chiarire per bene quali furono le
1: dinamiche,
0: cause, insomma, la dinamica. Sì.
1: Esatto.
0: E quindi questa è la cosa. Invece va in tribunale, va sotto processo anche per peculato, una guardia giurata che aveva denunciato un anno e mezzo fa circa una rapina mentre portava per conto delle Poste Italiane del denaro in Val Tiberina.
1: Ma quello che sparì con 10 milioni quel furgone della Telecordi, da allora secolo, quello non si è più saputo.
0: Ma tu parli di quello di Badia Alpino?
1: Sì.
0: No, quello non ne so altro, non ne so. Penso che l'abbiano condannato. In questo caso lui rischia una grossa condanna perché è accusato di peculato, che è un reato tipico dei pubblici ufficiali, ma in quel caso trasportando lui beni delle Poste, in quel momento era un pubblico ufficiale.
1: Ah sì?
0: Sì. E 500.000 euro erano scomparsi da questo furgone, che poi era stato ritrovato più lontano. Lui disse di essere stato picchiato, fatto sta che, insomma, secondo la procura è tutto un bluff e andrà a processo. Di Passaparola l'abbiamo detto. Invece il nuovo prefetto

0: Tu ha deciso di appoggiare un progetto importante per aumentare la videosorveglianza, soprattutto per combattere la mala movida. Quindi nei punti più caldi della città aumenterà la telecamere.
1: Mai
0: fregato la domanda, te volevo domandare, ma chi riguarda tutte queste
1: allora,
0: telecamere?
1: Ci potrebbe essere una soluzione, ma in Italia è vietata, almeno ufficialmente.
0: Il riconoscimento facciale
1: con l'intelligenza artificiale, ma che lo fa Altman, ChatGPT, che tutti se parla di ChatGPT, io no, l'ha fatta fare in America, quindi però in Italia è vietata. Però chissà, no? Visto, dice vabbè. E questo perché insomma, io non lo so, come deterrente ci sono le telecamere, ma vedi a posteriori, vedi dopo, insomma, no? Quello che è successo. Quindi quello vedremo un po'. Va bene, abbiamo terminato gli argomenti stasera. Io voglio fare un saluto.
0: Se poi c'è un altro.
1: No, metti un altro e poi voglio fare un saluto.
0: Covid, maresciallo e appuntato della Guardia di Finanza non si vaccinarono. Il TAR sentenzia sanzione troppo severa. Erano stati sanzionati questi due militari. Loro si sono rivolti al TAR dicendo che erano stati sospesi dal servizio anche.
1: C'era le leggi in quella maniera.
0: Sì, c'era il DPCM su quel momento.
1: Voglio dire, un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
0: Loro si sono rivolti con l'avvocato Antonio Panella, ha fatto breccia sul TAR toscano ottenendo l'annullamento della sanzione inflitta ai lavoratori, che andò oltre le disposizioni di legge, in questo caso si dice. Ora io non mi ricordo, non so che...
1: No,
0: probabilmente era stata troppo grossa la sanzione rispetto a quello che diceva la legge.
1: Su questo tema io penso che uomini servitori dello Stato, che sono gli agenti di polizia...
0: Sono anche militari.
1: Secondo me dovrebbero rispettare quello che dice lo Stato. Di qualunque colore, non importa, perché rappresentano lo Stato, sono parte funzionale dello Stato. Queste cose qui, secondo me, un servitore dello Stato...
0: Instigano queste cose, secondo me, alla disobbedienza civile.
1: Per carità, un pubblico ufficiale è un pubblico ufficiale, un uomo dello Stato ha delle sue responsabilità, i suoi vantaggi, le sue cose, però insomma è sempre una figura che
0: rappresenta
1: lo Stato. Se proprio tu vai contro quello che decide lo Stato, insomma, io onestamente, per carità, libertà, però
0: prima di lasciarti la parola, un secondo solo, Giuseppe. Gli avvocati qualche settimana fa sono andati a fare un sopralluogo con dei tecnici dentro il carcere di Arezzo, denunciando le condizioni pessime in cui versa il carcere di Arezzo, mancano lavori fermi da 15 anni. Ebbene, martedì prossimo l'avvocato Giuseppe Fanfani, che è il garante dei detenuti della Toscana, porterà dentro il carcere due assessori regionali che potrebbero far ripartire i lavori, fra loro l'assessore Boni. Io spero che lo faccia, perché troppi anni che il carcere d'Arezzo è in condizioni pessime, e noi sappiamo che le carceri devono servire per due cose: innanzitutto per fermare i delinquenti quando vengono arrestati, magari tenerceli se sono veramente delinquenti, ma poi dovrebbero aiutare anche
1: a rieducarli.
0: Ma se tu li fai stare in un posto allucinante dove sono topi, dove c'è la muffa, dove i gabinetti non funzionano, insomma è difficile. Un paese civile si vede da come tiene i detenuti.
1: E parlando di carceri, ti voglio raccontare, ti ho mandato anche il primo episodio, questa bella cosa che abbiamo fatto insieme a una ragazza che ha uno pseudonimo, Soavero Calbenga, e abbiamo intervistato in sei podcast, in sei puntate, tra l'altro una fatta proprio nella casa circondariale Santo Spirito di Siena. Abbiamo intervistato, ha fatto parlare Scella Musica, questo rock band nata nel 2022 all'interno proprio di questa casa circondariale, e che unisce guardie carcerarie, ex detenuti, detenuti, insomma. E voi potete trovare sul nostro sito, alla pagina, vedete, Sella Musica, trovate il primo podcast, che già è stato scaricato 885 volte, e ascolterete la prima chi sono Sella Musica. In studio c'era una guardia carceraria, un ex detenuto, ci hanno raccontato la genesi, ci hanno raccontato tante cose, e ci hanno fatto ascoltare un brano che di loro che hanno creato loro. Vi devo dire che poi lo sentirete anche nel corso dei podcast, ci sono degli aspetti di quello che tu hai detto che sono veramente, che forse noi da fuori abbiamo perso la percezione. Sapete che una delle cose che più tutti gli manca purtroppo quando sono lì dentro, sapete qual è? Vedere la luna nel cielo la notte, perché loro la luna nel cielo la notte non la vedono perché sono dentro, ovviamente, no? Oppure il fatto di aver fatto questa esperienza che gli ha dato comunque un motivo, perché diceva: bene, io sono qui, ho sbagliato, sono qui, devo pagare la mia colpa, però non vorrei essere messo, dice, come uno, no, che prende lo
0: contigo. Quando esci,
1: esatto,
0: prima, e, gli hanno dato
1: la possibilità. Guardate, è veramente stata una bella esperienza. Quando me l'ha proposta Soave lì per lì, poi ti ricordi, se ne parlò, sì, sono, sì, rimasto un po', dico vabbè, dico vediamo, ma è stata veramente una bella esperienza e vi invito a seguirli. Al momento li troverete, li riascolterete anche in radio, comunque li trovate sul nostro sito radiofly.cloud, andate su news e trovate Iscella Musica, il primo episodio, la prima puntata che è stata trasmessa proprio domenica. È veramente una bella cosa, guarda Ivo.
0: Ma io ne sono convinto e ne ero convinto, te l'avevo anche in qualche modo accennato. Tu ti accorgerai come vivere un'esperienza del genere fa capire cose nuove.
1: Perché il tempo, per esempio, il tempo, no? Raccontando la genesi, fa sì, questo gruppo è nato nel lontano 2022 e io dissi: ma non è il 2022, siamo nel 2026, sono 4 anni.
0: 4 anni in carcere,
1: sì, poi dice, ma esatto, ma il tempo lo valuti in maniera completamente differente. Questo è vero. Quindi
0: quando vai a fare le tue belle camminate a Lignano la domenica, il bel tempo ti vola.
1: Ah sì, è rigenerante il vento per
0: quando,
1: me.
0: Quando invece sei a fare un lavoro che non ti riesce a portare in fondo,
1: no, sta settimana devo dire è stata una settimana di soddisfazione sotto questo aspetto.
0: Quando sei in coda in autostrada pensa un po' al tempo come sembra lungo, eh?
1: Invece voglio dare un saluto a una persona quest'anno, chi prima chi dopo, e anche la nostra concessione, anche se ovviamente era un'altra radio, si festeggiano i 50 anni delle radio, 1976, 77, poi dipende se prendi il timbro della concessione oppure se prendi la registrazione al tribunale che fu fatta, mi sembra, 2 anni dopo. È scomparsa una figura chiave del mondo della radio, io lo metto, Gianfranco, sì, Ballerini, è stata una voce, un'anima dell'emittente Radio Italia 5. C'è da dire che la sua scomparsa, che è avvenuta ai primi della scorsa settimana, è stata tenuta molto nel riservo per sua volontà.
0: Per desiderio della famiglia.
1: Lui
0: sua,
1: sì, sì, esatto, ha voluto fare una cosa molto ristretta, è stato nella sua Moggiona dove lui era nato, mi sembra, ha avuto una grande attività, come ricordate, avevamo i pisci lui,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì, assolutamente.
1: E poi il patrono indiscusso di quello che era Radio Italia 5, che è una radio più che locale, anzi, sì, ultra provinciale, anche regionale.
0: Ciao,
1: quindi
0: radio.
1: Lo salutiamo veramente. Io ho chiamato la sua, diciamo così, la persona che gli era sempre stata vicino in questi momenti, anche con la radio, per capire, di guarda, ho saputo questa cosa, e dice sì, è stata la sua volontà. Quindi noi salutiamo Gianfranco, un carattere non sempre facile, però un grande imprenditore e soprattutto un radioamatore. Io ho sempre detto, tra radioamatori si trova sempre la quadra, e lui, Gianfranco, era radioamatore, quindi 7-3 Gianfranco da parte di tutti noi.
0: E per non chiudere in tristezza ma chiudere in allegria, diciamo, perché siccome noi non ci importa niente della concorrenza, siamo amici di tutti, che sabato prossimo Radio F festeggia i suoi 50 anni con una manifestazione al teatro di Monte San Savino.
1: Esatto.
0: E quindi, forza ragazzi.
1: E ci saremo anche
0: forza
1: noi, ci ha invitato Paolo,
0: quanti.
1: Noi ci andremo sicuramente a fare un po' di confusione. Noi, vedi, la concessione ce l'abbiamo in quegli anni là, però era un'altra radio, era la Radio Torre Petrarca,
0: radio
1: che era
0: Torre
1: la
0: Petrarca.
1: Prima radio ad Arezzo, pensate, noi abbiamo la concessione.
0: Non so se è la prima o se Arezzo TV la prima, non lo so,
1: no,
0: ancora.
1: No, Radio Torre Petrarca, da quello, sì, che si è visto, sì, è stata la prima, poi dopo ce n'era 11 delle radio ad Arezzo.
0: Lo so.
1: No,
0: lo
1: noi
0: so.
1: Festeggeremo i 10 anni, ma lo festeggeremo il 15 di gennaio.
0: 10 anni di questo.
1: Ve lo dico subito, festeggeremo il 15 di gennaio, ma potranno venire tutti coloro che ai quali esibiranno la foto sulla Vespa di Radio Fly, vuol dire che sono stati qui.
0: Quindi io non ce l'ho.
1: Te non ci potrai venire.
0: Mamma, per mandarmi via anche questa.
1: Vabbè,
0: ma c'è la Vespa di là? C'è la Vespa nello studio grande?
1: Ma ce l'hai sulla Vespa, non c'è problemi. Va bene, allora abbiamo
0: finito. Se no la faccio con l'intelligenza
1: alla prossima settimana.
0: Con l'intelligenza artificiale la faccio.
1: Sì, ma io lo vedo che è un tarocco, la prossima settimana andrò in giro.
0: Lo chiedo ad Angiolino.
1: Va bene, ci avrò un pochino più di tempo, quindi andrò a fare i nostri servizi che ci piacciono tanto, insomma, e quindi vedremo un po' che cosa ci inventiamo, insomma. No, è sempre carino andare a chiedere alla gente. Poi tutti mi dicono, ho visto il tuo direttore, sono contento che ti vedano.
0: Allora guarda,
1: ma se ti metti una parrucca con capelli bianchi, poi potremmo giocarcela, no, sta cosa?
0: Difficile.
1: Perché?
0: Perché quando apriamo bocca diciamo cose diverse, quindi è difficile.
1: Ma oggi non ti ho detto niente di diverso. Oggi lo vedi che sono stato oggi è proprio... No. Oggi sono stato buono, cioè...
0: Coraggio.
1: Va bene, ciao a tutti, grazie per averci seguito in questo giovedì sera. Io nel frattempo metto la nostra sigla di chiusura, altrimenti chissà cosa ci va. E vi salutiamo, buon sabato, buona domenica e
0: ci vediamo giovedì 22 ottobre. Fatto il conto.
1: Ma 22 ottobre.
0: Fatto il conto, 22 ottobre.
1: Oggi siamo a metà ottobre.
0: E allora?
1: Scusa, ma l'inverno quando arriva?
0: Il 21 dicembre.
1: Ancora.
0: Sai quanto caldo può fare ancora?
1: Ciao!
2: Avete ascoltato Senza Titolo con Ivo Procchi e Giuseppe Misuri. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
3: 1, 2, 3, 4. Tra pochissimo 30 minuti vintage. Vola.

0: Che inizio incredibile è questo.
1: Signore e signori, dal cambio musicale avrete sicuramente intuito che sta per incominciare 1, 2, 3, 4.
0: Mamma mia, ragazzi. No, shut up.

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Te me conosci?
2: Eccoci qua, signore e signori, benvenuti a una nuova entusiasmante puntata di One, Two, Three, Four Radio Show. Accanto a me il fantasmagorico House Rocking Chris.
3: Raffo The Twist, il nostro mattatore. Quello di prima era Duke Mitchell del Lion, un brano. Che c'è da dire? Niente.
2: Beh, queste robe, questi. Io non so da dove tiri fuori questi dischi. Sono delle robe pazzesche. Con il leone, con questo
3: LP
2: che
3: comprati in tempi remoti. Parlavamo prima fuori onda. Questo LP io ce l'ho da 30 anni.
2: Noi andiamo matti per queste chicche che ogni tanto tiri fuori. Beato chi conosce, cioè beato me che conosco un collezionista del genere, che sono decenni che si porta a casa roba per poi dire un giorno la metterò da qualche parte. Non
3: no, so
2: non è vero, solo per il piacere di averla. Si parla di puro collezionismo.
3: Ma poi è bello ascoltarli quando non hai, a un certo punto, perché capita spesso che non c'ho più niente da ascoltare.
2: Esatto.
3: Questo è il dramma, e quindi vado a ripescare
2: perché
3: cose.
2: Piccola nota biografica: il nostro caro House Rocking Chris, che tanti di voi amici ascoltatori conoscono come DJ, in realtà il DJ è una cosa che è venuta fuori negli ultimi 10 anni,
3: dal 2013.
2: Prima era puro e sano collezionismo, cioè voglio avere quella roba lì, mi piace la copertina del disco, ma sì, lo voglio comprare,
3: cioè voglio possedere la musica, questa è la mia musica e ce l'ho, la posso toccare, posso leggere le note. Si può rovinare nel tempo, ma non mi interessa.
2: È una gran bella cosa.
3: Vabbè, prossimo disco, Johnny O'Keefe. Questo disco qua, caro Raffo, a proposito di dischi comprati un sacco di anni fa, lo comprai a Londra nel 1995.
2: Addirittura, Londra nel 95 non esisteva ancora. Cosa
3: si
2: dici?
3: Si intitola, è tipo, non mi ricordo, non riesco mai a trovare. Si chiama Sin Alley volume 3, Shake It Baby, e sono impazzito.
2: Vogliamo sentirla? Dai, facci sentire come suona questo disco. Dai,
3: eccolo,
2: sentiamo.
4: Shake it baby, shake it baby, shake it.

0: chicken, baby.
1: Mamma mia, un missile. Mamma mia, se hanno sudato allora a registrare questa, questa versione di Shake Baby Shake, fantastica.
2: Sì.
1: Shake it one time for me, baby. Sì. Cheat.
2: Cheat. Beh, qua a un certo punto paga pegno Jerry Lee.
1: Sì?
2: Sì, sì. Se l'avete ascoltato bene, a un certo punto richiama un po' Jerry Lewis in Gulotta Shaking.
1: Appunto, dico. Cheat.
2: No, mi fa ridere, stavo guardando la copertina, Records for Party and Pleasure, e sotto Party Records and Thrilling New Ideas in Sound for Adults. Questa è una roba che i ragazzini non è che possono tanto ascoltare.
1: Secondo me era tutta una tecnica di vendita, perché tu scrivevi sulla copertina For Adults e qualunque ragazzino avrebbe voluto averlo, sì, solo perché sapeva di non poter, di non doverlo avere.
2: Sì, però era il 1995, non il 55,
1: Beh, comunque, non lo so. Comunque, vabbè.

0: bello, bello questa ballad blues, diciamo.
1: Charlie,
0: quanti ottavi erano? Quanti quarti erano?
1: Erano 12 ottavi.
0: 12 ottavi, direi, bellissimo.
1: Sì. O 6 ottavi, dipende come la vuoi contare.
0: Charles Williams. Darling su Checker Records era il
1: 1957.
0: Che bomba, sì, ragazzi.
1: Sì,
0: che
1: sì.
0: Bomba.
1: Sì, fantastica.
0: Vabbè, come dico sempre, adesso arriva Gini dagli occhi blu scuro.
1: Eccola.

0: questo era Doug Powell, Genie with the Dark Blue Eyes su Tip Top, era il 1958. Questo è uno dei miei brani, mamma mia, preferiti, no, da un secolo.
1: Nonché, come avrebbero detto negli anni '80, disco riempipista.
0: Sì, no, questo se la
1: io
0: metti,
1: vedo la gente alcuni che prendono il primo che capita, altri che puntano quella che esatto. gli piace dall'altro lato della pista, sperando che si giri per ballarla insieme. Brano veramente, sì, sì. Una canzone.
0: Perché subito ti sembra velocissima.
1: No, poi no, poi ballabilissima.
0: È ballabilissima ed mi piace.
1: E tra l'altro nasconde un diciamo.
0: Sì, a un certo punto
1: c'è questo punto
0: in cui non si capiva. Subito pensavo mi saltasse il disco, poi invece no.
1: È proprio lui che salta un ottavo, salta un quarto, non si capisce. Comunque a doverla suonare uguale ti devi mettere a studiare.
0: Esatto. Vabbè, altro disco da. Sì,
1: siamo qua per mettere musica, parliamo di musica. Dal volume 3 della compilation Mad Mike Monsters, di cui per voi affezionati ascoltatori 1-2-3-4 vi ricorderete che ne abbiamo ampiamente parlato già.
0: Mike di Pittsburgh, quel DJ che non faceva vedere toglieva le etichette dai dischi,
1: raschiava via.
0: Sì, e aveva questa fissa che i dischi lo chiamassero, volevano essere suonati. Lui aveva quest'ansia di dover scavare in mezzo a migliaia e migliaia di dischi. Pensate che una volta con degli amici riempirono 3 auto di quegli anni, quindi si parla della fine degli anni 50,
1: tre
0: station wagon piene di 45 giri, e si chiuse praticamente in casa per 4 giorni a digare tra circa 20.000 dischi.

0: Blonde Bomber, Straliban. A proposito di dischi che saltano, come avete potuto sentire, è saltato.
1: Ho fatto un saltino,
0: non c'è niente, ma.
1: Ma non si è sentito neanche tanto. Succede. Vabbè, succede perché 1-2-3-4 è probabilmente l'unico programma radiofonico in Italia che va in onda ancora facendolo artigianalmente, esatto, con dischi in vinile.
0: Adesso non salta più
1: a 45 trovato... spesso, oggi alcuni a 33 giri, comunque con i dischi originali come si faceva una volta.
0: Arriva Roy Orbison, Mean Little Woman, ma

0: Mamma mia, Roy Orbison.
1: Quanto mi piace, ma sai che l'altro giorno stavo ascoltando questo LP che...
0: Questa è una delle mie sue preferite.
1: Si intitola At the Rock House ed è una raccolta. Il brano l'LP uscì nel 1960. Questa è una ristampa degli anni 80 della Charlie Records. E dopo che stavo ascoltando questo disco, arriva Milli del Mama e sono impazzito, ovviamente sono corso su Discogs a cercare il singolo, mai pubblicato, se non in una versione tedesca che è uscita nel 63 o nel 64. E quindi ce l'ho nel carrello. Ce l'ho nel carrello, ma siccome questa settimana che viene, cioè questa settimana, quando ci avrete ascoltati sarò appena tornato da Londra, vorrei magari...
0: Attenzione, no? Christian va a Londra a diggare.
1: Vedere che cosa mi capita.
0: Cosa per la quale dovrei essere molto offeso, perché qualche mese fa gli dissi: Chris, ma perché non ci prendiamo un weekend e andiamo a Londra a diggare? E lui: ma non c'ho il passaporto, devo fare il passaporto. Benissimo, ha fatto il passaporto e adesso a Londra ci va con la sua fidanzata.
1: Sì, ma
0: grazie. No, ma me ne ricorderò.
1: No,
0: me ne ricorderò.
1: La racconto dopo Don't Mess with My Man.
0: Me ne ricorderò.
1: Di Irma Thomas. Mm-hmm.

0: Troy Brown con Let the Four Winds Blow su Imperial Records, uscito nel giugno del 1957. Vedo Raffo col telefono. Ah no, pensavo cercassi informazioni.
1: No,
0: cose.
1: No, dico vabbè, allora di tutto tu.
0: Scusa.
1: No, ho scherzo. Visto che bravo, correvi. Bravo, hai fatto bene. No, invece io volevo parlare, cioè parlare, volevo solo dire che invece quella prima era Don't Mess With My Man di Irma Thomas, mm-hmm. che piacevolmente ho sentito recentemente nella scaletta di un amico, Fab Castellano, che ha suonato l'altra settimana qui vicino, sì, vicino a Biella.
0: C'ero anch'io.
1: Sì, c'eri anche tu. E mi ha fatto piacere sentire che insomma abbia fatto con Elena la loro versione, la loro cover di questa canzone che mi Bello. Piace veramente tantissimo. E sì. Volevo cogliere l'occasione per salutarli.
0: Bravo.
1: Ciao amici.
0: Ciao ragazzi. Va bene,
1: prossimo
0: adesso...
1: disco che è anche...
0: mettiamo così, me ne stanno due.
1: Che è anche l'ultimo, no, ce ne sta uno solo, mi spiace, ma...
0: 26-14
1: e quello prossimo quello
0: sei
1: vabbè,
0: bravo
1: vabbè allora comunque, litighiamo
0: questo è di Cochrane, questo è Richie Valens in una versione strumentale che o l'avete sentito o non l'avete mai sentito, e se non l'avete sentito vi piace di sicuro. No, dimmi cosa che c'è il muro.
1: No, niente, niente.
0: Cosa è successo?
1: Niente.
0: Oh no, mi si è offeso Raffo.
1: Facci sentire la canzone adesso che hai rotto le scatole per smetterla a tutti i costi.

0: Oh Chris, ma non inizi a cantare. Vabbè, vabbè.
1: No, Rappo, siamo... si chiamano strumentali quei pezzi in cui non si canta. Io non riesco a trovare il. Spegni la luce un attimo. Spegni quella luce lì.
0: Aspetta.
1: Mamma mia, che fatica che mi fai fare per trovare una canzone.
0: Mettiti gli occhiali, sai come si dice in piemontese? Butti le baricule. Va bene, signore e signori, siamo in dirittura d'arrivo anche di questa puntata di 1-2-3-4. Ci tengo a salutare voi carissimi affezionati ascoltatori di Radio Fly e ascoltatori del podcast. Come sempre, se è la prima volta e non l'avete ancora fatto, vi esorto a mettere un segui e la campanellina sulla vostra piattaforma preferita per ricevere una notifica tutti i lunedì quando esce la nuova puntata di 1-2-3-4. Poi se volete metteteci un like su Instagram, se volete seguite Torino R&B Club, che è la nostra organizzazione con la quale promuoviamo tutte le nostre attività.
1: Venite alle nostre serate.
0: Stiamo organizzando Capodanno, stiamo organizzando R&B Mania per il 19-20 marzo, esatto. E quindi che ve lo dico a fa.
1: Niente.
0: Ciao amici, appuntamento alla prossima settimana. Qui accanto a me House Rocking Chris
1: e Raffo The Twist. Questo in teoria, se l'ho messo giusto, è Bob Vidone, che si con un brano che si intitola Untrue. Sentiamo. Sì, è lui!

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Allora riprendiamo il nostro viaggio attorno al mondo attraverso le uova che le varie cucine tradizionali ci propongono e ripartiamo subito con le uova di tartaruga. Negli Stati Uniti infatti c'è stato un tempo in cui mangiare le uova di tartaruga era diventato così comune che sono dovute intervenire le istituzioni. Ora in alcuni stati è legale raccoglierle, venderle e consumarle. Le uova di tartaruga sono però un piatto molto richiesto in Sud America. In Nicaragua e Guatemala, per esempio, quelle a gusto tenero possono essere cotte in zuppe o usate nell'insalata dopo averle sbollentate. Chi le ha provate dice che il loro gusto è viscido e meno appetitoso rispetto ad altri tipi di uova. Allora perché consumarle, visto anche che si tratta di specie a rischio di estinzione? Per tradizione e per superstizione. In alcune regioni del Sud America e del sud-est asiatico, infatti, si ritiene che funzionino da afrodisiaco. Abbiamo poi le uova di coccodrillo. A una prima occhiata, ovviamente, il feroce coccodrillo non ispirerebbe il più temerario degli chef. E invece queste creature sono spesso viste come cibo, che si tratti della carne o delle uova, popolari in lungo i luoghi agli antipodi, come nella Giamaica e l'Australia. Prima di cucinarle, le uova di coccodrillo devono però essere lavate molto accuratamente perché colonizzate da funghi e poi possono essere presentate da sole o in aggiunta ad altri piatti. Uno dei modi più bizzarri per mangiarle è quello comune nelle Filippine, dove insieme a vari tipi di frutta e aromi diventano un gelato. Passiamo poi alle uova di polpo. Si trovano spesso all'interno del polpo stesso quando l'animale viene cotto e mangiato, ma in alcuni paesi, per esempio in Giappone, vengono estratte e utilizzate per il sushi e per via dell'aspetto sono note come alien sushi. Se il polpo poi è abbastanza grande come il Mizudako, il polpo gigante del nord del Pacifico, le uova possono essere utilizzate al posto della carne o della verdura, sempre nei piatti di sushi. Finiamo poi invece con le uova di squalo. Sono ovviamente predatori perfetti e gli squali sono anche al vertice della catena alimentare negli oceani. Gli esseri umani un po' li temono e un po' li mangiano. Negli ultimi anni c'è stato un aumento del consumo di squali in molti paesi dove è legale cibarsene, a cominciare dagli USA. E che si tratti della carne o delle pinne nella zuppa, sono finiti il loro malgrado su molti menù. Vale anche per le uova, che possono essere usate in varie preparazioni e consumate anche essiccate. E allora con queste ultime curiosità finiamo il nostro percorso, ma io vi aspetto al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

versi più, più nascondere. Io non voglio più.

vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello che

Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera, ed oggi alcune curiosità sui colori. Partiamo dal lapis. La consuetudine infatti di colorare le matite o imprimere il marchio di fabbrica sulla loro lunghezza risale al 1890, quando la L&C Harmouth, un'azienda americana, lanciò sul mercato la Cor Ainur, una matita ottenuta da grafite cinese e chiamata così in onore del diamante più grosso del mondo. Si scelse di colorarla di giallo, un colore che nella tradizione cinese simboleggia la nobiltà, il rispetto e l'eroismo. Il lapis ebbe un successo tale che anche i produttori concorrenti iniziarono ad adottare quel colore, che rimane ancora oggi quello del 75% delle matite. Passiamo poi ai loghi del fast food, perché se ci facciamo caso sono sempre, quasi sempre, rossi o gialli. Questi colori infatti stimolano l'appetito e invogliano a mangiare voracemente e velocemente. Al contrario, blu e verde inducono a rilassarsi e a rallentare, cosa che un gestore di un fast food non desidera affatto. Passiamo agli arbitri a strisce. La tradizionale casacca a strisce bianche e nere dei direttori di gara negli sport, soprattutto americani, oggi sì, in parte abbandonata, risale all'iniziativa di un certo Leod Holtz. Nel 1920, infatti, mentre arbitrava una partita di football americano in Arizona, un giocatore gli passò la palla scambiandolo per un compagno. All'epoca gli arbitri indossavano una maglietta bianca, un berretto e un papillon, e nell'enfasi del gioco potevano confondersi nella mischia. Così nel 1921 Holtz si presentò con la maglietta a strisce. Il pubblico all'inizio lo fischiò, ma poi la folla comprese che la nuova divisa avrebbe messo fine agli equivoci. E finiamo poi con Babbo Natale rosso. Le prime immagini di un Babbo Natale moderno risalgono al 1875, quando una pittrice svedese, Jenny Nyström, realizzò una serie di cartoline augurali dove Santa Claus vestiva di verde. Fu l'illustratore americano Hudson Sundblom nel 1930 a introdurre l'abito bianco-rosso che tutti oggi conosciamo. Ma perché questa scelta? Perché l'azienda committente di Sundblom era una di quelle che produceva e produce tuttora una famosa bevanda analcolica venduta in lattine degli stessi colori, e che poi usò Babbo Natale come testimonial fisso della sua bibita, come poi altre aziende hanno fatto con altre figure iconiche. E allora io con queste curiosità vi lascio una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.

0: hood. You.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Fly Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet!
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

Ascoltaci sulle frequenze 98,5 e 106 e 1. Radio Fly. 1, 2, 3, 4.